0: questo vaccino. Ma certo, veniamo al punto, e tu sei al settimo mese, sei gravida, sei al settimo mese e dici sì, vabbè, mi pare ragionevole fare questa cosa qua. Sì, e ti rifilano sei botte. Hai capito? Ti rifilano sei botte. Non esiste in natura la possibilità che uno si becchi contemporaneamente per via parenterale, cioè per, direttamente nel circolo sanguigno, sei agenti di cui solo uno, il tetano, potrebbe per via naturale arrivarti tramite ferita. Tutte le altre arrivano o respirando o mangiando o bevendo.
1: Certo, ma guarda,
0: o con l'epatite B o con rapporti sessuali. Ecco, l'epatite B a sua volta potrebbe essere iniettata. Uno dice sì, ok, ma allora andiamo per esempio dagli adolescenti e dire ragazzi occhio, perché qua, ma a tre mesi cosa fai? Ti fai le siringhe o hai rapporti sessuali allegri a dritta e a manca? Perché
1: no.
0: Si può vaccinare a tre mesi contro l'epatite B, che di fatto comincia a essere un rischio dopo l'età adolescenziale e per questioni comportamentali, non certo. E se tu hai l'epatite B, poi che effetto gregge fai? Certo, se hai rapporti a gogo a dritta e manca o se scambi siringhe, certo, ma dov'è l'effetto gregge qua? Inteso come effetto gregge.
1: Ma guarda Leo, molto interessante quello che dici, sicuramente per me e anche per tutti gli ascoltatori. Solo una notazione vorrei esprimere, così una notazione di colore, semantica quasi, cioè che ha a che fare con la parola, no? Questo effetto gregge, quanto poco mi piace il paragone di un effetto medico asseritamente protettivo nei confronti di un animale che è la pecora, che va tutelata in quanto destinata a vivere in promiscuità e soprattutto a rendere al suo pastore durante tutta la sua vita attraverso la tosatura, la mungitura e poi alla fine attraverso il macello. Quindi bisogna che le pecore arrivino sanissime al macello.
0: Non era una finestra di Overton quella volta?
1: Esatto, certo. Questo mi pare che voglia ispirare in modo, se vuoi, subliminale, cioè inavvertito, non immediatamente colto, raccolto, no? Anche perché attorno alla pecora e il suo insieme, cioè al gregge, a tutta l'iconografia immaginifica del pastore che si vuole per forza buono, ma forse di buon pastore ce ne fu uno, ecco, ma tutti gli altri mi sembrano degli allevatori che vogliono alla fine lucrare attraverso il macello delle pecore. Ecco, il macello delle pecore che si profila adesso, purtroppo, così spaventoso e terrorizzante, è quello che sempre nella storia ha mietuto vittime più di tutte le altre, ed è il macello della guerra. Allora
0: sì,
1: me trovo di uno stridente così impressionante continuare a dire, a insistere, a battere sul tasto dei vaccini a tappeto, non per la necessità dell'esposizione a rischio, ma a tappeto fin da piccoli, da bambini, quando, da infanti, quando il rischio appunto non si profila, non c'è, ma non lo so, forse per serialità, per una sorta di economia scalare, è importante vaccinarli tutti subito, che così, come se fosse non lo so, una catena di montaggio. È spaventoso, e tutto questo di fronte a una prospettiva vicinissima di sterminio. Allora tutti sani allo sterminio, perché dovete essere funzionali come soldati, e i soldati devono essere sani fino a che non sono morti. Ecco, io trovo tutta questa serie impressionante di contraddizioni nella nostra quotidianità moderna, che non capisco come non vengano immediatamente avvistate, colte, ponderate e discusse nella quotidianità delle persone, ma veramente al bar, ma veramente in casa, in famiglia. È distopia.
0: Perché sono dogmi? Perché già nell'ambiente medico, primo, c'è un indottrinamento pazzesco, e qua purtroppo dei medici si salva forse un 20%, dei pediatri si salva forse un 2%. Io conosco

0: parecchi pediatri e di decorosi ne conosco solo due. Ecco,
1: ascolta Leo, cambiando ma non cambiando in realtà un momentino discorso, no? Anzi aprendo una parentesi,
0: sì,
1: il discorso resta lo stesso. Dunque ieri tu sai che io sono attivo in Telegram, c'ho un canale che si chiama come me, Paolo Sceusa,
0: Marcia della libertà.
1: Belle, perché è plurale.
0: Delle
1: libertà, pace, evoluzione. Poi dopo c'è il canale, una cosa in Telegram, poi per chi ne sa un po' ci sono i gruppi in
0: mi questo... piace che ogni tanto dal canale dici show.
1: Sì, sì. Poi c'è questo gruppo dove invece si può aprire la discussione, il canale no, insomma gli iscritti al gruppo discutono fra di loro, discutono molto,
0: certo.
1: E allora la parentesi è quella alla quale, sì, tu hai detto prima non voglio parlare ad entrarmi nei casi concreti, tuttavia forse è un cenno, è doveroso farlo. Io mi sento in dovere perché ieri sulla scia di questa notizia di Palermo a cui accennavi tu prima e così via, molti, sapendo che insomma quel gruppo l'ho aperto io e che ci vado, lo frequento, quindi leggo i vari messaggi, mi hanno rivolto proprio una domanda espressa, esplicita, no? In seguito a quella notizia di stampa a cui anche hai accennato tu, che è localizzata a Palermo, dove si dice appunto che i carabinieri, così sta scritto in un titolo di giornale che ho letto, quello che gira insomma in queste ore, si starebbero recando a Palermo nelle scuole materne, come si chiamavano una volta, cioè adesso scuole per l'infanzia, e nelle scuole elementari, cioè la primaria di primo grado, per raccogliere insomma i nominativi e ottenere informazioni sui nominativi dei bambini non vaccinati rispetto a quelle vaccinazioni lì, uh-huh, che dicevamo prima, le pediatriche, le Lorenzin cosiddette.
0: Uh-huh.
1: E poi almeno quel trafiletto che ho letto io non è tanto più specifico, però ha creato molto scompiglio e scandalo all'interno di questi che seguono sto gruppo e che poi mi hanno rivolto sta domanda: ma si può sta cosa? Ma è legale? E allora io così ho detto: beh, dato che ne devo parlare domani, sai cosa faccio? Scrivo lì che se vogliono si sintonizzino su Gamma 5, Radio Gamma 5 alle ore 11, che un cenno lo farò. Ecco perché mi sento, capisci, un po' in dovere, nonostante la tua premessa di prima, che hai detto non voglio entrare nei casi specifici.
0: Va bene.
1: Giusto un minimo, no? Giusto un minimo di cenno su questa cosa che
0: allora,
1: penso possa interessare
0: più che legale,
1: non solo chi mi ha scritto.
0: Più che legale è stupido per la semplice ragione che le scuole non hanno il censimento, la lista delle pecore bianche e delle pecore nere, ce l'ha la ASL, non ce l'hanno le scuole.
1: Tant'è vero
0: che sempre secondo la famigerata legge Lorenzin, alla scuola che ti chiede, la scuola ti può chiedere ma lei è vaccinato o no, tu puoi presentare il certificato se sei una pecora, chiamiamola bianca, la chiamiamo bianca o la chiamiamo in colore
1: come vuoi tu, però Leo
0: aspetta ti rispondo,
1: sì.
0: Allora la scuola ti chiede, ha l'obbligo di chiederti e tu hai solo tre modi per rispondere: o non rispondi e poi ti rompono finché rispondi. Ma insomma, tu esibisci il
1: certificato
0: perché sei una pecora obbediente, perché anche se ti hanno inoculato più volte e hai avuto danni ti chiamano Novax, nota bene.
1: Ah, certo.
0: Tutti quelli che hanno avuto danni da vaccini sono Novax. Anche questo è un passaggio logico arduo da capire. Sono in carrozzella. Ho fior di ragioni medico-scientifiche, biologiche, per collegare questa cosa con l'inoculazione. Il mio amico Romano, quando dice inoculato, quella O se la mangia sempre. Succede. E mi chiamano pure Novax, ma al di là di questo, tu esibisci la vaccinazione. Oppure esibisci un certificato che dice: cazzo, no, questo ha avuto una reazione bestiale, non gliela si deve fare. Oppure cosa esibisci? Esibisci la richiesta di appuntamento alla ASL. Poi, e questo è quanto, basta, chiuso, la legge non prevede nessun'altra possibilità, perché la scuola non ha la lista. La lista delle pecore bianche, delle pecore incolori e delle pecore nere ce l'ha la ASL. Allora i carabinieri che vanno a scuola fanno un buco nell'acqua.
1: Ma non è proprio così. Allora ascolta, quello che hai detto tu è esattissimo. Però allora i carabinieri o le forze dell'ordine che si recano in una scuola cosa possono ottenere? Un dato per differenza. Cioè possono ottenere dagli insegnanti. Poi adesso vediamo, tra un attimo distinguerò la scuola materna dalle altre scuole.
0: Certo, perché i nostri ascoltatori lo sanno bene.
1: Lo sanno già, va bene. Sì. Ma l'accenno è
0: ripetiamo perché ripetita aiuta.
1: Esatto, che non è possibile iscrivere i figlioli alla scuola dell'infanzia o al nido e anche alla scuola dell'infanzia, perché per quella si pretende che ci sia il certificato vaccinale. Certo. Per le altre scuole dai 6 ai 16 anni, cioè le scuole dell'obbligo, invece non è possibile impedire la frequentazione dell'istruzione a chi per mille ragioni non intenda sottoporsi alla vaccinazione.
0: E tu dici,
1: esistono poi delle sanzioni amministrative, lo vediamo fra un attimo, se interessa me lo dici tu. Ma insomma, per differenza, i carabinieri che cosa vanno a ottenere? La certificazione esibita da parte dei genitori su richiesta della scuola.
0: Certo.
1: Ecco, allora da lì, per differenza, con l'elenco degli iscritti eccetera, nominativi, capiscono chi non l'ha esibita. Questo non significa automaticamente nient'altro che domandare a chi non l'ha esibita la certificazione di esibirla. Dopodiché mettersi magari in contatto con la ASL, che è l'unica che sa effettivamente chi non è vaccinato e perché non è vaccinato, e attraverso quella di rimando informare quali sono i genitori che non hanno vaccinato i figli sottoposti all'obbligo. Aspetta, informare mica la scuola, informare il mandante di questo controllo, perché a Palermo il mandante di questo controllo non è stata un'iniziativa dei carabinieri che si muovono spesso su input di qualcuno, no? Certo. Una denuncia di un cittadino, cioè, in questo caso c'è stata un procuratore della procura, un sostituto procuratore della procura per i minorenni, del tribunale per i minorenni di Palermo, che ha inteso muoversi così per rispondere insomma a questo subuglio che ha creato il caso di quella bambina. E allora ormai insomma i procuratori, le procure sono sensibili ai dati di cronaca, un po' come i politici, no? Succede una cosa, devono dimostrare di attivarsi.
0: Certo.
1: Allora i politici lo fanno perché aspettano i voti e quindi non possono fare la parte di quelli che se ne rimangono inerti di fronte a un'emergenza o un caso eclatante, perché altrimenti poi non sanno cosa dire ai loro elettori. È successo questo e io non ho fatto niente. Questo è il motivo per cui i politici agiscono e reagiscono di riflesso, in modo pavloviano. A tutti i casi di cronaca che i giornali insomma, a cui i giornali danno risalto. Certo. Quello che mi stupisce e in qualche maniera mi scandalizza anche è che la stessa cosa comincino a farlo anche le procure, senza che nessuno gli dica niente, o meglio, se gli dicono qualche cosa glielo dicono sotto banco, e lì scatta o può scattare proprio il legame molto stretto che in tanti casi c'è fra le procure e gli esponenti politici territoriali o nazionali, no? Per cui vengono in qualche maniera molto spesso attenzionati, sollecitati, qualche volta uso una parola forte, sguinzagliati. Ok? E allora ecco che qui...
0: fermo, adesso faccio io
1: aspetta, allora quindi che cosa fa? Ho finito fra un attimo. Cosa fanno? Inviano i carabinieri per ottenere questi elenchi, attraverso il giro che abbiamo detto, per differenza loro sanno, i genitori che non hanno esibito la certificazione a scuola, vanno all'ASL, lì ottengono l'elenco vero.
0: No, aspetta, no, sì, l'ASL fanno... non può. L'ASL... non può, perché solo sì. Tu, no, giudice...
1: E c'è l'ordine del magistrato.
0: No, Ciccio, tu, no, giudice...
1: Guarda,
0: no,
1: perdonami, tu ognuno il suo mestiere. Dai, sì, litighiamo allora un po' in diretta.
0: Sì.
1: Ti posso dire una cosa, su ordine del giudice hanno il dovere, l'ordine di darlo. È il giudice, tu, è il pubblico ministero lì.
0: No, tu giudice che hai un qualche motivo... per prendertela con Leopoldo Salmaso, lui, solo uno, lui, puoi nell'ambito delle indagini...
1: sono attività di indagine queste.
0: Fermo.
1: Sono attività di indagine.
0: Devi avviare una procedura contro di me personalmente, aspetta. Non puoi agire contro il gruppo.
1: Non è che funziona così. Allora, intanto c'è un'indagine avviata nei confronti di quei genitori, bene, come hai ricordato tu prima, per omicidio colposo. Sì. Dopodiché c'è l'attività di prevenzione. È l'attività di prevenzione e di contrasto del crimine. Allora a questo punto io posso, nella visione del pubblico ministero, che non dico che sia corretta, è una visione che deve superare il vaglio del giudice vero e proprio. Però il pubblico ministero che cosa fa? Accende attraverso l'indagine, dà un input ai carabinieri, i quali si sono mossi così. Sì. Andranno a finire all'ASL, se poi l'ASL opporrà questo tipo di argomentazioni, se non lo farà, non lo sappiamo. Però quando lo farà...
0: Vabbè, l'ASL farà, eseguirà, ubbidirà.
1: Ma se e quando lo farà, il carabiniere, che si sarà recato lì, gli mostra... l'ordine non del giudice, tecnicamente è un pubblico ministero, l'ordine del pubblico ministero, ecco, che gli dice: ma io devo acquisire questi dati, e lì vedremo cosa succederà. Vedremo cosa succederà nel momento in cui acquisisse. Saltiamo questo punto. Immaginiamo che acquisissero tutto un elenco di genitori che non hanno inteso sottoporre i figli alla vaccinazione obbligatoria. Che cosa fa? Trasmette al pubblico ministero questo elenco, il quale dovrebbe presentare, se vuole, una richiesta al giudice per i minorenni. E lì arriviamo finalmente al vaglio del tribunale, che ancora non ha detto niente.
0: Ecco,
1: il tribunale che cosa potrebbe fare? Potrebbe dire: ah, questi stanno disattendendo una legge che obbliga i genitori, eccetera, che ha due profili di sanzioni. Uno amministrativo, vanno da 100 euro a 500 euro e che riguarda ciascuno dei due genitori, se esercenti la genitorialità.
0: Separarsi.
1: Benissimo.
0: E se sono in comunione dei beni?
1: No, è uguale, la sanzione non c'entra niente. E quindi non è in solido, ma riguarda ciascuno dei due. Dopodiché, quella è una pratica amministrativa, la sanzione viene erogata dall'ASL. Nel momento in cui invece il tribunale ritenesse sussistere un profilo di inadeguatezza genitoriale, come dire: io ti considero un genitore non adeguato, nei termini della protezione della salute preventiva, salute
0: ti
1: dei
0: porto
1: tuoi
0: via
1: figli.
0: I bambini.
1: No, calmo.
0: Entriamo non nell'argomento delle ore 11.
1: Benissimo, ma non
0: vi avevo detto che oggi ci sarebbe stata una trasmissione bollente.
1: Non c'è quell'automatismo, però. Questo è l'automatismo che viene spacciato dai giornali per comunque accendere un malanimo. Non ha importanza se sia meritato o non meritato, la ragione per cui i politici vogliono accendere un malanimo delle persone, dei cittadini, nei confronti della categoria, tutta la categoria dei giudici, al di là del merito che
0: anche
1: possono
0: i nani
1: che possono avere ragioni o non ragioni, è un motivo molto peloso. Ok? Siccome ci sono ancora, e sono pochi, sicuramente una minoranza, di giudici che fanno le pulci al potere. Ricordiamo che, per dire, Mani Pulite, che poi adesso si tirano fuori tutte le dietrologie, pilotata, pilotata, eccetera, però ha fatto fuori una classe intera di politici che non se ne voleva andare, ok? E che ha fatto di tutto per non andarsene.
0: Certo.
1: Bene? E quella lì è stata spazzata da quel periodo. Allora, da quella volta se la sono legata al dito e hanno detto: noi i giudici li dobbiamo per principio massacrare. E allora ogni caso di cronaca, di specie, che riguardi minori, che riguardi dei serial killer, che riguardi degli abusivisti, degli evasori fiscali, eccetera, che vengano perseguiti dai magistrati, la prima cosa che i politici fanno, al contrario di quello che fanno nei confronti delle forze dell'ordine, che qualunque strage pensino di fare, per, diciamo, per incuria, per incapacità professionale, oppure, come in qualche caso è successo, volontariamente, quelli sono difesi a spada tratta, sempre e comunque, da tutti i politici.
0: Com'è finita la storia della Uno Bianca?
1: Te lo dico dopo, non lo so, per la verità, è una cosa talmente vecchia.
0: Ma sì,
1: non me lo ricordo più. Sì, va bene, ma questa è talmente vecchia che non è più emblematica delle porcherie che succedono anche in quella categoria, che oltre ai medici e ai magistrati è un'altra categoria, le forze dell'ordine, che ha miseramente sfigurato e che sfigura tutte le volte che esegue e obbedisce a degli ordini palesemente illegittimi per obbedienza al palazzo. D'altra parte, il palazzo, le terga delle divise, sta sempre lì a proteggerle. Non lo stesso nei confronti delle toghe. E torno adesso al punto, perché bisogna anche, insomma, non lasciare per aria gli argomenti. Il caso della bambina, eccetera, il caso dei genitori che non vaccinano, è stato... si è ottenuto attraverso la sinergia tra informazione e politici nel dagli addosso alla magistratura, sempre e comunque. Come si realizza questo caso? Si realizza montando questa opinione pubblica secondo la quale non hai vaccinato i figli, te li portano via. Non è così.
0: No, certo.
1: E allora, insomma, è anche importante a un certo punto capire che non c'è questo automatismo. Allora, esistono...
0: Abbiamo preparato l'uditorio per le ore 11
1: Perfetto.
0: Su questo argomento. Adesso però mi devi far fare la mia domanda. Però, ragazzi, ditelo. È bella la trasmissione di stamattina, Di sicuro non vi annoiate.
1: Come vuoi che
0: lo
1: dica?
0: La domanda era... Tu avevi precisato che questo di Palermo era un sostituto procuratore.
1: Sì, sì.
0: E allora la domanda è: farà carriera?
1: Non lo so. Questo non lo so. Diciamo che è sicuramente una mossa in sintonia con quello che ho detto prima. C'è il caso eclatante, c'è l'ebollizione pubblica, c'è l'interesse dei politici a mettere tutta l'opinione pubblica maggioritaria perché è vaccinata, contro la categoria infame, no? Dei Novax, che adesso, come dicono i giornalisti, ha fatto il morto. Una bambina ha fatto il morto, i Novax hanno fatto il morto. Invece tutti gli sterminati da effetti avversi, io ne ho conosciuti e ne conosco, e piango ancora il lutto perché alcuni erano miei amici.
0: E tu quanti ne conosci?
1: Tanti.
0: Prova a immaginare
1: tanti.
0: Prova a immaginare
1: sterminati e morti in ospedale con diagnosi sottaciuta di probabile effetto avverso, questo non finisce mai sui giornali.
0: Mai.
1: Gli incidenti stradali per malori improvvisi, la gente che sviene per strada, quello, se fossero dei Novax, ti direbbero subito: e non è vaccinato, è per forza che sta male, che ha avuto il malore. Se non dicono niente, significa che è vaccinato.
0: Certo, anche perché ci azzecchi. Insomma, diciamola così, non sappiamo se farà carriera, ma di sicuro sta cavalcando la tigre, il buon sostituto.
1: Secondo me, adesso questa è una malignità. Non si sa, magari c'è un capo sopra di lui, il sostituto, c'è il procuratore,
0: che altrimenti,
1: e magari
0: gli
1: è
0: rompe
1: lui
0: il culo.
1: Che muove le fila, no? Non lo so, non lo posso sapere
0: da dove
1: viene fuori questa cosa. Certo che, almeno a vederla in base alla cronologia degli effetti e le conseguenze, mi sembra chiarissimo.
0: Certo.
1: È successa questa cosa,
0: certo.
1: E si muove la procura dando incarico ai carabinieri. I carabinieri fanno quello che abbiamo fatto, che abbiamo detto, dopodiché staremo a vedere cosa farà l'ASL, gli dà, non gli dà l'elenco. Se glielo dà, cosa farà la procura?
0: Però
1: chiederà al giudice
0: in maniera evasiva.
1: No, non
0: un elenco, un provvedimento erga omnes è possibile?
1: Ma guarda, con te e come te ne dubito anch'io. Voglio dire che se l'ASL opponesse
0: l'ASL non opporrà niente.
1: Però no, immaginiamo che l'ASL dicesse: beh, io non posso dare indiscriminatamente questa roba, perché è un dato sensibile, no?
0: Certo.
1: Appartiene, diciamo, alla cartella clinico-sanitaria,
0: certo,
1: di ogni
0: singolo,
1: ecco, che è stato o non è stato vaccinato,
0: certo,
1: eccetera eccetera. Bene, allora quello lì si può creare un impasse da un punto di vista giuridico. l'ASL potrebbe opporre, mi manca un tassello in questa cosa qui, no? Ma è un tassello però, se vuoi, superabile. A quel punto che cosa farebbe? Il carabiniere tornerebbe lì con l'elenco di quelli che a scuola non hanno presentato la certificazione e direbbe: questo pinco pallo
0: e si anda a capo.
1: Voglio sapere se il bambino è stato vaccinato.
0: Non è il carabiniere, deve essere il giudice che vuole sapere, non il carabiniere.
1: Le vie.
0: Un singolo provvedimento giudiziario per ogni singola persona, o no?
1: Sì, ma lo si può ottenere, ministero lo può ottenere anche dal giudice. Dice: questi sono gli elenchi delle persone che non hanno presentato la certificazione a scuola. Ora, per sapere se hanno motivi, se sono vaccinati o no, se hanno motivi per non vaccinarsi, eccetera. Comunque questa era una cosa che i tribunali per i minorenni vedono ogni giorno. E cioè, sono due linee di giurisprudenza, non agiscono tutti allo stesso modo.
0: Tu mi confermi che almeno in linea di principio ci vuole un provvedimento del giudice per ogni singolo caso. Poi che poi tutto vada todos caballeros nella pratica quotidiana, purtroppo, però almeno in punta di diritto mi confermi questo.
1: Guarda, io questa cosa non te la posso né confermare né smentire, perché mi baso sulla mia esperienza giudiziaria di un tempo ormai, no? Non lontanissimo, però di un tempo. Che cosa accadeva? Il tribunale per i minorenni veniva dal pubblico ministero informato che Tizio e Caio, come genitori, non avevano sottoposto il figlio alla vaccinazione obbligatoria. E questo era un dato che dalle carte risultava pacifico. Come ci fossero poi arrivati loro prima, se attraverso una dichiarazione, un interpello diretto dei genitori, quali abbiano ammesso, perché poi la gran parte delle persone non la nasconde questo dato, no? Non lo nasconde, alcuni lo differiscono esibendo una certificazione di impedimento temporaneo, alcuni non fanno neanche questo, chiedono l'appuntamento e poi non ci vanno, e in questo modo dilazionano, no? Sono tutte delle pratiche che servono per allontanare comunque quel momento che è molto temuto da molti genitori. Ora, questa è una materia tua, io non lo so quanto da un punto di vista medico se ha ragione o ha torto. Sappiamo entrambi, e non solo noi, anche chi ci ascolta, no? Quanto sia stato discusso il famoso nesso, no? Di causa fra i vaccini o alcuni dei vaccini pediatrici e l'autismo, per esempio, no?
0: è lì.
1: Allora, io ho un familiare, adesso non ti dico di che grado, perché sono di quei familiari delicati, di quelli che si arrabbiano spesso con i genitori. Il grado l'ho detto che però lavora, diciamo, ha lavorato proprio nel settore dell'autismo e si è occupato di decine se non di centinaia di casi, e lo ha fatto per molti anni. Il dato, senza a tacer d'altro, come si dice, senza dire altro, il dato riportato da lui a me in maniera assolutamente generica e anonima è: papà, tu non hai un'idea, una volta era una cosa sporadica, eccezionale, adesso c'è
0: uno
1: un diluvio,
0: 1 su 40,
1: adesso c'è un diluvio di autistici. Dopodiché questo familiare dice: io non sono un medico, non so se ci sia un nesso, leggo che viene esclusa scientificamente.
0: E sai qual è la risposta tecnica?
1: Però io ti do il dato è che prima ce n'erano pochi, adesso c'è un diluvio.
0: Allora, andrò a postare, manca un minuto, no, allora un minuto, vediamo rapidamente, no, i messaggi li rivediamo, ma voi continuate a mandarli i messaggi al 334-7102-672 col più 39 se usate WhatsApp. Qui la trasmissione sta andando via come una mitraglia. Bravo Paolo. Guarda,
1: bravo tu,
0: hai già toccato due argomenti per i quali ti prenoto martedì prossimo e l'altro martedì.
1: Dopo il calendario lo vediamo, se potrò.
0: Quindi continuate con i vostri messaggi e poi in apertura li leggiamo, perché se no poi, visto l'incalzare, rischiamo di perderceli. Cosa stavamo dicendo?
1: Stavamo dicendo che fra poco partirà, perché è doveroso, insomma, partirà.
0: No, quello ok, okay. Tanto va proprio in automatico.
1: È la pubblicità, l'ho detto
0: io. Quella
1: è
0: inesorabile.
1: Siamo alla radio, d'altra parte. Sai cosa che mi piace della radio? Tengo d'occhio. Mi piace che ci posso venire vestito come voglio io.
0: Sei figo.
1: Beh, no, insomma, la camicia. Sì, però non devo mettere, capito, come in video, la giacca. Come ci si aspetta da un giudice?
0: Con Paolo Ceusa.
1: A dopo.
0: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta. Abbiamo come graditissimo ospite il giudice Paolo Ceusa.
1: E ciao, chi di nuovo. Buongiorno, ciao.
0: E chi ha partecipato alla prima parte ha sentito come stiamo scoppiettando, come è scoppiettante questa trasmissione. Grazie giudice Ceusa, grazie Paolo per questo. Vado subito ai messaggi. Questo che non vedo, Renata, una richiesta personale, me la sono annotata e risponderò, spero, nel pomeriggio. Adriano 68, non fanno più la sola antitetanica, ma la nuova trivalente, tetano, difterite per tosse, me l'hanno fatta, e l'avevamo già detto, me l'hanno fatta la settimana scorsa dopo puntura di insetto al gomito con gonfiore e reazione allergica. Allergica, spero, locale e non generale. La guardia medica mi aveva prescritto solo tetano, se disponibile, ma al distretto hanno detto che non ne avevano più da tempo e che i nuovi farmaci sono molto migliori. E questa è proprio bella. Va bene, absit in iuria verbis, sono le industrie che fanno e disfano quello che vogliono, non rendono disponibili le singole formulazioni, anche se dovrebbero farlo per legge. Robertino Kennedy, stavo dicendo, due settimane fa è riuscito a ottenere un come sono i decreti presidenziali là, un ordine esecutivo del Donaldo, dove tutte le 94 vaccinazioni degli Stati Uniti senza discriminazione vengono rese facoltative e viene ribadito l'obbligo di renderle disponibili in monodose. Questa è la per il momento è legge negli Stati Uniti d'America. Siccome li copiamo in tutto e per tutto, in tutte le porcherie, vediamo se una volta tanto riusciamo a svegliarci un po' sulle poche cose, perché absit di nuovo in iuria verbis, non parlo di Donald Trump, ma parlo sempre molto volentieri di Robert Kennedy Jr., figlio e nipote dei due Kennedy ammazzati. Ricordo anche che lui, se qualcuno ha mai sentito un suo audio, ha quella voce, poveretto, veramente a volte si fa fatica ad ascoltarlo, e perché a 41 anni, a seguito di una inoculazione, si è beccato uno di questi effetti rari ma riconosciuti di una faringite. Non vorrei, andrò a controllare, mi pare che fosse influenzale, ma se fosse stata difterite, tetano, pertosse, a quel punto il corinebatterio, la componente difterica sarebbe molto sospettabile, ma credo fosse influenzale. Ad ogni modo, dicevamo, gli Stati Uniti si sono svegliati dal lunghissimo torpore, anzi dalla lunghissima dittatura che hanno esteso un po' il resto del mondo. Vediamo cosa facciamo noi, che siamo sempre prontissimi a copiare le porcherie. Vediamo se una volta tanto ci svegliamo di fronte a questi segni di resipiscenza. Daniele, buongiorno dottor Salmas, mi sono appena collegato ma sento disturbato. No, non era disturbato, eravamo io e il giudice che ci parlavamo stavamo uno sopra l'altro, perché non sono, sapete che non è frequente qui avere ospiti in diretta. Ha come ospite il dottor Scheusa. Daniele, non so se ha già affrontato l'argomento del DL 75 del 23, convertito in legge il 10 agosto, quindi due settimane fa, che da gennaio 2027 sarà obbligatorio che anche una famiglia non azienda o chi ha partita IVA, non l'azienda o chi ha partita IVA, ma anche la famiglia abbia la PEC, e la deve avere anche lo scolaro obbligatoriamente di ogni ordine e grado, grazie al famoso portale Unica che le ho girato, certo. Ti dirò anche di più, Daniele, il portale Unica è fatto in modo che una volta che tu sei là dentro, una fatica bestia a trovare l'ultimissimo decreto. Comunque abbiamo qua il giudice Paolo Scheusa, pronti? Paolo, vicino al microfono.
1: Ma sì, quella è un'entrata in vigore programmata per il prossimo anno, a gennaio appunto del 2027. In realtà la normativa su cui si fonda è esattamente quella che dice il nostro amico Daniele, ed è risalente, cioè non è 10 agosto del 26, 10 agosto del 23. Sì. Quindi è già da un bel po' che è stata annunciata, e adesso che ci si avvicina naturalmente l'attenzione cresce, perché poi ovviamente ci saranno le sollecitazioni per gli inadempienti e le sanzioni per gli inadempienti. Quindi non solo la PEC è una cosa che non è gratuita, no? Intanto, ma te la devi fare, perché altrimenti non collabori, non sei collaborativo verso quello che è l'obiettivo che abbiamo sentito nominare un sacco di volte, della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è un mostro tentacolare, un'idra a 2000 teste, e che in questo caso si esprime attraverso questo ulteriore desiderio, anzi obbligo. Cioè quello, attraverso la categoria della scuola e dei suoi utenti, di imporre come modalità di comunicazione, di notificazione, di trasmissione, ecco, di quelle che sono le attività, le comunicazioni scolastiche e viceversa tra i genitori e la scuola, e i genitori, sempre e soltanto via PEC, e anche quelle ministeriali ovviamente. Perché via PEC? La PEC è la posta elettronica certificata, questo è l'acronimo di PEC, è questa cosa qui. La sua singolarità, la sua particolarità, per chi non lo sapesse, perché insomma tanti vivono benissimo senza PEC, io stesso non ho una PEC privata, ovviamente quando facevo il mio lavoro eccetera mi era stata fornita la PEC, dovevo comunicare solo col mondo solo attraverso quella, ma insomma di particolare rispetto alla mail, è una mail la PEC, no? Ma rispetto a un'email qualsiasi, che cosa ha? La garanzia, esprime la garanzia del ricevimento al di là della lettura. Cioè assomiglia molto all'effetto legale che ha una raccomandata AR, come si dice, cioè con avviso di ricevimento, quella che siamo abituati a chiamare ricevuta di ritorno. Ok, una volta infatti si chiamava così, adesso si chiama avviso di ricevimento. Poi l'Italia è un posto speciale, no? Per cambiare i nomi e confondere le idee e lasciare le cose non invariate, peggiorarle, no?
0: Certo.
1: La ricevuta di ritorno è la AR, insomma, cosa ha la raccomandata AR?
0: Anni dicevo, ma perché non è RR? Ricevuta e ritorno.
1: Una volta era così. Va bene, ma insomma la raccomandata con ricevuta di ritorno o avviso di ricevimento ha un effetto legale molto specifico, sia fra i privati che anche nelle pratiche legali giudiziarie, no? Cioè garantisce il ricevimento prescindendo dalla lettura, e garantisce il ricevimento anche con una fiction, no? Una finzione. Cioè tu ricevi la raccomandata a casa mentre sei a casa, il postino te la dà da Amani, benissimo, lui compila questa certificazione di ricevimento. Poi sono affari tuoi che tu la lega, non la lega, la butti, eccetera. Ma l'effetto legale si compie e matura nel momento in cui viene certificata la consegna, d'accordo? Non ti trova a casa. Allora, lì adesso semplifico perché ci sono tanti passi tecnici, no, che non ha importanza. Ma insomma, se non sei a casa, allora ricevi l'invito ad andartela a ritirare in posta. Alla scadenza del termine per obbedire a questo invito, la raccomandata si ha per ricevuta, viene restituita al mittente, però si ha per ricevuta, cioè il suo effetto legale si compie ugualmente. Quindi non ritirare le raccomandate non evita la conseguenza della notifica dal punto di vista, per esempio, giudiziario, no? La PEC fa la stessa cosa, solo che è digitale. Quindi smobilita ad un colpo tutta la necessità di servirsi della posta, del servizio postale, e quindi di tutti quegli adorabili, dico io, quegli adorabili impicci attraverso i quali si realizza il lavoro delle persone, che sono i postini, i dipendenti statali.
0: Quando facevano i postini?
1: Beh, non lo so. No, quello lì è il postino che ti consegna la raccomandata. No,
0: non consegna più la raccomandata, consegna l'avviso. E te ne vai tu a prenderla, perché una volta il postino doveva suonare due volte.
1: Suona adesso sempre due volte.
0: Non suona un cazzo, mette la ricevuta e va via perché deve far presto.
1: Sì,
0: e
1: in realtà.
0: Sai, lo so per certo, ho fatto una piccola indagine epidemiologica e chi è che lo conferma questo? Gli impiegati delle poste, che sono incazzati.
1: Sono sempre di meno.
0: Perché aumenta il loro lavoro, visto che i postini non suonano una volta neanche a morire.
1: Va bene, d'accordo, ma queste sono irregolarità attribuibili a questo o a quello, non ha importanza, non confondiamo la regola con la deviazione dalla regola, no? Allora,
0: ma quando la deviazione
1: diventa
0: è la
1: regola, e quella si chiama realtà.
0: Senti,
1: quella si chiama realtà. Allora, la PEC è la stessa cosa, sarà obbligatoria e serve a realizzare l'incontestabilità della notifica,
0: certo,
1: tutto lì.
0: Certo.
1: Questo è una iattura, perché torno a dire, è una cosa tecnica, è una cosa per cui bisogna munirsi di computer, oppure si può ricevere anche via telefonino, eccetera eccetera, d'accordo, ma non tutti hanno piacere di farlo, e purtroppo non sarà una scelta, cioè la scelta la fa chi fa le leggi.
0: Certo. Andiamo rapidi con i messaggi, perché poi devi parlare dell'argomento per cui ti avevo pagato, prenotato. Allora, Giusi Di Meolo,
1: falso come la falsa moneta. No, ci tengo a dirla. No, io non sono pagato da niente,
0: ma
1: da nessuno.
0: Ma siamo tutti pagati per questo.
1: Pagati come volontari.
0: Certo.
1: Allora ho capito.
0: Buongiorno dottore Giusi Di Meolo, buongiorno. Allora, non serve fare il vaccino del tetano. No, Giusi, ho detto che è uno dei pochi vaccini che individualmente ha una ragione d'essere. Non c'è nessun motivo di intrupparlo dentro con quanti altri intrugli, e quindi oltretutto dico che, scaduti i 10 anni, la tua protezione resta abbondantemente attiva. Dice poi Giulisi, e mi dispiace questo, mio cugino morto per strada camminando di 63 anni, chissà come mai, speriamo che non gli avessero inoculato qualcosa di più del semplice tetano. E vabbè, Giulisi, mi dispiace. Fabio, buongiorno dottor Salmaso, trasmissione molto interessante, peccato che all'improvviso ha fatto sentire una persona sempre molto interessante che però non si capisce chi è, dai, presentati.
1: Sono io quello. vabbè, no, può darsi che anche
0: no,
1: anche...
0: forse ti sei perso tu, Fabio.
1: Sì, ecco.
0: Io avevo ben presentato il nostro ospite, graditissimo, agognatissimo, è il giudice Paolo Sceusa, che tutti voi conoscete e che ci sta intrattenendo in maniera magistrale. Poi qua c'è un numero strano, chiamata persa in modalità non disturbare. Se era una telefonata, di sicuro sapete che non riceviamo telefonate, ma i vostri messaggi io mi sono assunto, quando ho chiuso le telefonate mi sono assunto l'obbligo di leggere tutti i messaggi. Marco Di Marghera, buongiorno dottori Leopoldo Salmaso e Paolo Sceusa, che è un ospite veramente interessante. Grazie. Avendo per tanti anni militato entrato nella magistratura essendo stato così scomodo ai vari poteri che ci sono in Italia. Sapete infatti qual è la posizione della medicina ufficiale? Mi riferisco specialmente ai pediatri ed virologi, non Virostar, sulla derivazione delle cause di autismo in costante aumento nei bambini. Marco Di Marghera. Vi posterò è molto recente un lavoro di mamma mia, l'avvocato che si era attivato molto col Covid, ogni tanto mi scappa i nomi, che fa un bel riassunto e come sempre là cosa fai quando non hai argomenti per obiettare ai dubbi espressi legittimamente, perché parliamo di dubbi, cosa fai? Criminalizzi la persona, ed è questo sul collegamento fra autismo e vaccinazioni, dove il sospetto è più che legittimo, visto che una volta l'autismo dice, e adesso uno ogni 40. Tu uno dice sì, ma adesso ci sono più diagnosi, tutto quello che vuoi, ma è che passi da 1 a 4.000 a 1 a 40, quei 40.000, e così ci metti tutti le sovrastime che vuoi, ma non vedi là il telefono. Non chiamate perché sapete che non rispondiamo. Va bene, non importa. Quindi guardate, faremo una trasmissione anche su questo, cosa volete che vi dica, dove il vero problema non è il fatto che viene negato il dubbio. Viene negato il dubbio quando la scienza è per definizione dubbio. Ecco. Questa è la maledizione che stiamo vivendo e veramente non si capisce come... Hai detto bene, Paolo, dovrebbe essere argomento da bar. La gente dovrebbe dire: non mi devono mettere le mani in tasca, non mi devono mettere le mani nella mia queste cose qua.
1: Ascolta Leopoldo, so che sei alle prese con i messaggi, vedo che ce n'è una grande quantità.
0: Ma sai, sì, perché passa. Voglio tagliare. Ti toccherà tornare, ma per telefono,
1: Volentieri. Dai. Quindi li vedo, mi fa molto piacere, insomma, ci sia anche tutto questo interesse. Però vogliamo aprire e chiudere una piccola parentesi. Dai. Allora accendiamo un attimino anche... Una parentesi, guarda.
0: Aspetta, cos'è? Fammi leggere questo. Ottavio, bravo Ottavio. A grande richiesta e necessaria per questi tempi, sarebbe importante e confortante avere come ospite fisso co-conduttore, vuol dire che facciamo il nostro casino, piace anche il dottor Paolo Sceusa. Grazie infinite per il contributo, Ottavio. Guarda,
1: Ottavio, ti ringrazio.
0: Martedì prossimo parteciperai.
1: Devo vedere che orario a questo punto, perché ho un impegno a Conegliano. Quindi,
0: qui se vieni, ce ne stiamo accorgendo, c'è bisogno che tu partecipi presto, non occorre che ti muova, ti becchiamo per telefono.
1: Allora intanto grazie Ottavio, grazie anche a te Leo e a tutta...
0: ti ricordi che era da mesi che ti facevo la tira,
1: Sì, è vero, a Radio Gamma 5. No, mi farebbe anche piacere, tutto sta a trovare la quadra, insomma, del calendario, degli appuntamenti. Quello che volevo dirti prima, se me lo ricordo ancora, di questa cosa del complottismo, allora la scienza, i dubbi della scienza, il fatto che sia certo oggi scientificamente comprovato attraverso il metodo sperimentale eccetera, e dopodomani attraverso lo stesso metodo venga smentito solo perché si aggiunge una conoscenza che prima non c'era eccetera. Va bene, allora la scienza è dubbio, è coltivazione del dubbio, giusto? Certo, allora pongo solo questa domanda così provocatoria, se vuoi, no? Ma proprio da complottista, allora chiedo a me stesso, a te e anche agli ascoltatori, ma immaginiamoci per un attimo, no, che questo mantra secondo il quale è scientificamente provato e certissimo che non vi sia, già la prova di un fatto negativo è ardua, che non vi sia un collegamento, quello che chiamano nesso causale fra le vaccinazioni di massa pediatriche e l'autismo, perché questo dice la scienza ufficiale fino adesso, ridicolizzando chi pone il dubbio, non chi afferma il contrario, ridicolizzando chi osa anche soltanto porre il dubbio e accampando una scientificità, un'unanimità di ricerche, di studi, di esperimenti, come se le ricerche ci fossero le garanzie di indipendenza, visto che costano una frega e visto che qualcuno le paga. Va bene? Ma lasciamo perdere questo. Diciamo che fosse reale, che sia reale questo fatto qui che viene sbandierato. Non c'è nessun collegamento fra i vaccini e l'autismo. Bene. Supponiamo che a un certo punto, nel buio di un laboratorio, o anche due, tre, cinque, invece venga comprovata l'esistenza di questo nesso, di questo collegamento. Allora io chiedo, ma secondo voi, e anche secondo te, Leo, quale sarebbe la reazione di tutto un sistema economico, se pensiamo alle case farmaceutiche che insomma producono e lucrano su questo, e politico e scientifico che va di conserva con questa cosa, che abbia o non abbia un tornaconto non me ne frega niente, però è una realtà granitica che va avanti come un plotone serrato. Quale sarebbe la reazione di questo plotone, di queste persone che si guardassero fra gli occhi dicendo: oibò, oh porcaccia di quella miseria, guarda un po' che adesso viene fuori una smentita scientifica migliore, preferibile, più moderna, più consolidata rispetto a prima, che dà ragione a sti bastardi dei Novax, avevano ragione loro, ma certo loro però lo dicevano così, li abbiamo ridicolizzati, abbiamo fatto bene, però adesso succede questo. E allora tutti questi genitori messi in croce, queste famiglie rovinate, questi bambini persi, mai. Eccetera. Ecco, questo ce
0: non
1: lo direbbero
0: mai,
1: o no?
0: O meglio, sai perché succederà? Perché quando questi signori avranno esaurito la loro agenda, che è quella di far fuori 5 miliardi di umani, perché hanno detto che ci sono 5 miliardi di umani di troppo, resteranno
1: Cingolani l'ha detto, Cingolani, sì, ex ministro del governo Draghi,
0: sono una schiera, e resteranno con 3 miliardi, e quei 3 miliardi saranno quasi tutti Novax. Sì, questa è l'eterogenesi dei fini, l'ho già detto altre volte,
1: è anche una bella ironia della sorte.
0: L'eterogenesi dei fini, scusa, andiamo svalti. Titi Jacopo: in altri paesi europei importanti tale vaccinazione pediatrica non è obbligatoria, quando vogliono siamo soggetti alle norme europee, perché in questo caso no, cara Titi. Tiziana: ci siamo già capiti. Paolo Thomas: del tetano si guarisce? Se sì, perché vaccinarsi? Paolo di Treviso: no, fermo,
1: si può curare,
0: si può guarire, ma in realtà quando tu hai un tetano clinico, anche nei ricoveri, nelle rianimazioni, facciamo fatica a tirarli fuori. Il tetano è una malattia molto letale una volta che è dispiegata. Il primo sintomo, ma non ve lo dico perché se no poi chiunque abbia un po' di artrosi mandibolo temporale corre tutti in ospedale, che ha detto che il dottor Salmaso col tetano, non ve lo dico. Vabbè. Anche qua Giusy Di Meolo: forse mi sono espresso male io. Allora non serve fare il vaccino del tetano? No. Dicevo, mi va bene anche con i richiami decennali, certo è risibile, non hanno la sveglia i vaccini. Mio cugino, questo l'avevamo letto, scusate.
1: Aggiungevo una cosa sulla...
0: se io non ho il telefono o il computer, è obbligatorio avere la PEC per tutti? Certo, cara, te tocca. Andrea: vogliamo cosa significa avere una PEC dal punto di vista legale, 30 giorni nell'ottica della lotta che sta facendo Alfredo Bellucco, se, certo, nel dare agli avvocati la possibilità delle ingiunzioni bypassando i giudici e in tanti altri casi. Grazie. Vogliamo dire cosa significa avere una PEC? Abbiamo qua, non ripetete i messaggi, ragazzi, che già faccio fatica io, mi si incrociano i diti. Comunque sì, chiameremo anche Alfredo, magari in duetto con Paolo, solo che è ora meno che sopra, che sennò sarà un casino, che non facciamo massa casino. Daniele: Questo lo avevamo già letto, forse hai aggiunto qualcosa? Sì, ok, Daniele l'avevamo già letto. Roberto di Milano, Lili ha firmato per sperimentare e adesso l'abbiamo, okay. L'abbiamo in quel posto, godi popolo. E vabbè, siamo, ok, bene. Allora adesso, vediamo qua, questo lo avevamo, qua, però, questo l'avevamo, questo sì, è un privato.
1: Ah, boh, no, okay.
0: Bene, allora, guarda, Paolo, okay. Ti
1: sì,
0: toccherà per tornare per forza, ma intanto adesso...
1: Abbiamo sforato?
0: Non importa, l'importante è che i nostri ascoltatori ci sentano vispi e, sì, e siano ancora più vispi loro.
1: No, ma io sono per paura in radio, ci sei pieno di orologi qua, non so se si sforano, si... Tu dimmi,
0: guarda, noi
1: che segnali mi fai?
0: A mezzogiorno parte la pubblicità.
1: Ma ci vuole ancora un sacco.
0: E se ci avemo.
1: Tu
0: adesso vai... Io sto in silenzio stampa, ci racconti un po', almeno incominci a raccontarti la tua esperienza di 10 anni di giudice del Tribunale dei Minori.
1: Cioè 10 anni in mezzo a minchia, come si può dire questa parola in radio, forse
0: sì,
1: no,
0: quasi.
1: Abbiamo sdoganato. No, però guarda, Leo, a me piace molto di più in realtà una interlocuzione anche frequente, continua fra me e te. Non lo so se questo sia forse anche più indicato, no? Per la radio, perché quando, come ascoltatore, io l'ascolto, perché ascolto volentieri spesso la radio, questa e altre, soprattutto sapete in auto, no?
0: Ecco. Certo.
1: Mi piace molto di più quando invece di esserci una persona sola che fa un lungo imbroglioso.
0: Ma scusa, ma perché fino adesso cosa abbiamo fatto?
1: È così, voglio che andiamo.
0: Vai.
1: Hai detto tu, adesso parla,
0: sì.
1: Sto zitto.
0: No,
1: silenzio,
0: vai,
1: sta.
0: Sì, nel senso che non... adesso è dedicata alla.
1: Sì.
0: Testimonianza del giudice del Tribunale dei Minori, non parlando del singolo caso,
1: no,
0: ma
1: certo.
0: In generale.
1: Guardate, ci sono 1000 argomenti che si potrebbero toccare, pertinenti a quella mia esperienza ormai un po' risalente, insomma, fino al 2020, ecco, che mi dedicai a quel settore. Ovviamente non è l'unico settore di magistratura di cui mi sono occupato, perché essendo durato il periodo praticamente 40 anni, è solo uno scorcio di tempo quello che mi ha visto operare all'interno del diritto minorile presso uno, anzi due, tribunali per i minorenni. Poi per il resto ho fatto giudice invece che dei bambini, degli adulti, dei grandi, allora penale, civile, diritto del lavoro, insomma tutto qua.
0: Insomma, in 40 anni avevi...
1: Ne ho viste di tutti i colori.
0: Ne hai viste di tutti i colori e ne hai fatte di tutti i colori, nel senso
1: che
0: eri responsabile, diciamo.
1: Ma chissà quante volte avrò sbagliato,
0: bene,
1: guardate,
0: bene.
1: Questa è una cosa tra l'altro fisiologica, no?
0: Certo,
1: allora il giudice che sbaglia non è patologico, non è un inconveniente patologico, ecco, vedi, carino per saltare di palo in frasca, no? Però è sempre nell'ambiente, in tema, diciamo, di giurisdizione, cioè l'attività tipica del giudice che dice diritto, applica quindi la legge, mette sentenze, decisioni, può sbagliare, certo che può sbagliare, 1000 motivi possono concorrere ad un errore, però l'errore è talmente fisiologico al sistema del giudicare, ma non solo Italia, in tutto il mondo, che esistono fisiologicamente le impugnazioni. Se ci pensate bene, il senso dell'impugnazione qual è? È proprio la previsione come momento normale, fisiologico, di una imperfezione, a volte di un errore, che però debba essere previsto come correggibile. E l'impugnazione serve a questo, nel discorso delle parti, nella lotta giudiziaria e processuale tra le parti, diciamo una vince una perde, questo semplificando, in realtà possono vincere parzialmente entrambe, perdere parzialmente entrambe, insomma di tutto ci può stare dentro. Ognuno che riceve il torto in tutto oppure anche solo in una parte della sua pretesa ha il diritto, la possibilità, il diritto di impugnare, cioè investire un altro giudice che magari all'inizio si parte con un giudice monocratico, poi diventa via via sempre più collegiale il giudice. Anche questo ha molto senso, no? Perché significa attivare più pensieri, più cervelli nella disamina di una decisione già tecnica, già di un giudice, che qualcuno afferma essere errata. E questo preteso errore può darsi che sia reale o può darsi che sia soltanto preteso, che poi non è, quindi è fisiologico. Questa è, dimmi, già ti vedo che
0: Mi hai stuzzicato. Dai, troppo.
1: Vai.
0: Quando la presidentessa della Corte Costituzionale, nel giustificare una sentenza di merda come quella dell'obbligo, di giustificare l'obbligo vaccinale per insegnanti, sì, medi, personale,
1: e la sospensione
0: sanitario,
1: da lavoro,
0: sospensione e tutto il resto, ha detto, ha dichiarato, virgolettato e mai smentito, abbiamo seguito la scienza. E quando abbiamo già detto che la scienza è dubbio, allora il giudice dovrebbe avere il dubbio al quadrato. Se la scienza ha il dubbio,
1: sì, certo,
0: e
1: certo,
0: il giudice si basa sulla scienza e deve a sua volta esercitare il dubbio,
1: Leo,
0: deve avere il dubbio al quadrato.
1: Ho capito, mi fai già rispondere.
0: E dici che era un organo collegiale, che più si va su più deve essere un organo collegiale, e io rispondo sto cazzo, collegiale sto cazzo.
1: No, quello è collegiale, molto collegiale, ma tu hai citato l'esempio della Corte Costituzionale. Allora, io ho parlato dell'impugnabilità delle decisioni come una regola, ed è una regola che, come tutte le regole, c'è un'eccezione, perché infatti riguarda tutte le pronunce di tutti i giudici meno che una, tracchete, è proprio là. La Corte Costituzionale, quel che decide, quel che fa e quel che disfa, le sue decisioni non sono impugnabili. È un giudice di unico grado.
0: Non è monocratico,
1: va bene. Infatti la collegialità è particolarmente ampia anche in virtù del fatto che dovrà

0: è tecnicamente un'impugnazione, perché lì si va a sollecitare il diritto europeo, quindi un'altra fonte, mentre invece la Corte Costituzionale, nel caso che hai detto tu, ha guardato tutto e interamente il diritto italiano e ha dichiarato legittimo sotto il profilo costituzionale tutta la legislazione vaccinale, ma soprattutto, cosa che mi ha particolarmente inorridito, non sorpreso, perché chi segue il mio canale ha visto che avevo già predetto 20 giorni, forse un mese prima ancora della data in cui misero quelle tre, perché sono tre sentenze.
1: Ricordo bene.
0: Va bene? E dichiarai: guardate, la Corte Costituzionale farà così, dirà così per questi motivi. Perché lo sapevo, perché la Corte Costituzionale non poteva che spendere in quel caso lì, essendo un caso che riguardava tutte le forze politiche,
1: tutte
0: nessuna esclusa.
1: Non ti vaccini, ti ammali, muori, e non si invochi la libertà.
0: Perfetto. Si invochi la libertà, ecco. Dal Presidente della Repubblica alle Camere, al Senato, tutti i partiti eccetera erano tutti allineati.
1: Tu hai detto bene, me la ricordo bene, eravamo furibondi tutti, poi cosa vuoi, ma cosa li paghiamo a fare? E questi mica sono volontari. Cosa li paghiamo a fare se non a controllare i controllori?
0: Boh, questo è populismo. La domanda è giusta, suona un po' retorica. Cosa li paghiamo a fare? Cosa andiamo a votare a fare anche? Ancora più radicale.
1: E qui tocchiamo un altro cavallo di battaglia.
0: Un'altra delle mie crucialità.
1: Bene,
0: tornando alla mia esperienza come tribunale minorenni, allora adesso, sì, premesso quello che abbiamo detto, l'impugnabilità dei giudici. Allora, lì torno a dire, insomma, in 10 anni la giurisdizione minorile tocca moltissimi aspetti della vita delle famiglie, dei minori, dei minorenni, dei bambini anche molto piccoli, e la competenza civile, perché ne ha due, una civile e una penale. La penale non voglio neanche parlare adesso perché insomma è meno interessante. La competenza civile del tribunale per i minorenni consiste esattamente nel farsi gli affari delle famiglie. Tutte le volte che arriva una segnalazione per la quale ci sarebbe, a causa di un malsesto, a causa di una cattiva conduzione della genitorialità, e guardate che di casi ce ne sono, esistono i pessimi genitori, ed esistono dei pessimi genitori che normalmente sono, come dire, vittime loro stessi per primi di situazioni molto molto particolari, per fortuna anche abbastanza rare, che possono essere, non so, tossicodipendenze, possono essere alcol dipendenze, giunte ad un livello così grave da non potersi correggere attraverso tutti quegli strumenti che sono moltissimi e anche molto efficienti spesso, di reindirizzo, di correzione, di affrancamento da quella dipendenza, no? La cosiddetta disintossicazione c'è ed esiste, grazie al cielo, mettere in campo tante volte attraverso il tribunale per i minorenni quei mezzi che sono mezzi clinici, psicologici, di assistenza, che riescano a tirar fuori il genitore o i genitori, perché molto spesso la questione, il problema riguarda entrambi, da quel tipo di schiavitù che gli fa perdere di vista la loro stessa vita, figuriamoci quella dei figli, e che quindi rendono impossibile la vita, la crescita, l'equilibrio, lo sviluppo normale di bambini anche molto piccoli, però partoriti all'interno di quel tipo di famiglia. Succede, ecco, non è la quotidianità, la regola, no? Allora lì il tribunale per i minorenni allestisce obbligatoriamente tutta una serie di, come dire, di provvidenze, di supporti, di puntelli per correggere questa situazione. Non è che c'è un riflesso condizionato a portar via i bambini nel momento in cui si registra una situazione del genere, no. Tutto quel che si tenta di fare lasciando il bambino dov'è, senza che subisca però un rischio di danno irreversibile, che tante volte si profila e che magari spinga anche il tribunale a temporaneamente affidare quel bambino non a una comunità, a una struttura, ma a un altro parente, a lui vicino, se disponibile. Se non è disponibile, ecco che sorge, comincia a sorgere lo spettro del collocamento in una comunità, il quale però

0: viene stabilito sempre comunque come qualche cosa di temporaneo fino a che la sua situazione familiare non si recuperi a livelli, diciamo, accettabili, non ideali, perché il tribunale per i minorenni, come qualunque tribunale, come qualunque persona, non ha in mente un'idea di famiglia ideale. Alla quale far assomigliare tutte le famiglie finché non si raggiunge uno standard quasi codificato. No, ognuno il genitore lo fa a modo suo.
1: Qua ti do un input che non...
0: La famiglia nel bosco.
1: Non si parla di casi
0: simili. Tanto, scusa, hai notato come il tema della famiglia nel bosco di colpo sia svanito? Adesso c'è la bambina morta di difterite.
1: Ah sì, ma è sempre
0: chiodo che scaccia.
1: Sì,
0: chiodo.
1: Ma no, ma è, però alla fine vai a parare sempre su quel coso là, perché alla fine, no, io ti stavo dicendo, primo, per le mie disavventure, proprio perché anch'io sono stato molto poco disciplinato, io ho trascorso i miei ultimi 15 anni di carriera al servizio per le dipendenze.
0: Ah, quello che si chiamava, o si chiama ancora CERT, è possibile?
1: Adesso è SERD.
0: SERD, l'Italia, fantastica. Si cambiano le sigle, i nomi. Che figata.
1: E qua a Padova è una piazza non di poco conto. E ti posso dire che a fronte di casi nei quali veramente, parlo di mamme e papà tossici duri, in cui si erano verificati rischi per l'incolumità dei bambini, allora là siamo d'accordo. Però io a mia volta avevo sott'occhio una popolazione numerosa, non è il caso singolo, il caso così. Credo che veramente, quando tutto sommato l'andazzo economico e diciamo familiare era, diciamocela fuori dai denti, non tanto peggio delle famiglie cosiddette normali, ecco lì io ho visto, e devo anche dire, le nostre educatrici, le nostre psicologhe, le nostre erano veramente molto attive, molto coscienziose, però lì ho visto, ecco, hai detto bene, abbiamo un'idea, una immagine ideale della famiglia. Lì ho visto uno stridore. E faccio un altro input: c'è una statistica micidiale sul destino, come vanno a finire i bambini dati in adozione a famiglie che sono state ultra selezionate per capacità economica, per livello di istruzione, per livello di... Se tu guardi le statistiche di come vanno a finire i bambini adottati, è da inorridire. Allora, ripeto, a parte i casi nei quali c'erano stati incidenti, era andata a fuoco la cucina, i bambini vicini avevano chiamato i pompieri perché i bambini piangevano da tutta la notte, i genitori non si trovavano e via. Io stesso una volta sono andato su coi pompieri al terzo piano da una nostra paziente perché, vabbè, così insomma. A parte quei casi là, io, avendo, come dire, uno sguardo epidemiologico sul modello ideale di famiglia, sul modello reale delle famiglie che sono state ritenute così brave, così belle da poter adottare bambini, e su tanta, direi sicuramente più della metà delle famiglie con tossici, ma diciamo tossici in qualche modo adattati, io continuo ad avere tanti tanti dubbi. E ripeto, fatta salva la buona volontà, è l'andazzo della società che ha questa polarizzazione, per cui bisogna colpevolizzare qualcuno. E guarda caso, gli ultimi casi che sono andati alla cronaca erano tutti no vax. questi genitori, quella del Bosco, quella di Verona, quella di cui ci siamo occupati noi, poi ti figuri tante altre. Cioè il pretesto diventa un pretesto, perché il modello ideale che c'è sotto, confessato o non confessato, comprende sicuramente il fatto che questa famiglia deve assolutamente essere sì vax, a prescindere, senza se e senza ma.
0: Sì, Leo, sì. Allora, hai toccato molti punti, molti aspetti, tutti estremamente interessanti e che si agganciano però a quello che avevo cominciato col dire. Allora, diciamo che la regola nell'intervento del Tribunale per i minorenni, laddove c'è una famiglia che espone il o i figli a un rischio grave, addirittura all'incolumità, se non al normale sviluppo, tanto da far presagire dei danni irreversibili se qualcuno non interviene, allora il primo approccio, a meno che non ci sia già un'urgenza gravissima in atto, no? Per cui l'allontanamento lì allora è la prima scelta, trovi il bambino di 6 mesi chiuso in casa di notte che piange e strilla, segnalato dai vicini, qualcuno va lì e i genitori non ci sono. Allora devi capire cosa, dove fare, prima di capire dove sono, chi sono, qual è il problema, lo devi collocare a qualche parte. È ovvio, lì è l'urgenza che te lo comanda. Allora, questo caso, negli altri casi il primo approccio del tribunale per i minorenni è di mobilitare tutte quelle strutture dei settori medici e sociali per fornire supporto correttivo alla famiglia, senza, come scelta iniziale e primaria, allontanare il bambino da lì tutte le volte che questo è possibile e non lo espone a un rischio immediato. Se invece la cosa alla fine si consolida in una situazione irreversibile, incorreggibile e sperimentata nel tempo, quanto tempo? Beh, un tempo compatibile alla capacità del bambino di attendere che la situazione migliori, quindi non è un tempo indicato dalla legge entro un minimo ed un massimo, è un tempo, è un compito delicatissimo questo del giudice per i minorenni, no? Trovare qual è il massimo che una creatura possa attendere prima di essere inserita e recuperare una condizione di vita familiare accettabile, non uguale o simile a una situazione, aspetta, non a una situazione di famiglia ideale, quella non esiste. La famiglia vera
1: per chi?
0: Per il bambino. Per il bambino. Quindi l'idealità non viene tirata della famiglia prototipo di benessere, non viene mai tirata in mezzo finché si sta cercando di recuperare la situazione della famiglia originaria di appartenenza.
1: Quando
0: ed è così però. Quando questo non avviene, non è più attendibile questa situazione, perché va troppo per le lunghe, oppure si accerta che con tutti i tentativi, le chance che sono state date ai genitori sono andate tutte a cattivo fine, non c'è stato niente da fare, allora cominci ad entrare in una prospettiva di adozione. E lì succede quel che dici tu. Nel selezionare la famiglia adottiva si va, io direi però necessariamente, quasi obbligatoriamente, a cercare la famiglia teoricamente più esente da problematiche prevedibili.
1: Aspetta, ti correggo il tiro, perché forse io do tante troppe cose per scontate. Parlo di famiglie che non hanno figli, che si inseriscono nel percorso di idoneità per andare all'estero ad adottare minori, quindi gli vengono dati lattantini. E che sì, magari provengono da orfanotrofi, quindi chissà quali, ma insomma lattantini, e sono famiglie ideali, medici, avvocati, giudici, giornalai, e guarda l'epidemiologia di cosa, bambini che li vedi gioiellini perfetti, dall'adolescenza in poi un disastro dietro l'altro.
0: È vero, e Leo, la posso testimoniare questa proprio come esperienza mia lavorativa professionale. Allora, hai fatto bene a fermarmi per ricordare che esistono due canali adottivi, c'è l'adozione nazionale, dove i genitori debbono essere debbano adottare un bambino italiano, non che debbano essere italiani, debbano adottare un bambino
1: italiano. Che però
0: a quel
1: punto è più facile che sia grandicello.
0: Sì, certo, certo, perché ce ne sono pochi in stato. Ecco, allora, lasciami dire, quando si giunge a certificare, a dichiarare, a sentenziare, perché è una sentenza, di stato di abbandono di un minore, significa che sono stati fatti tutti i tentativi possibili e immaginabili per lasciarlo all'interno della sua famiglia naturale, o se non è possibile, almeno di quella allargata, cioè dei suoi parenti, parenti di sangue, parenti affettivi, che però debbano avere un rapporto significativo col minore. Non si va scomodare lo zio d'America che non l'ha mai visto, che risulta zio all'anagrafe, però è un perfetto estraneo, no. Ma se ci sono dei parenti, non si va all'adozione, no? Magari il bambino viene collocato anche permanentemente in affidamento, così si dice, no? Rispetto a dei parenti o anche dei non parenti, se questo affidamento, se questa situazione ancora la si vede come reversibile, migliorabile. Nel momento in cui poi invece i giudici si convincono in qualche modo, questo collegio di giudici che ingloba dei magistrati veri e propri e dei componenti che sono non sono dei magistrati ma sono versati nelle scienze psicologiche e sociali, diciamo così per farla breve. Allora, quando questo collegio si convince che non c'è sta più niente a fa, come direbbero a Napoli, che la situazione della famiglia non si recupera, che i parenti non ce n'è, non sono disponibili, sono peggio che andare di notte, allora quel minore viene dichiarato minore italiano, viene dichiarato in stato di adottabilità. Ce ne sono pochissimi che arrivano a quel livello in tutta Italia, e quindi gli aspiranti ad adottare, quelli che hai detto tu, no? Le famiglie, adottare bambini italiani eccetera, debbono, come dire, tra virgolette, accontentarsi di minori grandicelli, anche perché è servito molto tempo nel tentativo di recuperare la famiglia, è servito molto tempo, quindi il bambino non è più un lattante o molto piccolo. A quel punto può aver raggiunto i 5, 6 anni, 7 anni, la situazione può essere precipitata, perché succede anche questo, l'abbandono che prima non c'era può maturare per le ragioni più varie possibili, può maturare per la prima volta quando il bambino è già grande, magari si affaccia all'adolescenza, quindi è un bambino pieno di vissuti, ha la sua personalità, è un bambino difficile sicuramente, e quindi le adozioni nazionali sono poche. Mentre invece il mondo è pieno di infanzia in stato di abbandono, dove succede quel che succedeva una volta anche in Italia, dove i bambini vengono abbandonati per strada. Ma voi vi ricordate, ma tutti gli Esposito, no? Deriva da quello, è un cognome che viene attribuito a quello che viene lasciato sui gradini, veniva lasciato anche in Italia e non tanto tempo fa, sui gradini della chiesa, fuori da quello che si chiamava allora orfanotrofio. Ecco, benissimo. Allora, quella situazione lì è comunissima in tantissimi paesi del mondo. In Italia non lo è più. In tantissimi paesi del mondo. Allora, lì ci sono le adozioni internazionali. Lì c'è questa preselezione di idoneità che dici tu, e che molto spesso si rivela fallace. Quando? Alla prova dei fatti. Quando questo bambino l'hanno già avuto. E le adozioni spesso vanno a finire non male, malissimo, con un secondo abbandono.
1: E qua, guarda, è proprio questo, perché ho riesumato apposta quella situazione là, perché è quella più vicina, in pratica, al modello teorico. Abbiamo coppie che non hanno figli, per motivi più delle volte proprio medici, che ne hanno un gran desiderio, e vengono ultra studiate, ultra selezionate, devono passare un setaccio, lo definirei di forche caudine, alla fine vengono dichiarate coppie ideali, gli vengono affidati lattantini da paesi poveri, chiaro che quei lattantini fin dalla vita intrauterina cominciamo a segnalare problemi, figuriamoci, però sicuramente con una tara, se così vogliamo chiamarla, presumibilmente inferiore a quella del ragazzetto di 5, 6, 7 anni che dopo anni le va avanti, i carabinieri.
0: Quello è un bambino devastato.
1: E io sto parlando di queste famiglie che sono le più vicine al modello ideale, e che poi con l'adolescenza questi bambini in maniera statisticamente soverchiante vanno a finire secondo il modello sempre teorico.
0: Allora Leo, non so se soverchiante, ma sicuramente molto, sicuramente
1: allora, guarda,
0: molto
1: dobbiamo molto chiudere. Io martedì prossimo
0: significativa
1: al telefono.
0: Babbo.
1: Chi era che ti aveva acclamato?
0: Dopo ci mettiamo d'accordo sull'ora.
1: Facendosi interprete. Beh, guarda, dalle 10 a mezzogiorno.
0: No, quell'ora lì non riuscirò.
1: E allora vedrò di beccarti alle 8 e far spostare, ma non lo so.
0: Tra le 8 e le 9.
1: Vedrò. Bene, a presto, a martedì
0: prossimo.
1: Ciao a tutti.

Buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con la trasmissione Debito e Democrazia a cura dei gruppi Moneta Bene Comune e Moneta Proprietà.

Allora, sto aspettando, sta per arrivare fisicamente, onorarci della sua presenza fisica qui in radio, il giudice Paolo Scheusa, come vi avevo già annunciato, e con lui parleremo di tutto. Parleremo, ovviamente, ci racconterà della sua esperienza diciamo almeno decennale come giudice del Tribunale dei Minori, prima di Trieste e poi di Trento, una esperienza comunque tutta una vita da magistrato, e gli chiederemo di parlarci di quello, soprattutto con riferimento agli allontanamenti dei minori dalle loro famiglie, ma anche di ogni cosa di attualità, per esempio questa porcata che il ragazzino, per andare a scuola, anche il minore, dovrà avere la PEC. Signori, la PEC, chi non ha PEC pecca, e questa è la vita.

Chi non ha la PEC è un peccatore. Allora, vi sollecito già a mandare i vostri messaggi, come sempre, al 334-7102672. Per chi usa WhatsApp, mettere il più 39 davanti. Intanto che aspettiamo il giudice Scheusa, vi aggiorno sugli ultimi post. Vi ricordo praticamente gran parte del materiale che viene usato in trasmissione lo postiamo anche sul canale Telegram Debito e Democrazia. Eccoci qua. Ecco, un attimo solo. Allora, ecco, non credo che interverrò. Di sicuro non su Burioni, sapete che io quel personaggio là proprio non lo considero un collega, lo considero un pezzente, ciarlatano, volgare, piuttosto, ecco, per chi mi ha chiesto già questa storia della difterite, non parlerò del caso della bambina, ne hanno già sparlato anche troppo tutti praticamente, perché come sempre il saggio sa niente, l'intelligente sa poco e il mona sa tutto. Riprendo, perché mi pare anche più corretto, riprendo un post recente dell'amico e collega Paolo Bellavite, e più in generale, insomma, non parliamo del singolo caso, che ovviamente che si presta a sciacallaggio e vediamo e sappiamo bene quanto e come. Allora, Paolo fa una panoramica mondiale della difterite e dice: nella maggior parte dei paesi del pianeta la vaccinazione antidifterica è solo raccomandata, non è obbligatoria per legge. Del resto quella e tutte le altre, ricordo che ve l'ho postato anche quello recentemente, con tutte le porcherie che combina Trump, però avendo Robertino Kennedy come ministro della salute e sapendo bene che i suoi consensi ormai si basano solo su di lui, e sarà da vedere a novembre quanto tracollo subirà. Vabbè, il Trump si sta tenendo stretto Robertino Kennedy, e Robertino Kennedy non si fa certo, non rallenta, anzi continua a battere il chiodo, e ha ottenuto un paio di settimane fa un ordine esecutivo di Trump dove praticamente viene eliminato l'obbligo di qualsiasi vaccinazione, tutte diventano facoltative, ma non solo, il diritto sacrosanto viene ribadito, il diritto sacrosanto a scegliere le vaccinazioni una per una, non l'obbrobrio medico, scientifico, biologico, prima che tecnico, politico, economico, quello dell'esavalente che viene somministrato ai nostri infanti
a cominciare dai primissimi mesi di vita e poi avanti, con richiami vari, difterite, tetano, pertosse, polio, cos'altro, epatite B, vi rendete conto, l'epatite B, li vediamo uno per uno, e l'emophilus. Allora, la difterite, adesso, visto che è di attualità, riprenderemo questa cosa di Bella Vite. Il tetano è pur vero che è ubiquitario, le spore sono ubiquitarie, e è anche vero che quel vaccino là è fra i più, tetano e difterite sono, essendo indirizzati alla tossina, non al batterio, sono molto semplici, molto efficaci, e hanno dimostrato la loro efficacia. Ma dov'è il problema? Il problema è che, essendo le spore del tetano e anche i vari corinebatteri della difterite, non solo quello classico ma tutti i suoi compagnotti, essendo diffusi un po' dappertutto, ma in particolare le spore del tetano, che sono state trovate nelle mummie egiziane ancora attive, nel senso riattivabili, diciamo, una spora si resta in fase dormiente e poi si riattiva in particolari condizioni. Bene, e dicevo, il batterio va, viene, se produce la tossina hai la malattia, e a quel punto il vaccino contrasta la tossina. Bene, ma questo significa, non è che è la tossina che ti infetta, quindi la protezione dalla malattia è molto buona, ma l'effetto, il cosiddetto, il fatidico, il fantomatico effetto gregge, in particolare un po' per tutte, ma in particolare per tetano e difterite, è zero. Per cui non c'è neanche l'ombra della giustificazione della protezione sociale. Non è che se tu vaccini un bambino contro il tetano proteggi il nonno o viceversa. La protezione è zero. Già con le altre malattie è molto bassa, figuriamoci con tetano e difterite. Allora, dicevamo, nel tetano tu ti puni la classica, una ferita infetta, le più tipiche erano quelle da guerra, e Dio sa, per esempio adesso a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, e in Ucraina, chissà quante morti assieme alle amputazioni, assieme alle emorragie, assieme a, se uno non muore subito con l'emorragia, magari poi dopo 10-15 giorni muore di tetano, ma non se ne accorge nessuno per le condizioni che ci sono. Quindi le spore, i batteri sono ubiquitari, uno si può beccare l'infezione e può può sviluppare in questo caso la tossina, ma la tossina resta in questo organismo, o lo ammazza o sopravvive, resta là. Non è che poi dalla tossina si sviluppa di nuovo la spora, quindi il batterio fa la sua strada indipendente dalla tossina. Vaccinare contro la tossina conferisce protezione zero a chiunque altro accudisca questo paziente. Ecco quindi che voi capite che rendere obbligatoria una vaccinazione che non ha nessun impatto di salute pubblica già di per sé è una castroneria. Allora, abbiamo sistemato in questo modo difterite e tetano. Poi abbiamo la pertosse. La pertosse è infettivamente, mi verrebbe da dire, effettivamente è una minaccia seria per i lattantini, per gli infanti, diciamo, fino al primo anno di vita,
un anno e mezzo, a seconda poi delle, delle condizioni. E ha senso, avrebbe senso vaccinare chi? Vaccinare la mamma, la gravida verso il settimo mese, come si fa, per rafforzare in lei la immunità che quasi tutti abbiamo acquisito, abbiamo acquisita per infezione naturale e o per vaccinazione. Tutti questi vaccini, non è che tu in un momento zero della tua vita hai beccato o l'infezione o il vaccino, e da quel momento là in poi la tua vita biologica dipende. Eccolo qua, eccolo. Mi interrompo un attimo e ti dedico subito una canzone, fermila tutti in linea.

0: fra tutte le virtù la più indecente.
1: In realtà sì, qua ti do ragione. Il 99,9%
0: passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti.
1: Allora la stoppiamo.
0: È triste trovarsi.
1: Allora era per provocarti subito.
2: Diciamo che dai.
1: Allora dai, mettiamo un medico.
2: No, però è bella quella canzone lì, solo che.
1: No, hai ragione nel dire che
2: non mi riconosco.
1: Li presenta con. Ah, beh, ci mancherebbe, no?
2: Non era
1: certo dedicata a te, era dedicata alla categoria. Beh, e riconosco anche che in effetti è veramente da psicopatici. In realtà credo, secondo l'esperienza di tutti noi, soprattutto in questi ultimi 6 anni, sono dei cagasotto, non hanno mosso un dito.
2: Sì, non so se per paura, solo per paura.
1: Aspetta, no? Guarda.
2: Sì, ci sono? Sono? Ci sono, sì. Guarda, non solo se per paura o solo per paura, diciamo, guardala. Che anche tanto per... sì, pronto, mi
1: senti? Eccolo là, sì, sta più vicino.
2: Non so se per paura, come dici tu, o solo per paura, ma anche per tanto quieto vivere, carrierismo, diciamo adesione al palazzo, perché insomma, mentre i giudici dovrebbero essere terzi indipendenti e controllori del palazzo, beh, insomma, molto volentieri deflettono, rinunciano a questa loro funzione, che è una funzione primaria, perché devono garantire i cittadini, non il potere. E quindi diciamo che recentemente hanno dato prova, sì, di un certo allineamento. Che ne dici?
1: Allineamento? Allineamento, mi pare ti vedo molto addomesticato con me.
2: No, sono diplomatico.
1: Sì, bravo.
2: Non voglio offendere nessuno.
1: No,
2: all'interno, come in tutte le categorie, ci si trova di tutto, no? Ci si trovano i buoni, i meno buoni, i perniciosi, i pessimi e anche gli ottimi.
1: Certo. Va bene, dai, allora lasciamo. Ti ho graziato, ti ho tolto.
2: Grazie.
1: Adesso ho preparato un medico di De André. Che è questa qua, devo dire, è fatta meglio.
2: Perché salva
1: il giovane medico, ma da dentro alla categoria. E quindi vedi, siamo
2: sì,
1: là.
2: Sì,
1: siamo là.
2: Categoria che se non sbaglio è la tua, giusto?
1: Purtroppo sì.
2: Ma è stata una bella gara recentemente.
1: Guarda,
2: chi si è superato, diciamo, nella negatività, ma non siamo le uniche due categorie che hanno sfigurato.
1: No, devo dire che, siccome il tema obbligato ai vaccini, avevo iniziato, forse non so se venendo a,
2: dimmi,
1: avevo
2: informami.
1: Iniziato rispondendo a tante domande che arrivano con la sollecitazione, dicendo che non risponderò sulle sollecitazioni che mi vengono fatte sui vari burioni che intervengono da sciacalli sul caso di quella bambina di Palermo. I giudici, via di testa anche quelli, stanno indagando per omicidio colposo i genitori Novax. E guarda, vabbè, non entriamo nel singolo caso. Stavo facendo una panoramica dell'altra, l'aberrazione totale, che è per esempio l'esavalente: beccare un lattantino di 3 mesi e infilargli dentro per iniezione 6 antigeni tutti in un colpo, cosa che in natura è inimmaginabile che possa avvenire, ma non solo. Di questa roba di solito te la becchi o per via inalatoria, respirando, o mangiando, come la polio, o ferendoti, come nel tetano. Il tetano è l'unico che la ferita, diciamo, l'iniezione intramuscolare può simulare la ferita, a parte che la ferita deve essere sporca, deve essere, lasciamo stare.
2: Ascolta Leo, posso farti una domanda?
1: Vai, caro, sì.
2: Ecco, a proposito, visto che hai citato l'antitetanica, no? Che l'antitetanica è un vaccino che insomma io ero abbastanza attento, diciamo, a farmi, perché piacendomi lavorare anche con le mani, sai, in giardino, piccoli lavoretti con attrezzi da taglio, da punta, le cose che insomma che abbiamo tutti, però a me piace, quindi spesso mi ritrovo insomma esposto a questo rischio di, che ne so, di ferirmi con attrezzi sporchi, la terra, eccetera. Io non lo so, però quelle sono le condizioni indicate, segnalate, nelle quali c'è o ci sarebbe sto rischio, no? Di contrarre sto tetano, questa malattia,
1: certo.
2: Piuttosto mortale, piuttosto brutta, insomma. E quindi,
1: certo.
2: Mi ero fatto molti anni fa questa prima iniezione, poi mi ricordo che ce n'era da fare un'altra un anno dopo, e poi
1: il bambino non te l'avevano fatta?
2: No, non lo so.
1: Sì, te l'avevano fatta.
2: Può darsi. E che poi dopo 10 anni, durava 10 anni, dopo 10 anni bisogna continuare.
1: Eh sì, perché ecco, le tossine si mettono il cronometro allo scadere, 9 anni, 20... 11 mesi, 31 giorni e 23 ore.
2: Vabbè, non lo so, ma questa era l'indicazione che noi, insomma, cittadini, comuni mortali, ricevevamo. Allora, la domanda era questa, ti volevo fare: ma è vero, io l'ho sentito dire, l'ho letto da qualche parte, che adesso non si trova più l'antitetanica per adulti, voglio
1: claro
2: dire,
1: che no.
2: Da sola,
1: claro che no.
2: Isolato, cioè uno deve per forza tutto il pacchetto,
1: certo.
2: E che cosa include il pacchetto di adesso per l'antitetanica?
1: Difterite, tetano, pertosse, se ti va bene.
2: Ma quelle non sono se quelle infantili,
1: se
2: io
1: ti
2: sono
1: va
2: un
1: bene
2: po' cresciutello, no?
1: E
2: no?
1: Se non ti becchi l'esavalente, difterite, no, tetano, signor, pertosse, polio, hemophilus e epatite B.
2: Ma io quelle non le voglio, io vorrei la mia allora vecchia, antica cura preventiva, vaccino per l'antitetanica,
1: certo.
2: Non mi interessano tutte quelle cose lì.
1: E avevo anche detto che l'antitetanica, la storia dei 10 anni è una menata, una volta che tu hai avuto le tre dosi tipiche che si facevano da bambini, tu sei immune per il resto della vita.
2: Ma questa è una bellissima notizia.
1: Vabbè, sì,
2: quindi
1: però,
2: non mi devo
1: però
2: porre
1: poi
2: problema.
1: Vengono e rompono le balle perché sono passati 10 anni, oppure vai in ospedale e te la rifanno senza neanche dirtelo.
2: Ah,
1: e
2: okay.
1: Se ti rifanno solo l'antitetanica, pazienza, ma appunto ti fanno 3, 4, 5, 6 roba insieme. Ma dicevo, questa è una delle poche che ha una sua ragione d'essere per la singola persona. Accettiamo anche l'esagerazione per la singola persona, ma dov'è il punto? Mentre per tutte le altre malattie il cosiddetto effetto gregge è l'unica motivazione per, come dire, spingere l'individuo a sacrificarsi in vista di un bene collettivo, cosa che peraltro non è comunque ammissibile, perché io mi sacrifico, se c'è un sacrificio devo essere io che me lo accetto, non mi deve essere imposto. Ma al di là, ammettiamo, l'effetto gregge è pazzescamente sovrastimato per tutte le infezioni e per tutti i vaccini, le vaccinazioni a maggior ragione. E dov'è la ripeto? Difterite e tetano, per definizione, hanno effetto gregge zero. Zero. Perché tu ti sei ferito lavorando in giardino, ok? Non ti eri mai vaccinato in vita tua, ok? Ti becchi il tetano, dispiace, muori dopo aver avuto la tossina in giro per il coso, cazzi tuoi, non è che chi ti sta dietro si infetta,
2: certo.
1: Quindi l'effetto del tetano e della difterite per definizione è zero. Allora perché tu mi devi obbligare? Dicono gli sborioni, allora se si fa il tetano paghi lui le cure. visto che non si era vaccinato già, e tu che bevi e metti sotto quattro persone, e tu non è più finita, ovviamente, no?
2: Quelli che fumano, ma insomma, c'è qualcuno che disse anche: sapete cosa? Per evitare i costi del tumore al seno, all'ovaia, allora bisogna, in linea preventiva, togliere tutto, perché se ti viene e poi dopo provochi tutti quei costi lì ospedalieri, te li paghi, potevi toglierli preventivamente.
1: Ma hai capito. Allora, stavo appunto facendo questa panoramica, quindi difterite e tetano zero, effetto gregge zero. Eravamo alla pertosse, dove l'unica ragionevole strategia è quella, davvero quella, fra l'altro inaugurata non da molti anni, di fare un vaccino alla gravida verso il settimo mese, in modo da, attenzione bene, rafforzare il vaccino, una specie di funzione di richiamo. Perché non esiste, soprattutto nelle nostre generazioni, ma poi in quelle che sono seguite, non esiste che tu abbia avuto la pertosse da bambino o che tu sia stato vaccinato da bambino, poi torni comunque in contatto col batterio, in questo caso selvaggio, la bordetella, e quello fa da richiamo. Quindi il famoso effetto gregge, quando c'è quel poco che c'è, è perché restano i batteri naturali a farti da richiamo, non per via della potenza, come dire, i superpoteri di questo vaccino. Ma certo, veniamo al punto, e tu sei al settimo mese, sei gravida, sei al settimo mese e dici: sì, vabbè, mi pare ragionevole fare questa cosa qua. Sì, e ti rifilano sei botte. Hai capito? Ti rifilano sei botte. Non esiste in natura la possibilità che uno si becchi contemporaneamente, per via parenterale, cioè per direttamente nel circolo sanguigno, sei agenti, di cui solo uno, il tetano, potrebbe per via naturale arrivarti tramite ferita. Tutte le altre arrivano o respirando o mangiando o bevendo.
2: Certo, ma guarda,
1: o con l'epatite B o con rapporti sessuali. Ecco, l'epatite B a sua volta potrebbe essere iniettata. Uno dice: sì, ok, ma allora andiamo, per esempio, dagli adolescenti e dire: ragazzi, occhio, perché qua, ma a tre mesi cosa fai? Ti fai le siringhe o hai rapporti sessuali allegri a dritta e a manca? Perché si può vaccinare a tre mesi contro l'epatite B, che di fatto comincia a essere un rischio dopo l'età adolescenziale, e per questioni comportamentali, non certo. E se tu hai l'epatite B, poi che effetto gregge fai? Certo, se hai rapporti a gogo a dritta e manca, o se scambi siringhe, certo, ma dov'è l'effetto gregge qua? Inteso come effetto gregge.
2: Ma guarda, Leo, molto interessante quello che dici, sicuramente per me e anche per tutti gli ascoltatori. Solo una notazione vorrei esprimere, così, una notazione di colore, semantica quasi, cioè che ha a che fare con la parola, no? Questo effetto gregge, quanto poco mi piace il paragone di un effetto medico asseritamente protettivo nei confronti di un animale che è la pecora, che va tutelata in quanto destinata a vivere in promiscuità e soprattutto a rendere al suo pastore durante tutta la sua vita, attraverso la tosatura, la mungitura e poi alla fine attraverso il macello. Quindi bisogna che le pecore arrivino sanissime al macello.
1: Non era una finestra di Overton quella volta?
2: Esatto, certo. Questo mi pare che voglia ispirare, in modo, se vuoi, subliminale, cioè inavvertito, non immediatamente colto, raccolto, no? Anche perché attorno alla pecora e il suo insieme, cioè al gregge, a tutta l'iconografia immaginifica del pastore che si vuole per forza buono, ma forse di buon pastore ce ne fu uno, ecco, forse. Ma tutti gli altri mi sembrano degli allevatori che vogliono alla fine lucrare attraverso il macello delle pecore. Ecco, il macello delle pecore che si profila adesso, purtroppo, così spaventoso e terrorizzante, è quello che sempre nella storia ha mietuto vittime più di tutte le altre, ed è il macello della guerra.
1: Ah,
2: allora
1: sì.
2: me trovo di uno stridente così impressionante continuare a dire, a insistere, a battere sul tasto dei vaccini a tappeto, non per la necessità dell'esposizione a rischio, ma a tappeto fin da piccoli, da bambini, quando, da infanti, quando il rischio appunto non si profila, non c'è, ma non lo so, forse per serialità, per una sorta di economia scalare, è importante vaccinarli tutti subito, che così, come se fosse non lo so, una catena di montaggio. È spaventoso, e tutto questo di fronte a una prospettiva vicinissima di sterminio. Allora tutti sani allo sterminio, perché dovete essere funzionali come soldati, e i soldati devono essere sani fino a che non sono morti. Ecco, io trovo tutta questa serie impressionante di contraddizioni nella nostra quotidianità moderna, che non capisco come non vengano immediatamente avvistate, colte, ponderate e discusse nella quotidianità delle persone, ma veramente al bar,
1: esatto,
2: ma veramente
1: esatto,
2: in casa, in famiglia.
1: Perché sono dogmi.
2: È distopia.
1: Perché sono dogmi, perché già nell'ambiente medico, primo, c'è un indottrinamento pazzesco, e qua purtroppo dei medici si salva forse un 20%, dei pediatri si salva forse un 2%. Io conosco parecchi pediatri e di decorosi ne conosco solo un 2. Ecco,
2: ascolta Leo, cambiando ma non cambiando in realtà un momentino discorso, no? Anzi, aprendo una parentesi,
1: sì,
2: il discorso resta lo stesso. Dunque, ieri, tu sai che io sono attivo in Telegram, c'ho un canale che si chiama come me, Paolo Sceusa,
1: Marcia della Libertà.
2: Delle, perché è plurale.
1: Delle
2: libertà, pace, evoluzione. Poi dopo c'è il canale, una cosa in Telegram, poi per chi ne sa un po' ci sono i gruppi in
1: mi questo... piace che ogni tanto dal canale dici show.
2: sì. poi c'è questo gruppo dove invece si può aprire la discussione, il canale no, insomma gli iscritti al gruppo discutono fra di loro, discutono molto,
1: certo.
2: E allora la parentesi è quella alla quale, sì, tu hai detto prima non voglio parlare ad entrarmi nei casi concreti. Tuttavia, forse è un cenno, è doveroso farlo. Io mi sento in dovere perché ieri, sulla scia di questa notizia di Palermo a cui accennavi tu prima e così via, molti, sapendo che insomma quel gruppo l'ho aperto io e che ci vado, lo frequento, quindi leggo i vari messaggi, mi hanno rivolto proprio una domanda espressa, esplicita, no? In seguito a quella notizia di stampa a cui anche hai accennato tu, che è localizzata a Palermo, dove si dice appunto che i carabinieri, così sta scritto in un titolo di giornale che ho letto, quello che gira insomma in queste ore, si starebbero recando a Palermo nelle scuole materne, come si chiamavano una volta, cioè adesso scuole per l'infanzia, e nelle scuole elementari, cioè la primaria di primo grado, per raccogliere insomma i nominativi e ottenere informazioni sui nominativi dei bambini non vaccinati rispetto a quelle vaccinazioni lì, uh-huh, che dicevamo prima, le pediatriche, le Lorenzin cosiddette.
1: Uh-huh.
2: E poi almeno quel trafiletto che ho letto io non è tanto più specifico, però ha creato molto scompiglio e scandalo all'interno di questi che seguono sto gruppo e che poi mi hanno rivolto sta domanda: ma si può sta cosa? Ma è legale? E allora io così ho detto, beh, dato che ne devo parlare domani, sai cosa faccio? Scrivo lì che se vogliono si sintonizzino su Gamma 5, Radio Gamma 5 alle ore 11, che un cenno lo farò. Ecco perché mi sento, capisci, un po' in dovere nonostante la tua premessa di prima, che hai detto non voglio entrare nei casi specifici,
1: va bene, va
2: però
1: bene.
2: Giusto un minimo, no? Giusto un minimo di cenno su questa cosa che allora, penso possa interessare
1: più che legale,
2: non solo chi mi ha scritto.
1: Più che legale è stupido, per la semplice ragione che le scuole non hanno il censimento, la lista delle pecore bianche e delle pecore nere, ce l'ha la ASL, non ce l'hanno le scuole.
2: Ma
1: tant'è vero che sempre secondo la famigerata legge Lorenzin, alla scuola che ti chiede, la scuola ti può chiedere ma lei è vaccinato o no, tu puoi presentare il certificato se sei una pecora, chiamiamola bianca. La chiamiamo bianca o la chiamiamo in colore?
2: Come vuoi tu. Però Leo,
1: aspetta, ti rispondo.
2: Sì.
1: Allora, la scuola ti chiede, ha l'obbligo di chiederti. E tu hai solo tre modi per rispondere. O non rispondi e poi ti rompono finché rispondi. Ma insomma, tu esibisci il
2: certificato
1: perché sei una pecora obbediente, perché anche se ti hanno inoculato più volte e hai avuto danni ti chiamano Novax, nota bene.
2: Ah, certo.
1: Tutti quelli che hanno avuto danni da vaccini sono Novax. Anche questo è un passaggio logico arduo da capire,
2: sì, sì.
1: Bon, sono in carrozzella. Fior di ragioni medico-scientifiche, biologiche, per collegare questa cosa con l'inoculazione. Il mio amico Romano, quando dice inoculato, quella O se la mangia sempre. Succede. E mi chiamano pure Novax, ma al di là di questo, tu esibisci la vaccinazione. Oppure esibisci un certificato che dice cazzo no, questo ha avuto una reazione bestiale e non gliela si deve fare. Oppure cosa esibisci? Esibisci la richiesta di appuntamento alla ASL. Poi, e questo è quanto basta, chiuso, la legge non prevede nessun'altra possibilità perché la scuola non ha la lista. La lista delle pecore bianche, delle pecore incolori e delle pecore nere ce l'ha la ASL. Allora i carabinieri che vanno a scuola fanno un buco nell'acqua.
2: Ma non è proprio così. Allora ascolta, quello che hai detto tu è esattissimo.
1: Dai.
2: Però allora i carabinieri o le forze dell'ordine che si recano in una scuola, cosa possono ottenere?
1: Uh-huh.
2: Un dato per differenza. Cioè possono ottenere dagli insegnanti. Poi adesso vediamo, tra un attimo distinguerò la scuola materna dalle altre scuole, quelle
1: certo,
2: dell'obbligo,
1: perché
2: no?
1: I nostri ascoltatori lo sanno bene.
2: Lo sanno già, va bene.
1: Sì.
2: Ma l'accenno è
1: ripetiamo che, perché ripetita Juventus.
2: Esatto, che non è possibile iscrivere i figlioli alla scuola dell'infanzia o al nido, non alla scuola dell'infanzia, al nido e anche alla scuola dell'infanzia, perché per quella si pretende che ci sia il certificato vaccinale.
1: Certo.
2: Per le altre scuole dai 6 ai 16 anni, cioè le scuole dell'obbligo, invece non è possibile impedire la frequentazione dell'istruzione a chi per mille ragioni non intenda sottoporsi alla vaccinazione.
1: E tu dici
2: esistono poi delle sanzioni amministrative, lo vediamo fra un attimo, se interessa me lo dici tu. Ma insomma, per differenza, i carabinieri che cosa vanno a ottenere? La certificazione esibita da parte dei genitori su richiesta della scuola.
1: Certo.
2: Ecco, allora da lì, per differenza, con l'elenco degli iscritti eccetera, nominativi, capiscono chi non l'ha esibita. Questo non significa automaticamente nient'altro che domandare a chi non l'ha esibita la certificazione di esibirla.
1: Mm-hmm.
2: Dopodiché mettersi magari in contatto con la ASL, che è l'unica mm-hmm. che sa effettivamente mm-hmm. chi non è vaccinato e perché mm-hmm. non è vaccinato, e attraverso quella mm-hmm. ecco, di rimando informare quali sono i genitori che non hanno vaccinato i figli

0: oggetti di cronaca, un po' come i politici, no? Succede una cosa, devono mostrare, dimostrare di attivarsi.
1: Certo.
0: Allora i politici lo fanno perché aspettano i voti e quindi non possono fare la parte di quelli che se ne rimangono inerti di fronte a un'emergenza o un caso eclatante, perché altrimenti poi non sanno cosa dire ai loro elettori. È successo questo e io non ho fatto niente. Questo è il motivo per cui i politici agiscono e reagiscono di riflesso in modo pavloviano. A tutti i casi di cronaca che i giornali insomma, a cui i giornali danno risalto.
1: Certo.
0: Quello che mi stupisce e in qualche maniera mi scandalizza anche è che la stessa cosa comincino a farlo anche le procure, senza che nessuno gli dica niente, o meglio, se gli dicono qualche cosa glielo dicono sotto banco, e lì scatta o può scattare proprio il legame molto stretto che in tanti casi c'è fra le procure e gli esponenti politici territoriali o nazionali, no? Per cui vengono in qualche maniera molto spesso attenzionati, sollecitati, qualche volta uso una parola forte, sguinzagliati. Ok? E allora ecco che qui...
1: fermo, adesso faccio io la domanda.
0: Aspetta. Allora, quindi che cosa fa? Ho finito fra un attimo. Cosa fanno? Inviano i carabinieri per ottenere questi elenchi attraverso il giro che abbiamo detto. Per differenza, loro sanno, i genitori che non hanno esibito la certificazione a scuola, vanno all'ASL, lì ottengono l'elenco vero.
1: L'ASL non può. Perché sono giudice.
0: C'è l'ordine del magistrato.
1: Giudice.
0: Perdonami, ognuno il suo mestiere. Ti diamo un po' in diretta. Ti posso dire una cosa: su ordine del giudice hanno il dovere e l'ordine di darlo. È il giudice, è il pubblico ministero lì.
1: No, tu
0: capisci
1: che hai un qualche motivo per prendertela con Leopoldo Salmaso. Lui, puoi nell'ambito delle indagini
0: e sono attività di indagine,
1: fermo,
0: sono attività
1: devi avviare una procedura contro di me personalmente.
0: Aspetta.
1: Non puoi agire contro il gruppo,
0: non è che funziona così. Allora, intanto c'è un'indagine avviata nei confronti di quei genitori.
1: Bene.
0: Come hai ricordato tu prima, per omicidio colposo. Dopodiché c'è l'attività di prevenzione. È l'attività di prevenzione e di contrasto del crimine. Allora, a questo punto io posso, nella visione del pubblico ministero, che non dico che sia corretta, è una visione che deve superare il vaglio del giudice vero e proprio. Però il pubblico ministero che cosa fa? Accende attraverso l'indagine, dà un input ai carabinieri, i quali si sono mossi così. Andranno a finire all'ASL, se poi l'ASL opporrà questo tipo di argomentazioni, se non lo farà non lo sappiamo, però quando lo farà
1: l'ASL farà, eseguirà, ubbidirà.
0: Ma se e quando lo farà, il carabiniere che si sarà recato lì gli mostra l'ordine non del giudice, tecnicamente è un pubblico ministero, l'ordine del pubblico ministero, ecco, che gli dice: ma io devo acquisire questi dati, e lì vedremo cosa succederà. Nel momento in cui acquisisse, saltiamo questo punto. Immaginiamo che acquisissero tutto un elenco di genitori che non hanno inteso sottoporre i figli alla vaccinazione obbligatoria. Che cosa fa? Trasmette al pubblico ministero questo elenco, il quale dovrebbe presentare, se vuole, una richiesta al giudice per i minorenni. E lì arriviamo finalmente al vaglio del tribunale, che ancora non ha detto niente. Il tribunale che cosa potrebbe fare? Potrebbe dire: ah, questi stanno disattendendo una legge che obbliga i genitori, eccetera, che ha due profili di sanzioni. Uno amministrativo, vanno da 100 euro a 500 euro e che riguarda ciascuno dei due genitori, se esercenti la genitorialità. Benissimo.
1: E se sono in comunione dei beni?
0: No, è uguale, la sanzione non c'entra niente. E quindi non è in solido, ma riguarda ciascuno dei due. Dopodiché, quella è una pratica amministrativa, la sanzione viene erogata dall'ASL. Nel momento in cui invece il tribunale ritenesse sussistere un profilo di inadeguatezza genitoriale, come dire: io ti considero un genitore non adeguato nei termini della protezione della salute preventiva, salute
1: ti porto via
0: figli.
1: I bambini.
0: No, calmo.
1: Entriamo nell'argomento delle ore 11.
0: Benissimo, ma non
1: avevo detto che oggi ci sarebbe stata una trasmissione bollente.
0: Non c'è quell'automatismo, però. Questo è l'automatismo che viene spacciato dai giornali per comunque accendere

0: era un malanimo, non ha importanza se è meritato o non meritato. La ragione per cui i politici vogliono accendere un malanimo delle persone, dei cittadini, nei confronti della categoria, tutta la categoria dei giudici, al di là del merito che
1: anche
0: possano avere,
1: anche i nani.
0: O i nani, che possano avere ragioni o non ragioni, è un motivo molto peloso, ok? Siccome ci sono ancora, e sono pochi, sicuramente una minoranza, di giudici che fanno le pulci al potere. Ricordiamo che, per dire, Mani Pulite, sì, che poi adesso si tirano fuori tutte le dietrologie, pilotata, eccetera, però ha fatto fuori una classe intera di politici, sì, che non se ne voleva andare, ok? E che ha fatto di tutto per non andarsene.
1: Certo.
0: Bene? E quella lì è stata spazzata da quel periodo. Allora, da quella volta, se la sono legata al dito e hanno detto: noi i giudici li dobbiamo, per principio, massacrare. E allora ogni caso di cronaca, di specie, che riguardi minori, che riguardi dei serial killer, che riguardi degli abusivisti, degli evasori fiscali, eccetera, che vengano perseguiti dai magistrati, la prima cosa che i politici fanno, al contrario di quello che fanno nei confronti delle forze dell'ordine, che qualunque strage pensino di fare per, diciamo, per incuria, per incapacità professionale, oppure, come in qualche caso è successo, volontariamente,
1: da uno bianca,
0: quelli sono difesi a spada tratta sempre e comunque da tutti i politici.
1: Com'è finita la storia della Uno Bianca?
0: Te lo dico dopo, non lo so, per la verità è una cosa talmente vecchia,
1: ma sì, non me lo
0: ricordo più. Sì, va bene, ma questa è talmente vecchia che non è più emblematica delle porcherie che succedono anche in quella categoria, che oltre ai medici e ai magistrati è un'altra categoria, le forze dell'ordine, che ha miseramente sfigurato e che sfigura tutte le volte che esegue e obbedisce a degli ordini palesemente illegittimi per obbedienza al palazzo. D'altra parte, il palazzo, l'eterga delle divise, sta sempre lì a proteggerle. Non lo stesso nei confronti delle toghe. E torno adesso al punto, perché bisogna anche, insomma, non lasciare per aria gli argomenti. Il caso della bambina, eccetera, il caso dei genitori che non vaccinano, è stato... si è ottenuto attraverso la sinergia tra informazione e politici nel dargli addosso alla magistratura, sempre e comunque. Come si realizza questo caso? Si realizza montando questa opinione pubblica secondo la quale non hai vaccinato i figli, te li portano via. Non è così.
2: No, certo.
0: E allora, insomma, è anche importante a un certo punto capire che non c'è questo automatismo. Allora,
2: infatti,
0: esistono...
2: Ho preparato l'uditorio per le ore 11.
0: Perfetto.
2: Su questo argomento. Adesso però mi devi far fare la mia domanda. Però, ragazzi, ditelo. È bella la trasmissione di stamattina. Di sicuro non vi annoiate.
0: Come vuoi che lo
2: la
0: dica?
2: Domanda era...
0: Lo
2: tu
0: scrivono.
2: Avevi precisato che questo di Palermo era un sostituto procuratore.
0: Sì, sì,
2: e allora la domanda è: farà carriera?
0: Non lo so. Questo non lo so. Diciamo che è sicuramente una mossa in sintonia con quello che ho detto prima. C'è il caso eclatante, c'è l'ebollizione pubblica, c'è l'interesse dei politici a mettere tutta l'opinione pubblica maggioritaria perché è vaccinata contro la categoria infame, no? Dei Novax, che adesso, come dicono i giornalisti, ha fatto il morto. Una bambina ha fatto il morto, i Novax hanno fatto il morto. Invece tutti gli sterminati da effetti avversi, io ne ho conosciuti e ne conosco e piango ancora il lutto, perché alcuni erano miei amici.
1: E tu quanti ne conosci?
0: Tanti.
1: Prova a immaginare
0: tanti.
1: Prova a immaginare
0: sterminati e morti in ospedale con diagnosi sottaciuta di probabile effetto avverso. Questo non finisce mai sui giornali.
1: Mai.
0: Gli incidenti stradali per malori improvvisi, la gente che sviene per strada, quello se fossero dei Novax ti direbbero subito e non è vaccinato e per forza che sta male, che ha avuto il malore. Se non dicono niente significa che è vaccinato,
2: certo, anche perché ci azzecchi. Insomma, diciamola così, non sappiamo se farà carriera, ma di sicuro sta cavalcando la tigre,
0: sì,
2: il buon sostituto.
0: Secondo me adesso questa è una, come dire, una malignità. Non si sa, magari c'è un capo sopra di lui, il sostituto, c'è il procuratore,
2: che altrimenti
0: e magari
2: gli
0: è
2: rompe
0: lui
2: il culo.
0: Che muove le fila, no? Non lo so, non lo posso sapere
2: da dove
0: viene fuori questa cosa. Certo che almeno a vederla in base alla cronologia degli effetti e le conseguenze mi sembra chiarissimo.
2: Certo.
0: È successa questa cosa,
2: certo,
0: e si muove la procura dando incarichi ai carabinieri. I carabinieri fanno quello che abbiamo fatto, che abbiamo detto, dopodiché staremo a vedere cosa farà l'ASL, gli dà, non gli dà l'elenco. Se glielo dà, cosa farà la procura?
2: Però
0: chiederà al giudice
2: in maniera evasiva,
0: no,
2: un elenco, un provvedimento erga omnes, è possibile?
0: Ma guarda, con te e come te ne dubito anch'io. Voglio dire che se l'ASL opponesse
2: l'ASL non opporrà niente.
0: Però no, immaginiamo che l'ASL dicesse: beh, io non posso dare indiscriminatamente questa roba, perché è un dato sensibile, no?
2: Certo.
0: Appartiene, diciamo, alla cartella clinico-sanitaria,
2: certo,
0: di ogni
2: singolo,
0: ecco, che è stato o non è stato vaccinato,
2: certo,
0: eccetera, eccetera. Bene. Allora, quello lì si può creare un impasse da un punto di vista giuridico. L'ASL potrebbe opporre, mi manca un tassello in questa cosa qui, no? Ma è un tassello, però, se vuoi, superabile. A quel punto che cosa farebbe? Il carabiniere tornerebbe lì con l'elenco di quelli che a scuola non hanno presentato la certificazione e direbbe: questo pinco pallo,
2: e si anda a capo.
0: Voglio sapere se il bambino è stato vaccinato.
2: Non è il carabiniere, deve essere il giudice che vuole sapere, non il carabiniere.
0: Le vie.
2: Un singolo provvedimento giudiziario per ogni singola persona, o no?
0: Sì, ma lo si può tenere, ecco.
2: Il
0: ministero lo può tenere anche dal giudice. Dice: questi sono gli elenchi delle persone che non hanno presentato la certificazione a scuola. Ora, per sapere se hanno motivi, se sono vaccinati o no, se hanno motivi per non vaccinarsi, eccetera. Comunque questa era una cosa che i tribunali per i minorenni vedono ogni giorno, e cioè, sono due linee di giurisprudenza, non agiscono tutti allo stesso modo.
2: Tu mi confermi che almeno in linea di principio,
0: sì,
2: ci vuole un provvedimento del giudice per ogni singolo caso, poi tutto vada todos caballeros nella pratica quotidiana, purtroppo, però almeno in punta di diritto mi confermi questo.
0: Guarda, io questa cosa non te la posso né confermare né smentire, perché mi baso sulla mia esperienza giudiziaria di un tempo ormai, no? Non lontanissimo, però di un tempo. Che cosa accadeva? Il tribunale per i minorenni veniva dal pubblico ministero informato che Tizio e Caio, come genitori, non avevano sottoposto il figlio alla vaccinazione obbligatoria. E questo era un dato che dalle carte risultava pacifico. Come ci fossero poi arrivati loro prima, se attraverso una dichiarazione, un interpello diretto dei genitori, quali abbiano ammesso, perché poi la gran parte delle persone,
2: certo,
0: non la nasconde questo,
2: certo,
0: dato, no? Non lo nasconde. Alcuni lo differiscono esibendo una certificazione di impedimento temporaneo,
2: certo.
0: Alcuni non fanno neanche questo, chiedono l'appuntamento e poi non ci vanno, e in questo modo dilazionano, no? Sono tutte delle pratiche che,
2: certo,
0: servono per allontanare comunque quel momento che è molto temuto da molti genitori. Ora, questa è una materia tua, io non lo so quanto da un punto di vista medico se ha ragione o ha torto. Sappiamo entrambi, e non solo noi, anche chi ci ascolta, no, quanto sia stato discusso il famoso nesso, no, di causa fra i vaccini o alcuni dei vaccini pediatrici e l'autismo, per esempio, no?
2: è lì.
0: Allora, io ho un familiare, adesso non ti dico di che grado, perché sono di quei familiari delicati, di quelli che si arrabbiano spesso con i genitori. L'ho detto, allora il grado l'ho detto. che però lavora, diciamo, ha lavorato proprio nel settore dell'autismo, e si è occupato di decine se non di centinaia di casi, e lo ha fatto per molti anni. Il dato, senza a tacer d'altro, come si dice, senza dire altro, il dato riportato da lui a me in maniera assolutamente generica e anonima è: papà, tu non hai un'idea, una volta era una cosa sporadica eccezionale, certo. Adesso c'è uno un diluvio,
2: 40. Uno su 40.
0: Adesso c'è un diluvio di autistici, certo. Dopodiché questo familiare dice: io non so, non sono un medico, non so se ci sia un nesso di... leggo che viene esclusa, certo, scientificamente.
2: E sai qual è questa, la risposta tecnica? Questa,
0: però io ti do il dato è che prima ce n'erano pochi, adesso c'è un diluvio.
2: Allora, andrò a postare, siamo, manca un minuto, no, allora un minuto... Vediamo rapidamente, no, i messaggi li rivediamo, ma voi continuate a mandarli i messaggi al 334-7102-672 col più 39 se usate WhatsApp. Qui la trasmissione sta andando via come una mitraglia. Bravo, bravo Paolo. Guarda,
0: bravo tu, bravi voi.
2: Hai già toccato due argomenti per i quali ti prenoto martedì prossimo e l'altro martedì.
0: Martedì. Dopo il calendario lo vediamo, perché martedì prossimo. Se potrò.
2: Quindi continuate con i vostri messaggi e poi in apertura li leggiamo, perché se no poi, visto l'incalzare, rischiamo di perderceli. Cosa stavamo dicendo?
0: Stavamo dicendo che fra poco partirà, perché è doveroso, insomma partirà.
2: No, quello okay. Tanto va in automatico.
0: È la pubblicità, l'ho detto io.
2: Quella è inesorabile.
0: Siamo alla radio, d'altra parte. Sai cosa che mi piace della radio? Tengo d'occhio. Mi piace che ci posso venire vestito come voglio io.
2: Sei figo,
0: la camicia. Sì, però non devo mettere, capito, come in video, la giacca. Come ci si aspetta da un
2: minuti con Paolo Ceusa.
0: A dopo.
2: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, abbiamo come graditissimo ospite il giudice Paolo Ceusa.
0: E ciao, chi di ha nuovo. Già... Buongiorno, ciao.
2: E chi ha partecipato alla prima parte ha sentito come stiamo scoppiettando, come è scoppiettante questa trasmissione. Grazie giudice Ceusa, grazie Paolo per questo. Vado subito ai messaggi. Questo che non vedo, Renata, una richiesta personale, me la sono annotata e risponderò, spero, nel pomeriggio. Adriano 68, non fanno più la sola antitetanica ma la nuova trivalente, tetano, difterite per tosse, me l'hanno fatta, e l'avevamo già detto, me l'hanno fatta la settimana scorsa dopo puntura di insetto al gomito con gonfiore e reazione allergica, spero locale e non generale. La guardia medica mi aveva prescritto solo tetano se disponibile, ma al distretto hanno detto che non ne avevano più da tempo e che i nuovi farmaci sono molto migliori. E questa è proprio bella. Va bene, absit in iuria verbis, sono le industrie che fanno e disfano quello che vogliono, non rendono disponibili le singole formulazioni, anche se dovrebbero farlo per legge. Robertino Kennedy, stavo dicendo, due settimane fa è riuscito a ottenere un come sono i decreti presidenziali là, un ordine esecutivo del Donaldo, dove tutte le 94 vaccinazioni degli Stati Uniti senza discriminazione vengono rese facoltative e viene ribadito l'obbligo di renderle disponibili in monodose. Questa è la per il momento è legge negli Stati Uniti d'America. Siccome li copiamo in tutto e per tutto, in tutte le porcherie, vediamo se una volta tanto riusciamo a svegliarci un po' sulle poche cose, perché absit di nuovo in iuria verbis, non parlo di Donaldo Trump, ma parlo sempre molto volentieri di Robert Kennedy Jr., figlio e nipote dei due Kennedy ammazzati. Ricordo anche che lui, se qualcuno ha mai sentito un suo audio, ha quella voce poveretto, veramente a volte si fa fatica ad ascoltarlo, e perché a 41 anni, a seguito di una inoculazione, si è beccato uno di questi effetti rari ma riconosciuti, di una faringite. Non vorrei, andrò a controllare, mi pare che fosse influenzale, ma se fosse stata difterite, tetano, pertosse, a quel punto il corinebatterio, la componente difterica sarebbe molto sospettabile, ma credo fosse influenzale. Ad ogni modo, dicevamo, gli Stati Uniti si sono svegliati dal lunghissimo torpore, anzi dalla lunghissima dittatura che hanno esteso un po' il resto del mondo. Vediamo cosa facciamo noi, che siamo sempre prontissimi a copiare le porcherie. Vediamo se una volta tanto ci svegliamo di fronte a questi segni di resipiscenza. Daniele, buongiorno dottor Salmaso, mi sono appena collegato ma sento disturbato. No, non era disturbato, eravamo io e il giudice che ci parlavamo uno sopra l'altro, perché non sono, sapete che non è frequente qui avere ospiti in diretta. Ha come ospite il dottor Ceusa. Daniele, non so se ha già affrontato l'argomento del DL 75 del 23, convertito in legge il 10 agosto, quindi due settimane fa, che da gennaio 2027 sarà obbligatorio che anche una famiglia non azienda o chi ha partita IVA, non l'azienda o chi ha partita IVA, ma anche la famiglia abbia la PEC, e la deve avere anche lo scolaro obbligatoriamente di ogni ordine e grado, grazie al famoso portale Unica che le ho girato, certo. Ti dirò anche di più, Daniele, il portale Unica è fatto in modo che una volta che tu sei là dentro, una fatica bestia a trovare l'ultimissimo decreto. Comunque abbiamo qua il giudice Paolo Ceusa, pronti? Paolo, vicino al microfono.
0: Ma sì, quella è un'entrata in vigore programmata per il prossimo anno, a gennaio appunto del 2027. In realtà la normativa su cui si fonda è esattamente quella che dice il nostro amico Daniele, ed è risalente, cioè non è 10 agosto del 26, 10 agosto del 23. Sì. Quindi è già da un bel po' che è stata annunciata, e adesso che ci si avvicina, naturalmente l'attenzione cresce, perché poi ovviamente ci saranno le sollecitazioni per gli inadempienti e le sanzioni per gli inadempienti. Quindi non solo la PEC è una cosa che non è gratuita, no? Intanto, ma te la devi fare, perché altrimenti non collabori, non sei collaborativo verso quello che è l'obiettivo che abbiamo sentito nominare un sacco di volte, della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è un mostro tentacolare, un'idra a 2000 teste, e che in questo caso si esprime attraverso questo ulteriore desiderio, anzi obbligo. Cioè quello, attraverso la categoria della scuola e dei suoi utenti, di imporre come modalità di comunicazione, di notificazione, di trasmissione, ecco, di quelle che sono le attività, le comunicazioni scolastiche e viceversa tra i genitori della scuola e la scuola e i genitori, sempre e soltanto via PEC, e anche quelle ministeriali ovviamente. Perché via PEC? La PEC è la posta elettronica certificata, questo è l'acronimo di PEC, è questa cosa, certo. Qui la sua singolarità, la sua particolarità, per chi non lo sapesse, perché insomma tanti vivono benissimo senza PEC, io stesso non ho una PEC privata, ovviamente quando facevo il mio lavoro eccetera mi era stata fornita la PEC, dovevo comunicare solo col mondo solo attraverso quella, ma insomma di particolare rispetto alla mail, è una mail la PEC, no? Ma rispetto a un'email qualsiasi, che cos'ha? Ha la garanzia, esprime la garanzia del ricevimento al di là della lettura. Cioè assomiglia molto all'effetto legale che ha una raccomandata AR, come si dice, cioè con avviso di ricevimento, quella che siamo abituati a chiamare
2: ricevuta
0: di ritorno. Ok, una volta infatti si chiamava così, adesso si chiama avviso di ricevimento. Poi l'Italia è un posto speciale, no? Per cambiare i nomi e confondere le idee e lasciare le cose non invariate, peggiorarle, no?
2: Certo.
0: La ricevuta di ritorno e la AR, insomma, cosa ha la raccomandata
2: AR? Anni dicevo, ma perché non è RR? Ricevuta e ritorno.
0: Una volta era così. Va bene, ma insomma, la raccomandata con ricevuta di ritorno o avviso di ricevimento ha un effetto legale molto specifico, sia fra i privati che anche nelle pratiche legali giudiziarie, no? Cioè garantisce il ricevimento prescindendo dalla lettura, e garantisce il ricevimento anche con una fiction, no? Una finzione. Cioè tu ricevi la raccomandata a casa mentre sei a casa, il postino te la dà a mani, benissimo, lui compila questa certificazione di ricevimento, poi sono affari tuoi che tu la legga, non la legga, la butti, eccetera, ma l'effetto legale si compie, matura nel momento in cui viene certificata la consegna, d'accordo? Non ti trova a casa. Allora lì, adesso semplifico perché ci sono tanti passi tecnici, no, che non ha importanza, ma insomma, se non sei a casa, allora ricevi l'invito ad andartela a ritirare in posta. Alla scadenza del termine per obbedire a questo invito, la raccomandata si ha per ricevuta, viene restituita al mittente, però si ha per ricevuta, cioè il suo effetto legale si compie ugualmente. Quindi non ritirare le raccomandate non evita la conseguenza della notifica dal punto di vista, per esempio, giudiziario, no? La PEC fa la stessa cosa, solo che è digitale. Quindi smobilita ad un colpo tutta la necessità di servirsi della posta, del servizio postale, e quindi di tutti quegli adorabili, dico io, quegli adorabili impicci attraverso i quali si realizza il lavoro delle persone, che sono i postini, i dipendenti statali.
2: Quando facevano i postini?
0: Non lo so. No, quello lì è il postino che ti consegna la raccomandata. No,
2: non consegna più la raccomandata, consegna l'avviso. E te ne vai tu a prenderla, perché una volta il postino doveva suonare due volte.
0: Suona adesso sempre due volte.
2: Non suona un cazzo, mette la ricevuta e va via perché deve far presto.
0: Sì,
2: e
0: in realtà.
2: Sai, lo so per certo, ho fatto una piccola indagine epidemiologica e chi è che lo conferma questo? Gli impiegati delle poste, che sono incassati.
0: Sono sempre di meno.
2: Perché aumenta il loro lavoro, visto che i postini non suonano una volta neanche a morire.
0: Va bene, d'accordo. Ma queste sono irregolarità attribuibili a questo, a quello, non ha importanza, non confondiamo la regola con la deviazione dalla regola, no? Allora,
2: ma quando la deviazione
0: diventa
2: è la regola,
0: e quella si chiama realtà.
2: Senti,
0: questa si chiama realtà. Allora, la PEC è la stessa cosa, sarà obbligatoria e serve a realizzare l'incontestabilità della notifica,
2: certo,
0: tutto lì.
2: Certo.
0: Questo è una iattura, perché torno a dire. È una cosa tecnica, è una cosa per cui bisogna munirsi di computer, oppure si può ricevere anche via telefonino, eccetera eccetera, d'accordo, ma non tutti hanno piacere di farlo, e purtroppo non sarà una scelta, cioè la scelta la fa chi fa le leggi.
2: Certo. Andiamo rapidi con i messaggi, perché poi devi parlare dell'argomento per cui ti avevo pagato, prenotato. Allora, Giusi Di Meolo,
0: falso come la falsa moneta. No, ci tengo a dirlo. Non sono pagato da niente,
2: ma
0: da nessuno.
2: Siamo tutti pagati per questo.
0: Pagati come volontari.
2: Certo.
0: Allora ho capito.
2: Buongiorno dottore Giusi Di Meolo, buongiorno. Allora, non serve fare il vaccino del tetano. No, Giusi, ho detto che è uno dei pochi vaccini che individualmente ha una ragione d'essere. Non c'è nessun motivo di parlo dentro con quanti altri intrugli, e quindi oltretutto dico che, scaduti i 10 anni, la tua protezione resta abbondantemente attiva. Dice poi Giulisi, e mi dispiace questo, mio cugino morto per strada camminando di 63 anni, chissà come mai, speriamo che non gli avessero inoculato qualcosa di più del semplice tetano. E vabbè, Giulisi, mi dispiace. Fabio, buongiorno dottor Salmaso, trasmissione molto interessante, peccato che all'improvviso ha fatto sentire una persona sempre molto interessante che però non si capisce chi è. Dai, presentati.
0: Ah, sono io quello? vabbè, no, può darsi che anche...
2: No, forse ti sei perso tu, Fabio.
0: Sì, ecco.
2: Io avevo ben presentato. Il nostro ospite, graditissimo, agognatissimo, è il giudice Paolo Sceusa, che tutti voi conoscete e che ci sta intrattenendo in maniera magistrale. Poi qua c'è un numero strano, chiamata persa in modalità non disturbare. Se era una telefonata, di sicuro sapete che non riceviamo telefonate, ma i vostri messaggi io mi sono assunto, quando ho chiuso le telefonate mi sono assunto l'obbligo di leggere tutti i messaggi. Marco di Marghera, buongiorno dottori Leopoldo Salmaso e Paolo Sceusa, che è un ospite veramente interessante. Grazie. Avendo per tanti anni militato nella magistratura, essendo stato così scomodo ai vari poteri che ci sono in Italia. Sapete infatti qual è la posizione della medicina ufficiale? Mi riferisco specialmente ai pediatri ed virologi, non Virostar, sulla derivazione delle cause di autismo in costante aumento nei bambini. Marco di Marghera, vi posterò è molto recente un lavoro di mamma mia, l'avvocato che si era attivato molto col Covid, ogni tanto mi scappa i nomi, che fa un bel riassunto e come sempre là cosa fai quando non hai argomenti per obiettare ai dubbi espressi legittimamente, perché parliamo di dubbi, cosa fai? Criminalizzi la persona, ed è questo sul collegamento fra autismo e vaccinazioni, dove il sospetto è più che legittimo, visto che una volta l'autismo diceva e adesso uno ogni 40. Tu uno dice sì, ma adesso ci sono più diagnosi, tutto quello che vuoi, ma è che passi da 1 da 4.000 a 1 a 40, quei 40.000, e così ci metti tutti le sovrastime che vuoi, ma non vedi là il telefono, non chiamate perché sapete che non rispondiamo. Va bene, non importa. Quindi guardate, faremo una trasmissione anche su questo, cosa volete che vi dica, dove il vero problema non è il fatto che è che viene negato il dubbio. Viene negato il dubbio quando la scienza è per definizione dubbio. Questa è la maledizione che stiamo vivendo, e veramente non si capisce come. Hai detto bene, Paolo, dovrebbe essere argomento da bar. La gente dovrebbe dire: non mi devono mettere le mani in tasca, non mi devono mettere le mani nella mia queste cose qua.
0: Ascolta Leopoldo, so che sei alle prese con i messaggi, vedo che ce n'è una grande quantità.
2: Ma sai, sì, perché passa. Voglio tagliare. Ti toccherà tornare, ma per telefono.
0: Volentieri.
2: Dai.
0: Quindi li vedo, mi fa molto piacere, insomma, ci sia anche tutto questo interesse. Però vogliamo aprire e chiudere una piccola parentesi.
2: Dai.
0: Allora accendiamo un attimino anche... Una parentesi, guarda.
2: Aspetta, cos'è? Fammi leggere questo. Ottavio, bravo Ottavio. A grande richiesta e necessaria per questi tempi, sarebbe importante e confortante avere come ospite fisso co-conduttore, vuol dire che facciamo il nostro casino, piace anche il dottor Paolo Sceusa. Grazie infinite per il contributo, Ottavio. Guarda,
0: Ottavio, ti ringrazio.
2: Giura martedì prossimo parteciperai.
0: Devo vedere che orario a questo punto, perché ho un impegno a Conegliano, quindi
2: qui se vieni, ce ne stiamo accorgendo, c'è bisogno che tu partecipi presto, non occorre che ti muova, ti becchiamo per telefono.
0: Allora, intanto grazie Ottavio, grazie anche a te Leo e a tutta...
2: ti ricordi che era da mesi che ti facevo la TV,
0: sì, è vero a Radio Gamma Cinema. No, mi farebbe anche piacere, tutto sta a trovare la quadra, insomma, del calendario, degli appuntamenti. Quello che volevo dirti prima, se me lo ricordo ancora, di questa cosa del complottismo, allora la scienza, i dubbi della scienza, il fatto che sia certo oggi scientificamente comprovato attraverso il metodo sperimentale eccetera, e dopodomani attraverso lo stesso metodo venga smentito solo perché si aggiunge una conoscenza che prima non c'era eccetera. Va bene, allora la scienza è dubbio e coltivazione del dubbio, giusto?
2: Certo,
0: allora pongo
2: solo
0: questa domanda così provocatoria, se vuoi, no? Ma proprio da complottista, allora chiedo a me stesso, a te e anche agli ascoltatori, ma immaginiamoci per un attimo, no, che questo mantra secondo il quale è scientificamente provato e certissimo che non vi sia, già la prova di un fatto negativo è ardua, che non vi sia un collegamento, quello che chiamano nesso causale fra le vaccinazioni di massa pediatriche e l'autismo, perché questo dice la scienza ufficiale fino adesso, ridicolizzando chi pone il dubbio, non chi afferma il contrario, ridicolizzando chi osa anche soltanto porre il dubbio e accampando una scientificità, un'unanimità di ricerche, di studi, di esperimenti, come se le ricerche ci fossero le garanzie di indipendenza, visto che costano una frega e visto che qualcuno le paga, bene, ma lasciamo perdere questo. Diciamo che fosse reale, che sia reale questo fatto qui che viene sbandierato. Non c'è nessun collegamento fra i vaccini e l'autismo. Bene, supponiamo che a un certo punto, nel buio di un laboratorio o anche due, tre, cinque, invece venga comprovata l'esistenza di questo nesso, di questo collegamento. Allora io chiedo, ma secondo voi, e anche secondo te, Leo, quale sarebbe la reazione di tutto un sistema economico, se pensiamo alle case farmaceutiche che insomma producono e lucrano su questo, e politico e scientifico che va di conserva con questa cosa, che abbia o non abbia un tornaconto non me ne frega niente, però è una realtà granitica che va avanti come un plotone serrato. Quale sarebbe la reazione di questo plotone, di queste persone che si guardassero fra gli occhi dicendo oibò, oh porcaccia di quella miseria, guarda un po' che adesso viene fuori una smentita scientifica migliore, preferibile, più moderna, più consolidata rispetto a prima, che dà ragione sti bastardi dei Novax, avevano ragione loro, ma certo loro però lo dicevano così, li abbiamo ridicolizzati, abbiamo fatto bene, però adesso succede questo. E allora tutti questi genitori messi in croce, queste famiglie rovinate, questi bambini persi, eccetera. Ecco, questo ce lo direbbero
2: mai,
0: o no?
2: O meglio, sai perché succederà? Perché quando questi signori avranno esaurito la loro agenda, che è quella di far fuori 5 miliardi di umani, perché hanno detto che ci sono 5 miliardi di umani di troppo, resteranno
0: Cingolani l'ha detto, Cingolani, sì, ex ministro del governo Draghi,
2: sono una schiera, e resteranno con 3 miliardi e quei 3 miliardi saranno quasi tutti Novax. Questa è l'eterogenesi dei fini. L'ho già detto altre volte.
0: È anche una bella ironia della sorte.
2: L'eterogenesi dei fini. Scusa, andiamo svalti. Titi Jacopo, in altri paesi europei importanti tale vaccinazione pediatrica non è obbligatoria. Quando vogliono siamo soggetti alle norme europee, perché in questo caso no, cara Titi. Tiziana, ci siamo già capiti. Paolo Thomas, del tetano si guarisce? Se sì, perché vaccinarsi? Paolo di Treviso, no, fermo,
0: si può curare,
2: si può guarire, ma in realtà quando tu hai un tetano clinico anche nei ricoveri, nelle rianimazioni, facciamo fatica a tirarli fuori. Il tetano è una malattia molto letale una volta che è dispiegata. Il primo sintomo, ma non ve lo dico perché sennò poi chiunque abbia un po' di artrosi mandibolo temporale corre tutti in ospedale, che ha detto che il dottor Salmaso col tetano, non ve lo dico. Vabbè, anche qua Giusy Di Meolo, forse mi sono espresso male io. Allora non serve fare il vaccino del tetano, no. Dicevo, mi va bene anche con i richiami decennali, certo è risibile, non hanno la sveglia i vaccini. Mio cugino, questo l'avevamo letto, scusate.
0: Aggiungevo una cosa sola.
2: Se io non ho il telefono o il computer, è obbligatorio avere la PEC per tutti. Certo, cara, te tocca. Andrea, vediamo cosa significa avere una PEC dal punto di vista legale. 30 giorni nell'ottica della lotta che sta facendo Alfredo Bellucco, se, certo, nel dare agli avvocati la possibilità delle ingiunzioni bypassando i giudici e in tanti altri casi. Grazie. Vogliamo dire cosa significa avere una PEC? L'abbiamo. Non ripetete i messaggi, ragazzi, che già faccio fatica io, mi si incrociano i diti. Comunque sì, chiameremo anche Alfredo magari in duetto con Paolo, solo che è ora meno che sopra, che sennò sarà un casino, che non facciamo massa casino. Daniele, questo lo avevamo già letto, forse hai aggiunto qualcosa. Sì, ok, Daniele l'avevamo già letto. Roberto di Milano, Lili ha firmato per sperimentare e adesso l'abbiamo in quel posto.
0: Francesismo.
2: Godi popolo. E vabbè, siamo. Sì. Ok, bene. Allora adesso vediamo qua. Questo lo avevamo. Questo l'avevamo. Questo sì, è un privato.
0: Ho detto. Okay.
2: Bene. Allora, guarda. Paolo, okay, ti
0: sì,
2: toccherà per tornare per forza, ma intanto adesso
0: abbiamo sforato.
2: Non importa. L'importante è che i nostri ascoltatori ci sentano vispi e siano ancora più vispi loro.
0: No, ma io sempre ho paura in radio, ci sei pieno di orologi qua, non so se si sforano. Tu dimmi,
2: guarda, noi
0: che segnali mi fai?
2: Questo giorno parte la pubblicità.
0: Ma ci vuole ancora un sacco.
2: E se ci avemo. Tu adesso vai. Io sto in silenzio stampa, ci racconti un po', almeno incominci a raccontarti la tua esperienza di 10 anni di giudice del Tribunale dei Minori.
0: Cioè 10 anni in mezzo a minchia, come si può dire questa parola in radio? Forse
2: sì,
0: no,
2: quasi.
0: Abbiamo sdoganato. No, però guarda, Leo, a me piace molto di più in realtà una interlocuzione anche frequente, continua fra me e te. Non lo so se questo sia forse anche più indicato, no? Per la radio, perché quando come ascoltatore io l'ascolto, perché ascolto volentieri spesso la radio, questa e altre, soprattutto sapete in auto, no?
2: Ecco. Certo.
0: E mi piace molto di più quando invece di esserci una persona sola che fa un lungo imbroglioso.
2: Ma scusa, ma perché fino adesso cosa abbiamo fatto?
0: È così, voglio che andiamo avanti.
2: Vai,
0: detto tu, adesso parla, sto zitto,
2: no,
0: silenzio
2: vai,
0: sta.
2: Sì, nel senso che non, adesso è dedicata alla.
0: Sì.
2: Testimonianza del giudice del Tribunale dei Minori, non parlando del singolo caso,
0: ma in
2: generale.
0: Guardate, ci sono 1000 argomenti che si potrebbero toccare, pertinenti a quella mia esperienza ormai un po' risalente, insomma, fino al 2020, ecco, che mi dedicai a quel settore. Ovviamente non è l'unico settore di magistratura di cui mi sono occupato, perché essendo durato il periodo praticamente 40 anni, è solo uno scorcio di tempo quello che mi ha visto operare all'interno del diritto minorile presso uno, anzi due, tribunali per i minorenni. Poi per il resto ho fatto giudice invece che dei bambini, degli adulti, dei grandi, allora penale, civile, diritto del lavoro, insomma tutto qua.
2: Insomma, in 40 anni avevi...
0: Ne ho viste di tutti i colori.
2: Ne hai viste di tutti i colori e ne hai fatte di tutti i colori, nel senso che
0: certo.
2: Eri responsabile, diciamo.
0: Ma chissà quante volte avrò avrò sbagliato. Ma chissà quante volte avrò sbagliato.
2: Bene,
0: guardate,
2: bene.
0: Questa è una cosa tra l'altro fisiologica, no?
2: Certo,
0: allora, il giudice
2: certo.
0: che sbaglia non è patologico, non è un inconveniente patologico. Ecco, vedi, carino per saltare di palo in frasca, no? Però è sempre nell'ambiente, in tema, diciamo, di giurisdizione, cioè l'attività tipica del giudice che dice diritto, applica quindi la legge, mette sentenze, decisioni. Può sbagliare, certo che può sbagliare. Mille motivi possono concorrere ad un errore, però l'errore è talmente fisiologico al sistema del giudicare, ma non solo Italia, in tutto il mondo, che esistono fisiologicamente le impugnazioni. Se ci pensate bene, il senso dell'impugnazione qual è? È proprio la previsione come momento normale, fisiologico, di una imperfezione, a volte di un errore, che però debba essere previsto come correggibile. E l'impugnazione serve a questo. Nel discorso delle parti, nella lotta giudiziaria e processuale tra le parti, diciamo una vince una perde, questo semplificando, in realtà possono vincere parzialmente entrambe, perdere parzialmente entrambe, insomma di tutto ci può stare dentro. Ognuno che riceve il torto in tutto oppure anche solo in una parte della sua pretesa ha il diritto, la possibilità, il diritto di impugnare, cioè investire un altro giudice che magari all'inizio si parte con un giudice monocratico, poi diventa via via sempre più collegiale il giudice. Anche questo ha molto senso, no? Perché significa attivare più pensieri, più cervelli nella disamina di una decisione già tecnica, già di un giudice che qualcuno afferma essere errata, e questo preteso errore può darsi che sia reale o può darsi che sia soltanto preteso, che poi non è, quindi è fisiologico. Questa è, dimmi, già ti vedo che
2: mi hai stuzzicato.
0: Dai,
2: troppo.
0: Vai.
2: Quando la presidentessa della Corte Costituzionale, nel giustificare una sentenza di merda come quella dell'obbligo di giustificare l'obbligo vaccinale per insegnanti,
0: sì,
2: medici,
0: e la sospensione
2: sanitario,
0: del lavoro,
2: sospensione, tutto il resto, ha dichiarato, virgolettato e mai smentito, abbiamo seguito la scienza. E quando abbiamo già detto che la scienza è dubbio, allora il giudice dovrebbe avere il dubbio al quadrato. Se la scienza ha il dubbio,
0: sì, certo,
2: e il
0: certo.
2: giudice si basa sulla scienza e deve a sua volta esercitare il dubbio, il dubbio al quadrato.
0: Ho capito, mi fai già rispondere.
2: Dici che era un organo collegiale, che più si va su più deve essere un organo collegiale, e io rispondo sto cazzo collegiale, sto cazzo.
0: No, quello è collegiale, molto collegiale, ma tu hai citato l'esempio della Corte Costituzionale. Allora, io ho parlato dell'impugnabilità delle decisioni come una regola, ed è una regola che, come tutte le regole, c'è un'eccezione, perché infatti riguarda tutte le pronunce di tutti i giudici meno che una, Tracchete, è proprio là. La Corte Costituzionale, quel che decide, quel che fa e quel che disfa, le sue decisioni non sono impugnabili. È un giudice di unico grado.
2: Non è monocratico,
0: va bene. Infatti la collegialità è particolarmente ampia anche in virtù del fatto che dovrebbe fare, siccome fa delle decisioni non impugnabili, che nessuno può correggere, non si può impugnare una decisione della Corte Costituzionale. Certo, c'è un'istanza, una Corte Europea alla quale si può anche andare. Va bene, anche quella, e molte volte si utilizza quello come, diciamo, come rimedio, come escamotage per andare contro una sentenza non impugnabile della Corte Costituzionale, che è più alta della stessa Corte di Cassazione, ha proprio l'unica e ultima parola. Allora, ecco, poi dopo esiste questa istanza diversa, internazionale, europea, alla quale portare il proprio caso, proprio anche in virtù di quello che ha detto la Corte Costituzionale, quando la si vuole usare come una specie di impugnazione, però guardate che non è tecnicamente un'impugnazione, perché lì si va a sollecitare il diritto europeo, quindi un'altra fonte, mentre invece la Corte Costituzionale, nel caso che hai detto tu, ha guardato tutto e interamente il diritto italiano e ha dichiarato legittimo sotto il profilo costituzionale tutta la legislazione vaccinale, ma soprattutto, cosa che mi ha particolarmente inorridito, non sorpreso, perché chi segue il mio canale ha visto che avevo già predetto 20 giorni, forse un mese prima ancora della data in cui emisero quelle tre, perché sono tre sentenze.
2: Ricordo bene.
0: Va bene? E dichiarai: guardate, la Corte Costituzionale farà così, dirà così per questi motivi. Perché lo sapevo, perché la Corte Costituzionale non poteva che spendere in quel caso lì, essendo un caso che riguardava tutte le forze politiche,
2: tutte
0: nessuna
2: non ti
0: esclusa.
2: Vaccini, ti ammali, muori, e non si invochi la libertà.
0: Perfetto. Si invochi la libertà, ecco. Dal Presidente della Repubblica alle Camere, il Senato, tutti i partiti, eccetera, erano tutti allineati.
2: Tu hai detto bene, me la ricordo bene, eravamo furibondi tutti. Poi cosa vuoi, ma cosa li paghiamo a fare? E questi mica sono volontari. Cosa li paghiamo a fare se non a controllare i controllori?
0: Bah, questo è populismo. La domanda è giusta, suona un po' retorica. Cosa li paghiamo a fare? Cosa andiamo a votare a fare? Anche ancora più radicale.
2: E qui tocchiamo un altro cavallo di battaglia.
0: Un'altra delle mie crucialità.
2: Bene,
0: tornando alla mia esperienza come tribunale minorenni. Allora, adesso premesso quello che abbiamo detto, l'impugnabilità dei giudici. Lì torno a dire, insomma, in 10 anni la giurisdizione minorile tocca moltissimi aspetti della vita delle famiglie, dei minori, dei minorenni, dei bambini anche molto piccoli, e la competenza civile, perché ne ha due, una civile e una penale. La penale non voglio neanche parlare adesso perché insomma è meno interessante. La competenza civile del tribunale per i minorenni consiste esattamente nel farsi gli affari delle famiglie. Tutte le volte che arriva una segnalazione per la quale ci sarebbe, a causa di un malsesto, a causa di una cattiva conduzione della genitorialità, e guardate che di casi ce ne sono, esistono i pessimi genitori, ed esistono dei pessimi genitori che normalmente sono, come dire, vittime loro stessi per primi di situazioni molto molto particolari, per fortuna anche abbastanza rare, che possono essere, non so, tossicodipendenze, possono essere alcol dipendenze, giunte ad un livello così grave da non riuscire, da non potersi correggere attraverso tutti quegli strumenti che sono moltissimi e anche molto efficienti spesso, di reindirizzo, di correzione, di affrancamento da quella dipendenza, no? La cosiddetta disintossicazione c'è ed esiste, grazie al cielo, mettere in campo tante volte attraverso il tribunale per i minorenni quei mezzi che sono mezzi clinici, psicologici, di assistenza, che riescano a tirar fuori il genitore o i genitori, perché molto spesso la questione, il problema riguarda entrambi, da quel tipo di schiavitù che gli fa perdere di vista la loro stessa vita, figuriamoci quella dei figli, e che quindi rendono impossibile la vita, la crescita, l'equilibrio, lo sviluppo normale di bambini anche molto piccoli, però partoriti all'interno di quel tipo di famiglia. Succede, ecco, non è la quotidianità, la regola, no? Allora lì il tribunale per i minorenni allestisce obbligatoriamente tutta una serie di, come dire, di provvidenze, di supporti, di puntelli per correggere questa situazione. Non è che c'è un riflesso condizionato a portare via i bambini nel momento in cui si registra una situazione del genere, no. Tutto quel che si tenta di fare lasciando il bambino dov'è, senza che subisca però un rischio di danno irreversibile che tante volte si profila e che magari faccia anche, spinga anche il tribunale a temporaneamente affidare quel bambino non a una comunità, a una struttura, ma a un altro parente, a lui vicino, se disponibile. Se non è disponibile, ecco che sorge, comincia a sorgere lo spettro del collocamento in una comunità, il quale però viene stabilito sempre comunque come qualche cosa di temporaneo, fino a che la sua situazione familiare non si recuperi a livelli, diciamo, accettabili, non ideali, perché il tribunale per i minorenni, come qualunque tribunale, come qualunque persona, non ha in mente un'idea di famiglia ideale, alla quale far assomigliare tutte le famiglie finché non si raggiunge uno standard quasi codificato. No, ognuno, il genitore lo fa a modo suo.
2: Qua ti do un input che
0: famiglia nel bosco.
2: Non si parla di casi
0: simili. Tanto, scusa, hai notato come il tema della famiglia nel bosco di colpo sia svanito? Adesso c'è la bambina morta di difterite.
2: Ah sì, ma è sempre
0: chiodo che scaccia.
2: Sì, ma no, ma però alla fine vai a parare sempre su quel coso là, perché alla fine, no, io ti stavo dicendo, primo, per le mie disavventure, proprio perché anch'io sono stato molto poco disciplinato, io ho trascorso i miei ultimi 15 anni di carriera al servizio per le dipendenze.
0: Ah, quello che si chiamava, si chiama ancora CERT, è possibile?
2: Adesso è CERD.
0: CERD, l'Italia, fantastico. Si cambiano le sigle, i nomi. Che figata.
2: E qua a Padova è una piazza non di poco conto. E ti posso dire che a fronte di casi nei quali veramente, parlo di mamme e papà tossici duri, in cui si erano verificati rischi per l'incolumità dei bambini, allora là siamo d'accordo. Però io a mia volta avevo sott'occhio una popolazione numerosa, non è il caso singolo, il caso così. Credo che veramente, quando tutto sommato l'andazzo economico e diciamo familiare era, diciamocela fuori dai denti, non tanto peggio delle famiglie cosiddette normali, ecco lì io ho visto, e devo anche dire, le nostre educatrici, le nostre psicologhe, le nostre erano veramente molto attive, molto coscienziose, però lì io ho visto, ecco, hai detto bene, abbiamo un'idea, una immagine ideale della famiglia. Lì ho visto uno stridore. E faccio un altro input: c'è una statistica micidiale sul destino, come vanno a finire i bambini dati in adozione a famiglie che sono state ultra selezionate per capacità economica, per livello di istruzione, per livello di... Se tu guardi le statistiche di come vanno a finire i bambini adottati, è da inorridire. Allora, ripeto, a parte i casi nei quali c'erano stati incidenti, era andata a fuoco la cugina, i bambini vicini avevano chiamato i pompieri perché i bambini piangevano da tutta la notte, i genitori non si trovavano e via. Io stesso una volta sono andato su coi pompieri al terzo piano da una nostra paziente perché, vabbè, così insomma. A parte quei casi là, io, avendo, come dire, uno sguardo epidemiologico sul modello ideale di famiglia, sul modello reale delle famiglie che sono state ritenute così brave, così belle da poter adottare bambini, e su tanta, direi sicuramente più della metà delle famiglie con tossici, ma diciamo tossici in qualche modo adattati, io continuo ad avere tanti tanti dubbi. E ripeto, fatta salva la buona volontà, è l'andazzo della società che ha questa polarizzazione, per cui bisogna colpevolizzare qualcuno. E guarda caso, gli ultimi casi che sono andati alla cronaca erano tutti Novax. Questi genitori, quella del Bosco, quella di Verona, quella di cui ci siamo occupati noi, poi ti figuri tante altre. Cioè il pretesto diventa un pretesto, perché il modello ideale che c'è sotto, confessato o non confessato, comprende sicuramente il fatto che questa famiglia deve assolutamente essere sì vax, a prescindere, senza se e senza ma.
0: Sì, Leo, sì. Allora, hai toccato molti punti, molti aspetti, tutti estremamente interessanti e che si agganciano però a quello che avevo cominciato col dire. Allora, diciamo che la regola nell'intervento del tribunale per i minorenni, laddove c'è una famiglia che espone il o i figli a un rischio grave, addirittura all'incolumità, se non al normale sviluppo, tanto da far presagire dei danni irreversibili se qualcuno non interviene, allora il primo approccio, a meno che non ci sia già un'urgenza gravissima in atto, no? Per cui l'allontanamento lì allora è la prima scelta, trovi il bambino di 6 mesi chiuso in casa di notte che piange e strilla, segnalato dai vicini, qualcuno va lì e i genitori non ci sono, allora devi capire cosa, dove fare, prima di capire dove sono, chi sono, qual è il problema, lo devi collocare da qualche parte, è ovvio, lì è l'urgenza che te lo comanda. Allora, questo caso, negli altri casi il primo approccio del tribunale per i minorenni è di mobilitare tutte quelle strutture dei settori medici e sociali per fornire supporto correttivo alla famiglia senza, come scelta iniziale e primaria, allontanare il bambino da lì tutte le volte che questo è possibile e non lo espone a un rischio immediato. Se invece la cosa alla fine si consolida in una situazione irreversibile, incorreggibile e sperimentata nel tempo, quanto tempo? Beh, un tempo compatibile alla capacità del bambino di attendere che la situazione migliori, quindi non è un tempo indicato dalla legge entro un minimo ed un massimo, è un compito delicatissimo questo del giudice per i minorenni, no? Trovare qual è il massimo che una creatura possa attendere prima di essere inserita e recuperare una condizione di vita familiare accettabile, non

0: in una prospettiva di adozione. E lì succede quel che dici tu. Nel selezionare la famiglia adottiva si va, io direi però necessariamente, quasi obbligatoriamente, a cercare la famiglia teoricamente più esente da problematiche prevedibili.
1: Aspettati, correggo il tiro perché forse io do troppe cose per scontate. Parlo di famiglie che non hanno figli, che si inseriscono nel percorso di idoneità per andare all'estero ad adottare minori, quindi gli vengono dati lattantini e che sì, magari provengono da orfanotrofi, quindi chissà quali, ma insomma lattantini, e sono famiglie ideali, medici, avvocati, giudici, giornalai, e guarda l'epidemiologia di cosa ho, bambini che li vedi gioiellini perfetti, dall'adolescenza in poi un disastro dietro l'altro.
0: È vero, e Leo, la posso testimoniare questa proprio come esperienza mia lavorativa professionale. Allora, hai fatto bene a fermarmi per ricordare che esistono due canali adottivi, c'è cioè l'adozione nazionale, dove i genitori debbono adottare un bambino italiano, non che debbano essere italiani, debbano adottare un bambino italiano.
1: Che però a quel punto è più facile che sia grandicello.
0: Sì, certo. Perché ce ne sono pochi in stato. Ecco, allora, lasciami dire. Quando si giunge a certificare, a dichiarare, a sentenziare, perché è una sentenza, di stato di abbandono di un minore, significa che sono stati fatti tutti i tentativi possibili e immaginabili per lasciarlo all'interno della sua famiglia naturale, o se non è possibile, almeno di quella allargata, cioè dei suoi parenti, parenti di sangue, parenti affettivi, che però debbano avere un rapporto significativo col minore. Non si va a scomodare lo zio d'America che non l'ha mai visto, che risulta zio all'anagrafe, però è un perfetto estraneo, no. Ma se ci sono dei parenti, non si va all'adozione, no? Magari il bambino viene collocato anche permanentemente in affidamento, così si dice, no? Rispetto a dei parenti o anche dei non parenti, se questo affidamento, se questa situazione ancora la si vede come reversibile, migliorabile. Nel momento in cui poi invece i giudici si convincono in qualche modo, questo collegio di giudici che ingloba dei magistrati veri e propri e dei componenti che sono non sono dei magistrati ma sono versati nelle scienze psicologiche sociali, diciamo così per farla breve. Allora, quando questo collegio si convince che non c'è sta più niente a fa', come direbbero a Napoli, che la situazione della famiglia non si recupera, che i parenti non ce n'è, non sono disponibili, sono peggio che andare di notte, allora quel minore viene dichiarato italiano, viene dichiarato in stato di adottabilità. Ce ne sono pochissimi che arrivano a quel livello in tutta Italia, e quindi gli aspiranti ad adottare, quelli che hai detto tu, no? Le famiglie, adottare bambini italiani eccetera, debbono, come dire, tra virgolette, accontentarsi di minori grandicelli, anche perché è servito molto tempo nel tentativo di recuperare la famiglia, è servito molto tempo, quindi il bambino non è più un lattante o molto piccolo, a quel punto può aver raggiunto i 5, 6 anni, 7 anni, la situazione può essere precipitata, perché succede anche questo, l'abbandono che prima non c'era può maturare per le ragioni più varie possibili, può maturare per la prima volta quando il bambino è già grande, magari si affaccia all'adolescenza, quindi un bambino pieno di vissuti, alla sua personalità, è un bambino difficile sicuramente, e quindi le adozioni nazionali sono poche. Mentre invece il mondo è pieno di infanzia in stato di abbandono, dove succede quel che succedeva una volta anche in Italia, dove i bambini vengono abbandonati per strada. Ma voi vi ricordate, ma tutti gli Esposito, no? Deriva da quello, è un cognome che viene attribuito a quello che viene lasciato sui gradini, veniva lasciato anche in Italia e non tanto tempo fa, sui gradini della chiesa, fuori da quello che si chiamava allora orfanotrofio. Ecco, benissimo. Allora, situazione lì è comunissima in tantissimi paesi del mondo, in Italia non lo è più. In tantissimi paesi del mondo, allora lì ci sono le adozioni internazionali, lì c'è questa preselezione di idoneità. che dici tu, e che molto spesso si rivela fallace quando

0: prova dei fatti, quando questo bambino l'hanno già avuto. E le adozioni spesso vanno a finire non male, malissimo, con un secondo abbandono.
1: E qua, guarda, è proprio questo, perché ho riesumato apposta quella situazione là, perché è quella più vicina, in pratica, al modello teorico. Abbiamo coppie che non hanno figli, per motivi più delle volte proprio medici, che ne hanno un gran desiderio, e vengono ultra studiate, ultra selezionate, devono passare un setaccio, lo definirei di forche caudine, alla fine vengono dichiarate coppie ideali, gli vengono affidati lattantini da paesi poveri, certo. Chiaro che quei lattantini fin dalla vita intrauterina cominciamo a segnalare problemi, figuriamoci, però sicuramente con una tara, se così vogliamo chiamarla, presumibilmente inferiore a quella del ragazzetto di 5, 6, 7 anni che dopo anni le va avanti, i carabinieri.
0: Quello è un bambino devastato.
1: E io sto parlando di queste famiglie che sono le più vicine al modello ideale e che poi con l'adolescenza questi bambini in maniera statisticamente soverchiante vanno a finire... secondo il modello sempre teorico.
0: Allora Leo, non so se soverchiante, ma sicuramente molto, sicuramente
1: allora, guarda,
0: molto
1: dobbiamo
0: molto
1: chiudere, io martedì prossimo
0: significativa
1: il telefono.
0: Babbo,
1: chi era che ti aveva acclamato,
0: dopo ci mettiamo d'accordo sull'ora,
1: facendosi interprete? Beh, guarda, dalle 10 a mezzogiorno.
0: No, quell'ora lì non riuscirò.
1: E allora vedrò di beccarti alle 8 e mi far spostare, ma non lo so.
0: Tra le 8 e le 9.
1: Vedrò. Bene, a presto, a martedì
0: prossimo.
1: Ciao a tutti.

Buongiorno cari amiche e cari amici, ben ritrovati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 con la trasmissione Debito e Democrazia a cura dei gruppi Moneta Bene Comune e Moneta Proprietà.

Allora, sto aspettando, sta per arrivare fisicamente, onorarci della sua presenza fisica qui in radio, il giudice Paolo Scheusa, come vi avevo già annunciato, e con lui parleremo di tutto. Parleremo, ovviamente, ci racconterà della sua esperienza diciamo almeno decennale come giudice del Tribunale dei Minori, prima di Trieste e poi di Trento, una esperienza comunque tutta una vita da magistrato, e gli chiederemo di parlarci di quello, soprattutto con riferimento agli allontanamenti dei minori dalle loro famiglie, ma anche di ogni cosa di attualità, per esempio questa porcata che il ragazzino, per andare a scuola, anche il minore, dovrà avere la PEC. Signori, la PEC, chi non ha PEC pecca, e questa è la vita.

Chi non ha la PEC è un peccatore. Allora, vi sollecito già a mandare i vostri messaggi, come sempre, al 334-7102672. Per chi usa WhatsApp, mettere il più 39 davanti. Intanto che aspettiamo il giudice Sceusa, vi aggiorno sugli ultimi post. Vi ricordo, praticamente gran parte del materiale che viene usato in trasmissione lo postiamo anche sul canale Telegram Debito e Democrazia. Eccoci qua. Ecco, un attimo solo. Allora, ecco, non credo che interverrò, di sicuro non su Burioni, sapete che io quel personaggio là proprio non lo considero un collega, lo considero un pezzente, ciarlatano, volgare, piuttosto, ecco, per chi mi ha chiesto già questa storia della difterite, non parlerò del caso della bambina, ne hanno già sparlato anche troppo tutti praticamente, perché come sempre il saggio sa niente, l'intelligente sa poco e il mona sa tutto. Riprendo, perché mi pare anche più corretto, riprendo un post recente dell'amico e collega Paolo Bellavite, e più in generale, insomma, non parliamo del singolo caso, che ovviamente si presta a sciacallaggio e vediamo e sappiamo bene quanto e come. Allora, Paolo fa una panoramica mondiale della difterite e dice: nella maggior parte dei paesi del pianeta la vaccinazione antidifterica è solo raccomandata, non è obbligatoria per legge. Del resto quella e tutte le altre, ricordo che ve l'ho postato anche quello recentemente, con tutte le porcherie che combina Trump, però avendo Robertino Kennedy come ministro della salute e sapendo bene che i suoi consensi ormai si basano solo su di lui, sarà da vedere a novembre quanto tracollo subirà. Vabbè, il Trump si sta tenendo stretto Robertino Kennedy e Robertino Kennedy non si fa certo, non rallenta, anzi continua a battere il chiodo, e ha ottenuto un paio di settimane fa un ordine esecutivo di Trump dove praticamente viene eliminato l'obbligo di qualsiasi vaccinazione, tutte diventano facoltative, ma non solo, il diritto sacrosanto viene ribadito, il diritto sacrosanto a scegliere le vaccinazioni una per una, non l'obbrobrio medico, scientifico, biologico, prima che tecnico, politico, economico, quello dell'esavalente che viene somministrato ai nostri infanti
a cominciare dai primissimi mesi di vita e poi avanti, con richiami vari, difterite, tetano, pertosse, polio, cos'altro, epatite B, vi rendete conto, l'epatite B, li vediamo uno per uno, e l'emophilus. Allora, la difterite, adesso, visto che è di attualità, riprenderemo questa cosa di Bellavite. Il tetano è pur vero che è ubiquitario, le spore sono ubiquitarie, e è anche vero che quel vaccino là è fra i più, tetano e difterite sono, essendo indirizzati alla tossina, non al batterio, sono molto semplici, molto efficaci, e hanno dimostrato la loro efficacia. Ma dov'è il problema? Il problema è che, essendo le spore del tetano e anche i vari corinebatteri della difterite, non solo quello classico ma tutti i suoi compagnotti, essendo diffusi un po' dappertutto, ma in particolare le spore del tetano, che sono state trovate nelle mummie egiziane ancora attive, nel senso riattivabili, diciamo, una spora si resta in fase dormiente e poi si riattiva in particolari condizioni. Bene, e dicevo, il batterio va, viene, se produce la tossina hai la malattia, e a quel punto il vaccino contrasta la tossina. Bene, ma questo significa, non è che è la tossina che ti infetta, quindi la protezione dalla malattia è molto buona, ma l'effetto, il cosiddetto, il fatidico, il fantomatico effetto gregge, in particolare un po' per tutte, ma in particolare per tetano e difterite, è zero. Per cui non c'è neanche l'ombra della giustificazione della protezione sociale. Non è che se tu vaccini un bambino contro il tetano proteggi il nonno o viceversa. La protezione è zero, già con le altre malattie è molto bassa, figuriamoci con tetano e difterite. Allora, dicevamo, nel tetano tu ti pugni la classica, una ferita infetta, le più tipiche erano quelle da guerra, e Dio sa, per esempio, adesso a Gaza, in Cisgiordania, in Libano, e in Ucraina, chissà quante morti assieme alle amputazioni, assieme alle emorragie, se uno non muore subito con l'emorragia, magari poi dopo 10-15 giorni muore di tetano, ma non se ne accorge nessuno per le condizioni che ci sono. Bene. Quindi le spore, i batteri sono ubiquitari, uno si può beccare l'infezione e può sviluppare in questo caso la tossina, ma la tossina resta in questo organismo, o lo ammazza o sopravvive, resta là, non è che poi dalla tossina si sviluppa di nuovo la spora. Quindi il batterio fa la sua strada indipendente dalla tossina. Vaccinare contro la tossina conferisce protezione zero a chiunque altro accudisca questo paziente. Ecco quindi che voi capite che rendere obbligatoria una vaccinazione che non ha nessun impatto di salute pubblica già di per sé è una castroneria. Allora, abbiamo sistemato in questo modo difterite e tetano. Poi abbiamo la pertosse. La pertosse è infettivamente, mi verrebbe da dire, effettivamente è una minaccia seria per i lattantini, per gli infanti, diciamo, fino al primo anno di vita.
un anno e mezzo, a seconda poi delle, delle condizioni, e ha senso, avrebbe senso vaccinare chi? Vaccinare la mamma, la gravida verso il settimo mese, come si fa, per rafforzare in lei l'immunità che quasi tutti abbiamo acquisito, abbiamo acquisita per infezione naturale e o per vaccinazione. Tutti questi vaccini, non è che tu in un momento zero della tua vita hai beccato o l'infezione o il vaccino, e da quel momento là in poi la tua vita biologica dipende. Eccolo qua, eccolo, mi interrompo un attimo e ti dedico subito una canzone, fermila tutti in linea.

0: fra tutte le virtù la più indecente.
1: In realtà sì, qua ti do ragione. Il 99,9%
0: passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti.
1: Allora la stoppiamo.
0: È triste trovarsi.
1: Allora era per provocarti subito.
2: Diciamo che dai.
1: Allora dai, mettiamo un medico.
2: No, però è bella quella canzone lì, solo che.
1: No, hai ragione. Hai ragione nel dire che
2: non mi riconosco.
1: Li presenta con. Ah, beh, ci mancherebbe, no?
2: Non
1: era,
2: mi rappresenta.
1: Era certo dedicata a te, era dedicata alla categoria. E riconosco anche. Riconosco anche che in effetti è veramente da psicopatici. In realtà credo, secondo l'esperienza di tutti noi, soprattutto in questi ultimi 6 anni, sono dei cagasotto, non hanno mosso un dito.
2: Sì, non so se per paura, solo per paura.
1: Guarda.
2: Sì, ci sono? Ci sono, sì. Non solo se per paura o solo per paura, diciamo che anche tanto per. Sì, pronto. Mi
1: eccolo
2: senti?
1: Là, sì, sta ecco. più vicino.
2: Non so se per paura, come dici tu. O solo per paura, ma anche per tanto quieto vivere, carrierismo, diciamo adesione al palazzo, perché insomma, mentre i giudici dovrebbero essere terzi indipendenti e controllori del palazzo, beh, insomma, molto volentieri deflettono, rinunciano a questa loro funzione, che è una funzione primaria, perché devono garantire i cittadini, non il potere. E quindi diciamo che recentemente hanno dato prova di un certo allineamento. Che ne dici?
1: Allineamento mi pare se ti vedo molto addomesticato con me. No.
2: Sono diplomatico.
1: Sì, bravo.
2: non voglio offendere nessuno.
1: No.
2: All'interno, come in tutte le categorie, ci si trova di tutto, no? Ci si trovano i buoni, i meno buoni, i perniciosi, i pessimi e anche gli ottimi.
1: Certo. Va bene, dai, allora lasciamo. Ti ho graziato, ti ho tolto.
2: Grazie.
1: Adesso ho preparato un medico di De André. Che è questa qua, devo dire, è fatta meglio.
2: Questa,
1: perché salva il giovane medico, ma da dentro alla categoria. E quindi vedi, siamo
2: sì,
1: là.
2: Sì,
1: siamo là.
2: Categoria che se non sbaglio è la tua, giusto?
1: Purtroppo sì.
2: Ma è stata una bella gara recentemente.
1: Guarda,
2: fra chi si è superato, diciamo, nella negatività, ma non siamo le uniche due categorie che hanno sfigurato.
1: No, devo dire che siccome il tema obbligato e vaccini, avevo iniziato, forse non so se venendo a,
2: dimmi,
1: avevo
2: informami.
1: Iniziato rispondendo a tante domande che arrivano con la sollecitazione, dicendo che non risponderò sulle sollecitazioni che mi vengono fatte sui vari burioni e che intervengono da sciacalli sul caso di quella bambina di Palermo. I giudici, via di testa anche quelli, stanno indagando per omicidio colposo i genitori Novax. E guarda, vabbè, non entriamo nel singolo caso. Stavo facendo una panoramica dell'altra, l'aberrazione totale, che è per esempio l'esavalente. Beccare un lattantino di 3 mesi e infilargli dentro per iniezione 6 antigeni tutti in un colpo, cosa che in natura è inimmaginabile che possa avvenire, ma non solo. Di questa roba di solito te la becchi o per via inalatoria, respirando, o mangiando, come la polio, o ferendoti, come nel tetano. Il tetano è l'unico che la ferita, diciamo, l'iniezione intramuscolare può simulare la ferita, a parte che la ferita deve essere sporca, deve essere, lasciamo stare.
2: Ascolta Leo, posso farti una domanda?
1: Vai caro, sì.
2: Ecco, a proposito, visto che hai citato l'antitetanica, no? Che l'antitetanica è un vaccino che insomma io ero abbastanza attento, diciamo, a farmi, perché piacendomi lavorare anche con le mani, sai, in giardino, piccoli lavoretti con attrezzi da taglio, da punta, le cose che insomma che usiamo tutti, però a me piace, quindi spesso mi ritrovo insomma esposto a questo rischio di, che ne so, di ferirmi con attrezzi sporchi, la terra eccetera. Io non lo so, però quelle sono le condizioni indicate, segnalate, nelle quali c'è o ci sarebbe sto rischio, no? Di contrarre sto tetano, questa malattia,
1: certo.
2: Piuttosto mortale, piuttosto brutta, insomma. E quindi
1: certo.
2: Mi ero fatto molti anni fa questa prima iniezione, poi mi ricordo che ce n'era da fare un'altra un anno dopo, e poi
1: da bambino non te l'avevano fatta?
2: No, non lo so.
1: Sì,
2: non
1: te l'avevano fatta.
2: Può darsi. E che poi dopo 10 anni, durava 10 anni, dopo 10 anni bisogna continuare.
1: Eh sì, perché ecco, le tossine si mettono il cronometro allo scadere, allo scadere di 9 anni, 20, 11 mesi, 31 giorni e 23 ore.
2: Vabbè, non lo so, ma questa era l'indicazione che noi, insomma, cittadini, comuni mortali, riceviamo, ricevevamo. Allora, la domanda era questa, ti volevo fare. Ma è vero, io l'ho sentito dire, l'ho letto da qualche parte, che adesso non si trova più l'antitetanica per adulti, voglio dire.
1: Che no.
2: Da sola.
1: Claro che no.
2: Isolata. Cioè, uno deve per forza tutto il pacchetto.
1: Certo.
2: E che cosa include il pacchetto di adesso per l'antitetanica?
1: Difterite, tetano, pertosse, se ti va bene.
2: Ma quelle non sono,
1: se
2: quelle infantili,
1: se
2: io sono
1: ti va
2: un
1: bene
2: po' cresciutello, no?
1: E se non ti becchi l'esavalente, difterite, tetano, signora, pertosse, polio, hemophilus e epatite B.
2: Ma io quelle non le voglio, io vorrei la mia
1: allora
2: vecchia, antica cura preventiva, vaccino per l'antitetanica.
1: Certo.
2: Non mi interessano tutte quelle cose.
1: E avevo anche detto che l'antitetanica, la storia dei 10 anni è una menata. Una volta che tu hai avuto le tre dosi tipiche che si facevano da bambini, tu sei immune per il resto della vita.
2: Ma questa è una bellissima notizia.
1: Vabbè, sì,
2: quindi
1: però,
2: non mi devo
1: però
2: porre
1: poi
2: problema.
1: Vengono e rompono le balle perché sono passati 10 anni. Oppure vai in ospedale e te la rifanno senza neanche dirtelo.
2: Ah,
1: e
2: okay.
1: Se ti rifanno solo l'antitetanica, pazienza, ma appunto ti fanno 3, 4, 5, 6 roba insieme. Ma dicevo, questa è una delle poche che ha una sua ragione d'essere per la singola persona. Accettiamo anche l'esagerazione per la singola persona, ma dov'è il punto? Mentre per tutte le altre malattie il cosiddetto effetto gregge è l'unica motivazione per, come dire, spingere l'individuo a sacrificarsi in vista di un bene collettivo, cosa che peraltro non è comunque ammissibile, perché io mi sacrifico, se c'è un sacrificio devo essere io che me lo accetto, non mi deve essere imposto. Ma al di là, ammettiamo, l'effetto gregge è pazzescamente sovrastimato per tutte le infezioni e per tutti i vaccini, le vaccinazioni a maggior ragione. E dov'è l'effetto? Difterite e tetano, per definizione, hanno effetto gregge zero. Zero. Perché tu ti sei ferito lavorando in giardino, ok? Non ti eri mai vaccinato in vita tua, ok? Ti becchi il tetano, dispiace, muori dopo aver avuto la tossina in giro per il coso... Cazzi tuoi, non è che chi ti sta dietro si infetta.
2: Certo.
1: Quindi l'effetto del tetano e della difterite per definizione è zero. Allora perché tu mi devi obbligare? Dicono gli sborioni. Allora se ci fai il tetano paghi lui le cure. visto che non si era vaccinato già, e tu che bevi e metti sotto quattro persone, e tu non è più finita, ovviamente, no? No,
2: quelli che fumano, ma insomma c'è qualcuno che disse anche, sapete cosa, per evitare i costi del tumore al seno all'ovaia, allora bisogna in linea preventiva togliere tutto, perché se ti viene e poi dopo provochi tutti quei costi lì ospedalieri, te li paghi, potevi toglierli preventivamente.
1: Ma hai capito. Allora, stavo appunto facendo questa panoramica, quindi difterite e tetano zero, effetto gregge zero. Eravamo alla pertosse, dove l'unica ragionevole strategia è quella, davvero quella, fra l'altro inaugurata non da molti anni, di fare un vaccino alla gravida verso il settimo mese, in modo da, attenzione bene, rafforzare il vaccino, una specie di funzione di richiamo. Perché? Perché non esiste, soprattutto nelle nostre generazioni, ma poi in quelle che sono seguite, non esiste che tu abbia avuto la pertosse da bambino o che tu sia stato vaccinato da bambino, poi torni comunque in contatto col batterio, in questo caso selvaggio, la bordetella, e quello fa da richiamo. Quindi il famoso effetto gregge, quando c'è quel poco che c'è, è perché restano i batteri naturali a farti da richiamo, non per via della potenza, come dire, i superpoteri di questo vaccino. Ma certo, veniamo al punto, e tu sei al settimo mese. Sei gravida, sei al settimo mese e dici sì, vabbè, mi pare ragionevole fare questa cosa qua. Sì, e ti rifilano sei botte, hai capito? Ti rifilano sei botte. Non esiste in natura la possibilità che uno si becchi contemporaneamente per via parenterale, cioè direttamente nel circolo sanguigno, sei agenti di cui solo uno, il tetano, potrebbe per via naturale arrivarti tramite ferita. Tutte le altre arrivano o respirando o mangiando o bevendo.
2: Certo, ma guarda,
1: o con l'epatite B o con rapporti sessuali. Ecco, l'epatite B a sua volta potrebbe essere iniettata. Uno dice sì, ok, ma allora andiamo per esempio dagli adolescenti, dire ragazzi occhio, perché qua, ma a tre mesi cosa fai? Ti fai le siringhe o hai rapporti sessuali allegri a dritta e a manca? Perché
2: no.
1: Si può vaccinare a tre mesi contro l'epatite B, che di fatto comincia a essere un rischio dopo l'età adolescenziale e per questioni comportamentali, non certo. E se tu hai l'epatite B, poi che effetto gregge fai? Certo, se hai rapporti a gogo a dritta e manca o se scambi siringhe, certo, ma dov'è l'effetto gregge qua? Inteso come effetto gregge.
2: Ma guarda Leo, molto interessante quello che dici, sicuramente per me e anche per tutti gli ascoltatori. Solo una notazione vorrei esprimere, così, una notazione di colore, semantica quasi, cioè che ha a che fare con la parola, no? Questo effetto gregge, quanto poco mi piace il paragone di un effetto medico asseritamente protettivo nei confronti di un animale che è la pecora, che va tutelata in quanto destinata a vivere in promiscuità e soprattutto a rendere al suo pastore durante tutta la sua vita, attraverso la tosatura, la mungitura e poi alla fine attraverso il macello. Quindi bisogna che le pecore arrivino sanissime al macello.
1: Non era una finestra di Overton quella volta?
2: Esatto, certo. Questo mi pare che voglia ispirare in modo, se vuoi, subliminale, cioè inavvertito, non immediatamente colto, raccolto, no? Anche perché attorno alla pecora e il suo insieme, cioè al gregge, a tutta l'iconografia immaginifica del pastore che si vuole per forza buono, ma forse di buon pastore ce ne fu uno, ecco, forse. Ma tutti gli altri mi sembrano degli allevatori che vogliono alla fine lucrare attraverso il macello delle pecore. Ecco, il macello delle pecore che si profila adesso, purtroppo, così spaventoso e terrorizzante, è quello che sempre nella storia ha mietuto vittime più di tutte le altre, ed è il macello della guerra.
1: Ah,
2: allora
1: sì.
2: Me trovo di uno stridente così impressionante continuare a dire, a insistere, a battere sul tasto dei vaccini a tappeto, non per la necessità dell'esposizione a rischio, ma a tappeto fin da piccoli, da bambini, quando, da infanti, quando il rischio appunto non si profila, non c'è, ma non lo so, forse per serialità, per una sorta di economia scalare, è importante vaccinarli tutti subito, che così, come se fosse non lo so, una catena di montaggio. È spaventoso, e tutto questo di fronte a una prospettiva vicinissima di sterminio. Allora tutti sani allo sterminio, perché dovete essere funzionali come soldati, e i soldati devono essere sani fino a che non sono morti. Ecco, io trovo tutta questa serie impressionante di contraddizioni nella nostra quotidianità moderna, che non capisco come non vengano immediatamente avvistate, colte, ponderate e discusse nella quotidianità delle persone, ma veramente al bar,
1: esatto.
2: In casa, in famiglia.
1: Perché sono dogmi? Perché già nell'ambiente medico, primo, c'è un indottrinamento pazzesco, e qua purtroppo dei medici si salva forse un 20%, dei pediatri si salva forse un 2%. Io conosco parecchi pediatri e di decorosi ne conosco solo un 2. Ecco,
2: ascolta Leo, cambiando ma non cambiando in realtà un momentino discorso, no? Anzi, aprendo una parentesi,
1: sì,
2: il discorso resta lo stesso. Dunque, ieri, tu sai che io sono attivo in Telegram, c'ho un canale che si chiama come me, Paolo Sceusa,
1: Marcia della libertà.
2: Delle, perché è plurale.
1: Delle
2: libertà, pace, evoluzione. Poi dopo c'è il canale, una cosa in Telegram, poi per chi ne sa un po' ci sono i gruppi in
1: mi questo... piace che ogni tanto dal canale dici show.
2: sì. poi c'è questo gruppo dove invece si può aprire la discussione, il canale no, insomma gli iscritti al gruppo discutono fra di loro, discutono molto,
1: certo.
2: E allora la parentesi è quella alla quale, sì, tu hai detto prima non voglio parlare, ad entrarmi nei casi concreti. Tuttavia, forse è un cenno, è doveroso farlo. Io mi sento in dovere perché ieri, sulla scia di questa notizia di Palermo a cui accennavi tu prima e così via, molti, sapendo che insomma quel gruppo l'ho aperto io e che ci vado, lo frequento, quindi leggo i vari messaggi, mi hanno rivolto proprio una domanda espressa, esplicita, no? In seguito a quella notizia di stampa a cui anche hai accennato tu, che è localizzata a Palermo, dove si dice appunto che i carabinieri, così sta scritto in un titolo di giornale che ho letto, quello che gira insomma in queste ore, si starebbero recando a Palermo nelle scuole materne, come si chiamavano una volta, cioè adesso scuole per l'infanzia, e nelle scuole elementari, cioè la primaria di primo grado, per raccogliere insomma i nominativi e ottenere informazioni sui nominativi dei bambini non vaccinati rispetto a quelle vaccinazioni lì, uh-huh, che dicevamo prima, le pediatriche, le Lorenzin cosiddette.
1: Uh-huh.
2: E poi almeno quel trafiletto che ho letto io non è tanto più specifico, però ha creato molto scompiglio e scandalo all'interno di questi che seguono sto gruppo e che poi mi hanno rivolto sta domanda: ma si può sta cosa? Ma è legale? E allora io così ho detto: beh, dato che ne devo parlare domani, sai cosa faccio? Scrivo lì che se vogliono si sintonizzino su Gamma 5, Radio Gamma 5 alle ore 11, che un cenno lo farò. Ecco perché mi sento, capisci, un po' in dovere nonostante la tua premessa di prima, che hai detto non voglio entrare nei casi specifici,
1: va bene.
2: Giusto un minimo, no? Giusto un minimo di cenno su questa cosa, che allora, penso possa interessare
1: più che legale,
2: non solo chi mi ha scritto.
1: Più che legale è stupido, per la semplice ragione che le scuole non hanno il censimento, la lista delle pecore bianche e delle pecore nere, ce l'ha la ASL, non ce l'hanno le scuole.
2: Ma
1: tant'è vero che sempre secondo la famigerata legge Lorenzin, alla scuola che ti chiede, la scuola ti può chiedere ma lei è vaccinato o no, tu puoi presentare il certificato se sei una pecora, chiamiamola bianca. La chiamiamo bianca o la chiamiamo in colore?
2: Come vuoi tu. Però Leo, permettimi.
1: Aspetta, ti rispondo.
2: Sì.
1: Allora, la scuola ti chiede, ha l'obbligo di chiederti. E tu hai solo tre modi per rispondere. O non rispondi e poi ti rompono finché rispondi. Ma insomma, tu esibisci il
2: certificato
1: perché sei una pecora obbediente, perché anche se ti hanno inoculato più volte e hai avuto danni ti chiamano Novax, nota bene.
2: Ah, certo.
1: Tutti quelli che hanno avuto danni da vaccini sono Novax. Anche questo è un passaggio logico arduo da capire,
2: eh? Sì, sì.
1: Bon, sono in carrozzella. Fior di ragioni medico-scientifiche, biologiche, per collegare questa cosa con l'inoculazione. Il mio amico Romano, quando dice inoculato, quella O se la mangia sempre. Succede. E mi chiamano pure Novax, ma al di là di questo, tu esibisci la vaccinazione. Oppure esibisci un certificato che dice cazzo no, questo ha avuto una reazione bestiale e non gliela si deve fare. Oppure cosa esibisci? Esibisci la richiesta di appuntamento alla ASL. Poi, e questo è quanto basta, chiuso, la legge non prevede nessun'altra possibilità, perché la scuola non ha la lista. La lista delle pecore bianche, delle pecore incolori e delle pecore nere ce l'ha la ASL. Allora i carabinieri che vanno a scuola fanno un buco nell'acqua.
2: Ma non è proprio così. Allora ascolta, quello che hai detto tu è esattissimo.
1: Dai.
2: Però allora i carabinieri o le forze dell'ordine che si recano in una scuola, cosa possono ottenere?
1: Uh-huh.
2: Un dato per differenza. Cioè possono ottenere dagli insegnanti, poi adesso vediamo, tra un attimo distinguerò la scuola materna dalle altre scuole, quelle
1: certo,
2: dell'obbligo,
1: perché
2: no?
1: I nostri ascoltatori lo sanno bene.
2: Lo sanno già, va bene.
1: Sì.
2: Ma l'accenno è
1: ripetiamo,
2: quello comunque.
1: Ripetiamo perché ripetita Juventus.
2: Esatto, che non è possibile iscrivere i figlioli alla scuola dell'infanzia o al nido, non la scuola dell'infanzia, al nido e anche alla scuola dell'infanzia, perché per quella si pretende che ci sia il certificato vaccinale.
1: Certo.
2: Per le altre scuole dai 6 ai 16 anni, cioè le scuole dell'obbligo, invece non è possibile impedire la frequentazione dell'istruzione a chi per mille ragioni non intenda sottoporsi alla vaccinazione.
1: E tu dici
2: esistono poi delle sanzioni amministrative, lo vediamo fra un attimo, se interessa me lo dici tu. Ma insomma, per differenza i carabinieri che cosa vanno a ottenere? La certificazione esibita da parte dei genitori su richiesta della scuola.
1: Certo.
2: Ecco, allora da lì per differenza con l'elenco degli iscritti eccetera, nominativi, capiscono chi non l'ha esibita. Questo non significa automaticamente nient'altro che domandare a chi non l'ha esibita la certificazione di esibirla.
1: Mm-hmm.
2: Dopodiché mettersi magari in contatto con la ASL, che è l'unica mm-hmm. che sa effettivamente mm-hmm. chi non è vaccinato e perché non è vaccinato, e attraverso quella mm-hmm. ecco di rimando informare quali sono i genitori che non hanno vaccinato i figli sottoposti all'obbligo. Aspetta, informare mica la scuola, informare il mandante di questo controllo, perché a Palermo il mandante di questo controllo non è stata un'iniziativa dei carabinieri che si muovono che si muovono sempre su input, spesso su input di qualcuno, no? Certo. Una denuncia di un cittadino, cioè, in questo caso c'è stata un procuratore della procura, un sostituto procuratore della procura per i minorenni, del tribunale per i minorenni di Palermo, che ha inteso muoversi così per rispondere insomma a questo subuglio che ha creato il caso di quel bambino, di quella bambina. E allora, sai, ormai insomma i procuratori, le procure sono sensibili ai dati di cronaca, un po' come i politici, no? Succede una cosa, devono mostrare, dimostrare di attivarsi. Certo. Allora i politici lo fanno perché aspettano i voti e quindi non possono fare la parte di quelli che se ne rimangono inerti di fronte a un'emergenza o un caso eclatante, perché altrimenti poi non sanno cosa dire ai loro elettori. È successo questo e io non ho fatto niente. Questo è il motivo per cui i politici agiscono e reagiscono di riflesso in modo pavloviano. A tutti i casi di cronaca che i giornali insomma, a cui i giornali danno risalto. Certo. Quello che mi stupisce e in qualche maniera mi scandalizza anche è che la stessa cosa comincino a farlo anche le procure, senza che nessuno gli dica niente, o meglio, se gli dicono qualche cosa glielo dicono sotto banco e lì scatta o può scattare proprio il legame molto stretto che in tanti casi c'è fra le procure e gli esponenti politici territoriali o nazionali, no? Per cui vengono in qualche maniera molto spesso attenzionati, sollecitati, qualche volta uso una parola forte, sguinzagliati. Ok? E allora ecco che qui...
1: fermo, adesso faccio io la domanda.
2: Aspetta, allora quindi che cosa fa? Ho finito fra un attimo, cosa fanno? Inviano i carabinieri per ottenere questi elenchi attraverso il giro che abbiamo detto. Per differenza loro sanno, i genitori che non hanno esibito la certificazione a scuola, vanno all'ASL, lì ottengono l'elenco vero.
1: L'ASL non può. Non può, perché solo giudice.
2: C'è l'ordine del magistrato.
1: Perdonami,
2: ognuno il suo mestiere. Ti diamo un po' in diretta. Ti posso dire una cosa: su ordine del giudice hanno il dovere, l'ordine di darlo. È il giudice, è il pubblico ministero lì.
1: Tu giudice che hai un qualche motivo per prendertela con Leopoldo Salmaso, lui, puoi nell'ambito delle indagini
2: e sono attività di indagine,
1: fermo,
2: sono attività di indagine.
1: Devi avviare una procedura contro di me personalmente. Aspetta. Non puoi agire contro il gruppo,
2: non è che funziona così. Allora, intanto c'è un'indagine avviata nei confronti di quei genitori. Bene. Come hai ricordato tu prima, per omicidio colposo. Dopodiché c'è l'attività di prevenzione. È l'attività di prevenzione, di contrasto del crimine. Allora a questo punto io posso, nella visione del pubblico ministero, che non dico che sia corretta, è una visione che deve superare il vaglio del giudice vero e proprio. Però il pubblico ministero che cosa fa? Accende attraverso l'indagine, dà un input ai carabinieri, i quali si sono mossi così. Andranno a finire all'ASL, se poi l'ASL opporrà questo tipo di argomentazioni, se non lo farà non lo sappiamo, però quando lo farà,
1: vabbè, l'ASL farà, eseguirà, ubbidirà.
2: Ma se e quando lo farà, il carabiniere che si sarà recato lì gli mostra l'ordine non del giudice, tecnicamente è un pubblico ministero, l'ordine del pubblico ministero, ecco, che gli dice: ma io devo acquisire questi dati, e lì vedremo cosa succederà. Vedremo cosa succederà nel momento in cui acquisisse. Saltiamo questo punto. Immaginiamo che acquisissero tutto un elenco di genitori che non hanno inteso sottoporre i figli alla vaccinazione obbligatoria. Che cosa fa? Trasmette al pubblico ministero questo elenco, il quale dovrebbe presentare, se vuole, una richiesta al giudice per i minorenni. E lì arriviamo finalmente al vaglio del tribunale, che ancora non ha detto niente. Il tribunale che cosa potrebbe fare? Potrebbe dire: ah, questi stanno disattendendo una legge che obbliga i genitori, eccetera, che ha due profili di sanzioni. Sì. Uno amministrativo, vanno da 100 euro a 500 euro e che riguarda ciascuno dei due genitori, se esercenti la genitorialità.
1: Separarsi.
2: Benissimo.
1: E se sono in comunione dei beni?
2: No, è uguale, la sanzione non c'entra niente. E quindi non è in solido, ma riguarda ciascuno dei due. Dopodiché, quella è una pratica amministrativa, la sanzione viene erogata dall'ASL. Nel momento in cui invece il tribunale ritenesse sussistere un profilo di inadeguatezza genitoriale, come dire, io ti considero un genitore non adeguato,
1: certo,
2: nei termini della protezione della salute preventiva, salute
1: ti
2: dei
1: porto
2: tuoi
1: via
2: figli.
1: I bambini,
2: no, calmo.
1: Entriamo non nell'argomento delle ore 11.
2: Benissimo, ma non
1: vi avevo detto che oggi ci sarebbe stata una trasmissione bollente,
2: non c'è quell'automatismo però questo è l'automatismo che viene spacciato dai giornali per comunque accendere un malanimo, non ha importanza se sia meritato o non meritato. La ragione per cui i politici vogliono accendere un malanimo delle persone, dei cittadini nei confronti della categoria, tutta la categoria dei giudici, al di là del merito che
1: anche
2: possano
1: nani,
2: avere
1: anche i nani.
2: O i nani che possano avere ragioni o non ragioni, è un motivo molto peloso. Ok? Siccome ci sono ancora, e sono pochi, sicuramente una minoranza, di giudici che fanno le pulci al potere. Ricordiamo che, per dire, Mani Pulite, che poi adesso si tirano fuori tutte le dietrologie, pilotata, non pilotata, eccetera, però ha fatto fuori una classe intera di politici che non se ne voleva andare, ok? E che ha fatto di tutto per non andarsene.
1: Certo.
2: Bene? E quella lì è stata spazzata da quel periodo. Allora, da quella volta se la sono legata al dito e hanno detto: noi i giudici li dobbiamo per principio massacrare. E allora ogni caso di cronaca, di specie, che riguardi minori, che riguardi dei serial killer, che riguardi degli abusivisti, degli evasori fiscali, eccetera, che vengano perseguiti dai magistrati, la prima cosa che i politici fanno, al contrario di quello che fanno nei confronti delle forze dell'ordine, che qualunque strage pensino di fare per incuria, per incapacità professionale, oppure, come in qualche caso è successo, volontariamente,
1: da uno bianca,
2: quelli sono difesi a spada tratta, sempre e comunque, da tutti i politici.
1: Com'è finita la storia della uno bianca?
2: Te lo dico dopo, non lo so, per la verità, è una cosa talmente vecchia, non me lo ricordo più. Sì, va bene, ma questa è talmente vecchia che non è più emblematica delle porcherie che succedono anche in quella categoria, che oltre ai medici e ai magistrati è un'altra categoria, le forze dell'ordine, che ha miseramente sfigurato e che sfigura tutte le volte che esegue e obbedisce a degli ordini palesemente illegittimi per obbedienza al palazzo. D'altra parte, il palazzo, le terga delle divise, sta sempre lì a proteggerle. Non lo stesso nei confronti delle toghe, e torno adesso al punto, perché bisogna anche, insomma, non lasciare per aria gli argomenti. Il caso della bambina, eccetera, il caso dei genitori che non vaccinano, è stato si è ottenuto attraverso la sinergia tra informazione e politici, nel dagli addosso alla magistratura, sempre e comunque. Come si realizza questo caso? Si realizza montando questa opinione pubblica secondo la quale non hai vaccinato i figli, te li portano via. Non è così.
1: No, certo.
2: E allora, insomma, è anche importante a un certo punto capire che non c'è questo automatismo. Allora, esistono.
1: Abbiamo preparato l'uditorio per le ore 11.
2: Perfetto.
1: Su questo argomento. Adesso però mi devi far fare la mia domanda. Però, ragazzi, ditelo. È bella la trasmissione di stamattina. Di sicuro non vi annoiate.
2: Come vuoi che
1: lo
2: dica?
1: Domanda era: tu avevi precisato che questo di Palermo era un sostituto procuratore.
2: Sì, sì.
1: E allora la domanda è: farà carriera?
2: Ah, buh, non lo so, questo non lo so. Diciamo che è sicuramente una mossa in sintonia con quello che ho detto prima. C'è il caso eclatante, c'è l'ebollizione pubblica, c'è l'interesse dei politici a mettere tutta l'opinione pubblica maggioritaria perché è vaccinata, contro la categoria infame, no? Dei Novax, che adesso, come dicono i giornalisti, ha fatto il morto. Una bambina ha fatto il morto, i Novax hanno fatto il morto. Invece tutti gli sterminati da effetti avversi, io ne ho conosciuti e ne conosco e piango ancora il lutto perché alcuni erano miei amici.
1: E tu quanti ne conosci?
2: Tanti.
1: Prova a immaginare
2: Prova a immaginare sterminati e morti in ospedale con diagnosi sottaciuta di probabile effetto avverso, questo non finisce mai sui giornali.
1: Mai.
2: Gli incidenti stradali per malori improvvisi, la gente che sviene per strada, quello, se fossero dei Novax ti direbbero subito: e non è vaccinato, è per forza che sta male, che ha avuto il malore. Se non dicono niente significa che è vaccinato.
1: Certo, anche perché ci azzecchi. Insomma, diciamola così, non sappiamo se farà carriera, ma di sicuro sta cavalcando la tigre.
2: Sì,
1: il buon sostituto,
2: secondo me. Adesso questa è una, come dire, una malignità. Non si sa, magari c'è un capo sopra di lui, il sostituto, c'è il procuratore,
1: che altrimenti
2: e magari
1: gli rompe
2: lui
1: il culo.
2: Che muove le fila, no? Non lo so, non lo posso sapere
1: da dove
2: viene fuori questa cosa. Certo che almeno a vederla in base alla cronologia degli effetti e le conseguenze mi sembra chiarissimo.
1: Certo.
2: È successa questa cosa,
1: certo.
2: E si muove la procura dando incarichi ai carabinieri. I carabinieri fanno quello che abbiamo fatto, che abbiamo detto, dopodiché staremo a vedere cosa farà l'ASL, gli dà, non gli dà l'elenco. Se glielo dà, cosa farà la procura?
1: Però
2: chiederà al giudice?
1: Risposto in maniera evasiva.
2: No, non
1: un elenco, un provvedimento erga omnes, è possibile?
2: Ma guarda, con te e come te ne dubito anch'io. Voglio dire che se l'ASL opponesse
1: l'ASL
2: mancata,
1: non opporrà niente.
2: Però no, immaginiamo che l'ASL dicesse: beh, io non posso dare indiscriminatamente questa roba, perché è un dato sensibile,
1: certo.
2: No? Appartiene, diciamo, alla cartella clinico-sanitaria,
1: certo,
2: di ogni
1: singolo,
2: ecco, che è stato o non è stato vaccinato,
1: certo,
2: eccetera eccetera. Bene, allora quello lì si può creare un impasse da un punto di vista giuridico. L'ASL potrebbe opporre: mi manca un tassello in questa cosa qui, no? Ma è un tassello, però, se vuoi, superabile. A quel punto che cosa farebbe? Il carabiniere tornerebbe lì con l'elenco di quelli che a scuola non hanno presentato la certificazione e direbbe: questo pinco pallo
1: e si anda a capo.
2: Voglio sapere se il bambino
1: ma
2: è stato vaccinato.
1: Non è il carabiniere,
2: no.
1: Deve essere il giudice che vuole sapere, non il carabiniere.
2: Le vie,
1: un singolo provvedimento giudiziario per ogni singola persona, o no?
2: Sì, ma lo si può tenere, ecco.
1: Su questo il
2: ministero lo può tenere anche dal giudice. Dice: questi sono gli elenchi delle persone che non hanno presentato la certificazione a scuola. Ora, per sapere se hanno motivi, se sono vaccinati o no, se hanno motivi per non vaccinarsi, eccetera. Comunque questa era una cosa che i tribunali per i minorenni vedono ogni giorno. E sono due linee di giurisprudenza, non agiscono tutti allo stesso modo.
1: Tu mi confermi che almeno in linea di principio,
2: sì,
1: ci vuole un provvedimento del giudice.

0: penso una dichiarazione, un interpello diretto dei genitori quali abbiano ammesso, perché poi la gran parte delle persone non la nasconde questo dato, no? Non lo nasconde, alcuni lo differiscono esibendo una certificazione di impedimento temporaneo, alcuni non fanno neanche questo, chiedono l'appuntamento e poi non ci vanno, e in questo modo dilazionano, no? Sono tutte delle pratiche che servono per allontanare comunque quel momento che è molto temuto da molti genitori. Ora, questa è una materia tua, io non lo so quanto da un punto di vista medico se ha ragione o ha torto. Sappiamo entrambi, e non solo noi, anche chi ci ascolta, no? Quanto sia stato discusso il famoso nesso, no? Di causa fra i vaccini o alcuni dei vaccini pediatrici e l'autismo, per esempio, no?
1: è lì.
0: Allora, io ho un familiare, adesso non ti dico di che grado, perché sono di quei familiari delicati, di quelli che si arrabbiano spesso con i genitori. Ops, l'ho detto, allora il grado l'ho detto. che però lavora, diciamo, nel proprio, o ha lavorato, adesso non più, ha lavorato proprio nel settore dell'autismo e si è occupato di decine se non di centinaia di casi, e lo ha fatto per molti anni. Il dato, senza a tacer d'altro, come si dice, senza dire altro, il dato riportato da lui a me in maniera assolutamente generica e anonima è: papà, tu non hai un'idea, una volta era una cosa sporadica eccezionale, adesso c'è
1: uno
0: un diluvio,
1: 40. Uno su 40.
0: Adesso c'è un diluvio di autistici. Dopodiché questo familiare dice: io non sono un medico, non so se ci sia un nesso, leggo che viene esclusa scientificamente.
1: E sai qual è la risposta tecnica?
0: Però io ti do il dato è che prima ce n'erano pochi, adesso c'è un diluvio.
1: Andrò a postare, manca un minuto, no, allora un minuto, vediamo rapidamente, no, i messaggi li rivediamo, ma voi continuate a mandarli i messaggi al 334-7102-672 col più 39 se usate WhatsApp. Qui la trasmissione sta andando via come una mitraglia. Bravo Paolo. Guarda,
0: bravo tu,
1: hai già toccato due argomenti per i quali ti prenoto martedì prossimo e l'altro martedì.
0: Dopo il calendario lo vediamo, martedì prossimo. Se potrò.
1: Quindi continuate con i vostri messaggi e poi in apertura li leggiamo, perché se no poi, visto l'incalzare, rischiamo di perderceli. Cosa stavamo dicendo?
0: Stavamo dicendo che fra poco partirà, perché è doveroso, insomma partirà.
1: No, quello tanto va in automatico.
0: È la pubblicità, l'ho detto io.
1: Quella è inesorabile.
0: Siamo alla radio, d'altra parte. Sai cosa che mi piace della radio? Tengo d'occhio. Mi piace che ci posso venire vestito come voglio io.
1: Sei figo.
0: Insomma, la camicia. Sì, però non devo mettere, capito, come in video, la giacca. Come ci si aspetta da un
1: giudice con Paolo Ceusa.
0: A dopo.
1: Eccoci qua, siamo di nuovo in diretta, abbiamo come graditissimo ospite il giudice Paolo Ceusa.
0: Buongiorno, ciao.
1: E chi ha partecipato alla prima parte ha sentito come stiamo scoppiettando, come è scoppiettante questa trasmissione. Grazie giudice Ceusa, grazie Paolo per questo.
0: Vado subito
1: ai messaggi. Questo che non vedo, Renata, una richiesta personale, me la sono annotata e risponderò, spero, nel pomeriggio. Adriano 68, non fanno più la sola antitetanica ma la nuova trivalente, tetano, difterite, pertosse, me l'hanno fatta, e l'avevamo già detto, me l'hanno fatta la settimana scorsa dopo puntura di insetto al gomito con gonfiore e reazione allergica, spero locale e non generale. La guardia medica mi aveva prescritto solo tetano se disponibile, ma al distretto hanno detto che non ne avevano più da tempo e che i nuovi farmaci sono molto migliori. E questa è proprio bella. Absit in iuria verbis, sono le industrie che fanno e disfano quello che vogliono, non rendono disponibili le singole formulazioni, anche se dovrebbero farlo per legge.

0: Robertino Kennedy, stavo dicendo, due settimane fa è riuscito a ottenere un come sono i decreti presidenziali là, un ordine esecutivo del Donaldo, dove tutte le 94 vaccinazioni degli Stati Uniti senza discriminazione vengono rese facoltative e viene ribadito l'obbligo di renderle disponibili in monodose. Questa è la per il momento è legge negli Stati Uniti d'America. Siccome li copiamo in tutto e per tutto, in tutte le porcherie, vediamo se una volta tanto riusciamo a svegliarci un po' sulle poche cose, perché absit di nuovo in iuria verbis, non parlo di Donaldo Trump, ma parlo sempre molto volentieri di Robert Kennedy Jr., figlio e nipote dei due Kennedy ammazzati. Ricordo anche che lui, se qualcuno ha mai sentito un suo audio, ha quella voce, poveretto, veramente a volte si fa fatica ad ascoltarlo, e perché a 41 anni, a seguito di una inoculazione, si è beccato uno di questi effetti rari ma riconosciuti di una faringite. Non vorrei, andrò a controllare, mi pare che fosse influenzale, ma se fosse stata difterite, tetano, pertosse, a quel punto il corinebatterio, la componente difterica sarebbe molto sospettabile, ma credo fosse influenzale. Ad ogni modo, dicevamo, gli Stati Uniti si sono svegliati dal lunghissimo torpore, anzi dalla lunghissima dittatura che hanno esteso un po' il resto del mondo. Vediamo cosa facciamo noi, che siamo sempre prontissimi a copiare le porcherie. Vediamo se una volta tanto ci svegliamo di fronte a questi segni di resipiscenza. Daniele, buongiorno dottor Salmaso, mi sono appena collegato ma sento disturbato. No, non era disturbato, eravamo io e il giudice che ci parlavamo uno sopra l'altro, perché non sono, sapete che non è frequente qui avere ospiti in diretta. Ha come ospite il dottor Sceusa. Daniele, non so se ha già affrontato l'argomento del DL 75 del 23, convertito in legge il 10 agosto, quindi due settimane fa, che da gennaio 2027 sarà obbligatorio che anche una famiglia non azienda o chi ha partita IVA, non l'azienda o chi ha partita IVA, ma anche la famiglia abbia la PEC, e la deve avere anche lo scolaro obbligatoriamente di ogni ordine e grado, grazie al famoso portale Unica che le ho girato, certo. Ti dirò anche di più, Daniele, il portale Unica è fatto in modo che una volta che tu sei là dentro, una fatica bestia a trovare l'ultimissimo decreto. Comunque abbiamo qua il giudice Paolo Sceusa, pronti? Paolo, vicino al microfono.
1: Ma sì, quella è un'entrata in vigore programmata per il prossimo anno, a gennaio appunto del 2027. In realtà la normativa su cui si fonda è esattamente quella che dice il nostro amico Daniele, ed è risalente, cioè non è 10 agosto del 26, 10 agosto del 23. Sì. Quindi è già da un bel po' che è stata annunciata, e adesso che ci si avvicina, naturalmente l'attenzione cresce, perché poi ovviamente ci saranno le sollecitazioni per gli inadempienti e le sanzioni per gli inadempienti. Quindi non solo la PEC è una cosa che non è gratuita, no? Intanto, ma te la devi fare, perché altrimenti non collabori, non sei collaborativo verso quello che è l'obiettivo che abbiamo sentito nominare un sacco di volte, della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che è un mostro tentacolare, un'idra a 2000 teste, e che in questo caso si esprime attraverso questo ulteriore desiderio, anzi obbligo, Cioè quello attraverso la categoria della scuola e dei suoi utenti di imporre come modalità di comunicazione, di notificazione, di trasmissione, ecco, di quelle che sono le attività, le comunicazioni scolastiche e viceversa tra i genitori della scuola e la scuola e i genitori, sempre e soltanto via PEC e anche quelle ministeriali ovviamente. Perché via PEC? La PEC è la posta elettronica certificata, questo è l'acronimo di PEC, è questa cosa, certo. Qui la sua singolarità, la sua particolarità, per chi non lo sapesse, perché insomma tanti vivono benissimo senza PEC, io stesso non ho una PEC privata, ovviamente quando facevo il mio lavoro eccetera mi era stata fornita la PEC e dovevo comunicare solo col mondo solo attraverso quella, ma insomma di particolare rispetto alla mail, è una mail la PEC, no? Ma rispetto a un'email qualsiasi, che cosa ha? La garanzia, esprime la garanzia del ricevimento al di là della lettura. Cioè assomiglia molto all'effetto legale che ha una raccomandata AR, come si dice, cioè con avviso di ricevimento, quella che siamo abituati a chiamare
0: ricevuta
1: di ritorno. Ok, una volta infatti si chiamava così, adesso si chiama avviso di ricevimento. Poi l'Italia è un posto speciale, no? Per cambiare i nomi e confondere le idee e lasciare le cose non invariate, peggiorarle, no?
0: Certo.
1: La ricevuta di ritorno e la AR, insomma, cosa ha la raccomandata
0: AR? Anni dicevo, ma perché non è RR? Ricevuta e ritorno.
1: Una volta era così. Va bene, ma insomma la raccomandata con ricevuta di ritorno o avviso di ricevimento ha un effetto legale molto specifico sia fra i privati che anche nelle pratiche legali giudiziarie, no? Cioè garantisce il ricevimento prescindendo dalla lettura e garantisce il ricevimento anche con una fiction, no? Una finzione. Cioè tu ricevi la raccomandata a casa mentre sei a casa e il postino te la dà a mani, benissimo, lui compila questa certificazione di ricevimento, poi sono affari tuoi che tu la lega, non la lega, la butti eccetera, ma l'effetto legale si compie, matura nel momento in cui viene certificata la consegna, d'accordo? Non ti trova a casa, allora lì, adesso semplifico perché ci sono tanti passi tecnici, no, che non ha importanza, ma insomma se non sei a casa, allora ricevi l'invito ad andartela a ritirare in posta. Alla scadenza del termine per obbedire a questo invito, la raccomandata si ha per ricevuta, viene restituita al mittente, però si ha per ricevuta, cioè il suo effetto legale si compie ugualmente, quindi non ritirare le raccomandate non evita la conseguenza della notifica dal punto di vista per esempio giudiziario, no? La PEC fa la stessa cosa, solo che è digitale. Quindi smobilita ad un colpo tutta la necessità di servirsi della posta, del servizio postale e quindi di tutti quegli adorabili, dico io, quegli adorabili impicci attraverso i quali si realizza il lavoro delle persone, che sono i postini, i dipendenti statali.
0: Quando facevano i postini?
1: Non lo so. No, quello lì è il postino che ti consegna la raccomandata. No,
0: non consegna più la raccomandata, consegna l'avviso. E te ne vai tu a prenderla, perché una volta il postino doveva suonare due volte.
1: Suona sempre due volte.
0: Non suona un cazzo, mette la ricevuta e va via perché deve far presto.
1: Sì,
0: e
1: in realtà
0: sai, lo so per certo, fatto una piccola indagine epidemiologica e chi è che lo conferma questo? Gli impiegati delle poste, che sono incazzati,
1: sono sempre di meno.
0: Perché aumenta il loro lavoro visto che i postini non suonano una volta neanche a morire.
1: Va bene, d'accordo, ma queste sono irregolarità attribuibili a questo, a quello, non ha importanza, non confondiamo la regola con la deviazione dalla regola, no? Allora
0: ma quando la deviazione
1: diventa
0: è la regola
1: e quella si chiama realtà.
0: Senti,
1: questa si chiama realtà. Allora la PEC è la stessa cosa, sarà obbligatoria e serve a realizzare l'incontestabilità della notifica,
0: certo,
1: tutto lì,
0: certo.
1: Questo è una iattura, perché torno a dire, è una cosa tecnica, è una cosa per cui bisogna munirsi di computer, oppure si può ricevere anche via telefonino eccetera eccetera, d'accordo, ma non tutti hanno piacere di farlo e purtroppo non sarà una scelta, cioè la scelta la fa chi fa le leggi,
0: certo. Andiamo rapidi con i messaggi, perché poi devi parlare dell'argomento per cui ti avevo pagato, prenotato. Allora, Giusy Di Meolo,
1: falso come la falsa moneta. No, ci tengo a dirlo. No, io non sono pagato da niente,
0: ma
1: da nessuno.
0: Siamo tutti
1: pagati come volontari.
0: Certo.
1: Allora ho capito.
0: Buongiorno dottore Giusy Di Meolo, buongiorno. Allora, non serve fare il vaccino del tetano. No, Giusy, ho detto che è uno dei pochi vaccini che individualmente ha una ragione d'essere. Non c'è nessun motivo di intrupparlo dentro con quanti altri intrugli, e quindi oltretutto dico che, scaduti i 10 anni, la tua protezione resta abbondantemente attiva. Dice poi Giusy, e mi dispiace questo, mio cugino morto per strada camminando di 63 anni, chissà come mai, speriamo che non gli avessero inoculato qualcosa di più del semplice tetano. E vabbè, Giusy, mi dispiace. Fabio, buongiorno dottor Salmaso, trasmissione molto interessante, peccato che all'improvviso ha fatto sentire una persona sempre molto interessante che però non si capisce chi è. Dai, presentati.
1: Ah, sono io quello? vabbè, no, può darsi che anche...
0: No, forse ti sei perso tu, Fabio.
1: Sì, ecco.
0: Io avevo ben presentato. Il nostro ospite graditissimo, agognatissimo, è il giudice Paolo Sceusa, che tutti voi conoscete e che ci sta intrattenendo in maniera magistrale. Poi qua c'è un numero strano, chiamata persa in modalità non disturbare. Se era una telefonata, di sicuro sapete che non riceviamo telefonate, ma i vostri messaggi io mi sono assunto, quando ho chiuso le telefonate mi sono assunto l'obbligo di leggere tutti i messaggi. Marco di Marghera, buongiorno dottori Leopoldo Salmaso e Paolo Sceusa, che è un ospite veramente interessante. Grazie. Avendo per tanti anni militato nella magistratura, essendo stato così scomodo ai vari poteri che ci sono in Italia, sapete infatti qual è la posizione della medicina ufficiale? Mi riferisco specialmente ai pediatri ed virologi, non Virostar, sulla derivazione delle cause di autismo in costante aumento nei bambini. Marco di Marghera, vi posterò, è molto recente, un lavoro di mamma mia, l'avvocato che si era attivato molto col Covid, ogni tanto mi scappa i nomi, che fa un bel riassunto. Come sempre, là cosa fai quando non hai argomenti per obiettare ai dubbi espressi legittimamente, perché parliamo di dubbi, cosa fai? Criminalizzi la persona, ed è questo sul collegamento fra autismo e vaccinazioni, dove il sospetto è più che legittimo, visto che una volta l'autismo dice, e adesso uno ogni 40, tu uno dice sì, ma adesso ci sono più diagnosi, tutto quello che vuoi, ma è che passi da uno da 4.000 a uno a 40, quei 40.000, e così ci metti tutti le sovrastime che vuoi, ma non vedi là il telefono, non chiamate perché sapete che non rispondiamo. Va bene, non importa. Quindi guardate, faremo una trasmissione anche su questo, cosa volete che vi dica, dove il vero problema non è il fatto che viene negato il dubbio. Viene negato il dubbio quando la scienza è per definizione dubbio. Questa, ecco. Questa è la maledizione che stiamo vivendo, e veramente non si capisce come. Hai detto bene, Paolo, dovrebbe essere argomento da bar. La gente dovrebbe dire: non mi devono mettere le mani in tasca, non mi devono mettere le mani nella mia queste cose qua.
1: Ascolta Leopoldo, so che sei alle prese con i messaggi, vedo che ce n'è una grande quantità.
0: Ma sai, sì, perché passa. Voglio tagliare. Ti toccherà tornare.
1: Ma
0: per telefono.
1: Volentieri.
0: Dai.
1: Quindi li vedo, mi fa molto piacere, insomma, ci sia anche tutto questo interesse. Però vogliamo aprire e chiudere una piccola parentesi.
0: Dai.
1: Allora, accendiamo un attimino anche. Una parentesi, guarda.
0: Aspetta, fammi leggere questo, Ottavio. Bravo Ottavio. A grande richiesta e necessaria per questi tempi, sarebbe importante e confortante avere come ospite fisso o co-conduttore, vuol dire che facciamo il nostro casino, piace anche il dottor Paolo Sceusa. Grazie infinite per il contributo, Ottavio. Guarda,
1: Ottavio, ti ringrazio.
0: Giura, martedì prossimo parteciperai.
1: Devo vedere che orario a questo punto, perché ho un impegno a Conegliano, quindi
0: qui se vieni, ce ne stiamo accorgendo, c'è bisogno che tu partecipi presto, non occorre che ti muova, ti becchiamo per telefono.
1: Allora, intanto grazie Ottavio, grazie anche a te Leo e a tutta...
0: ti ricordi che era da mesi che ti facevo la tira?
1: Sì, è vero, a Radio Gamma Cinema. No, mi farebbe anche piacere, tutto sta a trovare la quadra, insomma, del calendario, degli appuntamenti. Quello che volevo dirti prima, se me lo ricordo ancora, di questa cosa del complottismo, allora la scienza, i dubbi della scienza, il fatto che sia... certo oggi scientificamente comprovato attraverso il metodo sperimentale eccetera, e dopodomani attraverso lo stesso metodo venga smentito solo perché si aggiunge una conoscenza che prima non c'era eccetera. Va bene, allora la scienza è dubbio e coltivazione del dubbio, giusto?
0: Certo,
1: allora pongo
0: solo
1: questa domanda così provocatoria, se vuoi, no? Ma proprio da complottista, allora chiedo a me stesso, a te e anche agli ascoltatori, ma immaginiamoci per un attimo, no, che questo mantra secondo il quale è scientificamente provato e certissimo che non vi sia, già la prova di un fatto negativo è ardua, che non vi sia un collegamento, quello che chiamano nesso causale fra le vaccinazioni di massa pediatriche e l'autismo, perché questo dice la scienza ufficiale fino adesso, ridicolizzando chi pone il dubbio, non chi afferma il contrario, ridicolizzando chi osa anche soltanto porre il dubbio e accampando una scientificità, un'unanimità di ricerche, di studi, di esperimenti, come se le ricerche ci fossero le garanzie di indipendenza, visto che costano una frega e visto che qualcuno le paga. Bene, ma lasciamo perdere questo. Diciamo che fosse reale, che sia reale questo fatto qui che viene sbandierato. Non c'è nessun collegamento fra i vaccini e l'autismo. Bene, supponiamo che a un certo punto, nel buio di un laboratorio o anche due, tre, cinque, invece venga comprovata l'esistenza di questo nesso, di questo collegamento. Allora io chiedo, ma secondo voi, e anche secondo te, Leo, quale sarebbe la reazione di tutto un sistema economico, se pensiamo alle case farmaceutiche che insomma producono e lucrano su questo, e politico e scientifico che va di conserva con questa cosa, che abbia o non abbia un tornaconto non me ne frega niente, però è una realtà granitica che va avanti come un plotone serrato. Quale sarebbe la reazione di questo plotone, di queste persone che si guardassero fra gli occhi dicendo oibò, oh porcaccia di quella miseria, guarda un po' che adesso viene fuori una smentita scientifica migliore, preferibile, più moderna, più consolidata rispetto a prima, che dà ragione sti bastardi dei Novax, avevano ragione loro, ma certo loro però lo dicevano così, li abbiamo ridicolizzati, abbiamo fatto bene, però adesso succede questo. E allora tutti questi genitori messi in croce, queste famiglie rovinate, questi bambini persi, eccetera. Ecco, questo ce lo direbbero
0: mai,
1: o no?
0: O meglio, sai perché succederà? Perché quando questi signori avranno esaurito la loro agenda, che è quella di far fuori 5 miliardi di umani, perché hanno detto che ci sono 5 miliardi di umani di troppo, resteranno
1: Cingolani l'ha detto, Cingolani, sì, ex ministro del governo Draghi,
0: sono una schiera, e resteranno con 3 miliardi, e quei 3 miliardi saranno quasi tutti Novax. Sì, questa è l'eterogenesi, sì, dei, sì, fini. L'ho già detto altre volte.
1: È anche una bella ironia della sorte.
0: L'eterogenesi dei fini. Scusa, andiamo svalti. Titi Jacopo, in altri paesi europei importanti tale vaccinazione pediatrica non è obbligatoria. Quando vogliono siamo soggetti alle norme europee, perché in questo caso no, cara Titi. Tiziana, ci siamo già capiti. Paolo Thomas, del tetano si guarisce? Se sì, perché vaccinarsi? Paolo di Treviso. No, fermo.
1: Si può curare?
0: Si può guarire, ma in realtà quando tu hai un tetano clinico, anche nei ricoveri, nelle rianimazioni, facciamo fatica a tirarli fuori. Il tetano è una malattia molto letale una volta che è dispiegata. Il primo sintomo, ma non ve lo dico perché sennò poi chiunque abbia un po' di artrosi mandibolo temporale corre tutti in ospedale, che ha detto che il dottor Salmaso col tetano, non ve lo dico. Vabbè. Anche qua Giusy Di Meolo, forse mi sono espresso male io. Allora non serve fare il vaccino del tetano? No, dicevo, mi va bene anche con i richiami decennali, certo è risibile, non hanno la sveglia i vaccini. Mio cugino, questo l'avevamo letto, scusate.
1: Aggiungevo una cosa sulla...
0: Se io non ho il telefono o il computer, è obbligatorio avere la PEC per tutti? Certo, cara, te tocca. Andrea, vediamo cosa significa avere una PEC dal punto di vista legale. 30 giorni nell'ottica della lotta che sta facendo Alfredo Bellucco, se, certo, nel dare agli avvocati la possibilità delle ingiunzioni bypassando i giudici e in tanti altri casi. Grazie. Vogliamo dire cosa significa avere una PEC? Abbiamo qua, non ripetete i messaggi, ragazzi, che già faccio fatica io, mi si incrociano i diti. Comunque sì, chiameremo anche Alfredo magari in duetto con Paolo, solo che è ora meno che sopra, che sennò sarà un casino, che non facciamo massa casino. Daniele, questo lo avevamo già letto, forse hai aggiunto qualcosa. Sì, ok, Daniele l'avevamo già letto. Roberto di Milano, Lili ha firmato per sperimentare e adesso l'abbiamo in quel posto, godi popolo. E vabbè, siamo, ok, bene. Allora adesso, vediamo qua, questo lo avevamo, qua, prova, questo l'avevamo, questo sì, è un privato.
1: Okay.
0: Bene, allora guarda, Paolo, okay, ti
1: sì,
0: toccherà per tornare per forza, ma intanto adesso
1: abbiamo sforato.
0: Non importa. L'importante è che i nostri ascoltatori ci sentano vispi e siano ancora più vispi loro.
1: No, ma io ho sempre paura in radio, ci stai pieno di orologi qua, non so se si sforano. Tu dimmi,
0: guarda, noi
1: che segnali mi fai?
0: Ogni giorno parte la pubblicità.
1: Ma ci vuole ancora un sacco.
0: E se ci avemo. Tu adesso vai. Io sto in silenzio stampa, ci racconti un po', almeno incominci a raccontarti la tua esperienza di 10 anni di giudice del Tribunale dei Minori.
1: Cioè 10 anni in mezzo a minchia, come si può dire questa parola in radio, forse
0: sì,
1: no,
0: quasi.
1: Abbiamo sdoganato. No, però guarda, Leo, a me piace molto di più in realtà una interlocuzione anche frequente, continua fra me e te. Non lo so se questo sia forse anche più indicato, no? Per la radio, perché quando come ascoltatore io l'ascolto, perché ascolto volentieri spesso la radio, questa e altre, soprattutto sapete in auto, no?
0: Ecco. Certo.
1: E mi piace molto di più quando invece di esserci una persona sola che fa un lungo imbroglioso.
0: Ma scusa, ma perché fino adesso cosa abbiamo fatto?
1: È così,
0: dai,
1: voglio
0: vai,
1: che andiamo.
0: Vai,
1: detto tu, adesso parla,
0: sì.
1: Sto zitto.
0: No. Adesso è dedicata alla
1: testimonianza
0: del giudice del Tribunale dei Minori, non parlando del singolo caso,
1: ma in
0: generale.
1: Guardate, ci sono mille argomenti che si potrebbero toccare, pertinenti a quella mia esperienza ormai un po' risalente, insomma, fino al 2020, ecco, che mi dedicai a quel settore. Ovviamente non è l'unico settore di magistratura di cui mi sono occupato, perché essendo durato il periodo praticamente 40 anni, è solo uno scorcio. lascio di tempo quello che mi ha visto operare all'interno del diritto minorile presso uno, anzi due tribunali per i minorenni. Poi per il resto ho fatto giudice invece che dei bambini, degli adulti, dei grandi, allora penale, civile, diritto del lavoro, insomma tutto qua.
0: Insomma, in 40 anni avevi...
1: Ne ho viste di tutti i colori.
0: Ne hai viste di tutti i colori e ne hai fatte di tutti i colori, nel senso che,
1: sì,
0: che
1: certo,
0: eri responsabile, diciamo.
1: Ma chissà quante volte avrò sbagliato.
0: Bene,
1: guardate, questa è una cosa tra l'altro fisiologica, no?
0: Certo,
1: allora il giudice che sbaglia non è patologico, non è un inconveniente patologico. Ecco, vedi, carino saltare di palo in frasca, no? Però è sempre nell'ambiente, in tema, diciamo, di giurisdizione, cioè l'attività tipica del giudice che dice diritto, applica quindi la legge, mette sentenze, decisioni. Può sbagliare, certo che può sbagliare. Mille motivi possono concorrere ad un errore, però l'errore è talmente fisiologico al sistema del giudicare, ma non solo Italia, in tutto il mondo, che esistono fisiologicamente le impugnazioni. Se ci pensate bene, il senso dell'impugnazione qual è? È proprio la previsione come momento normale, fisiologico, di una imperfezione, a volte di un errore, che però debba essere previsto come correggibile. E l'impugnazione serve a questo. Nel discorso delle parti, nella lotta giudiziaria e processuale tra le parti, diciamo una vince una perde, questo semplificando, in realtà possono vincere parzialmente entrambe, perdere parzialmente entrambe, insomma di tutto ci può stare dentro. Ognuno che riceve il torto in tutto oppure anche solo in una parte della sua pretesa ha il diritto, la possibilità, il diritto di impugnare, cioè investire un altro giudice, che magari all'inizio si parte con un giudice monocratico, poi diventa via via sempre più collegiale il giudice. Anche questo ha molto senso, no? Perché significa attivare più pensieri, più cervelli nella disamina di una decisione già tecnica, già di un giudice che qualcuno afferma essere errata. E questo preteso errore può darsi che sia reale o può darsi che sia soltanto preteso, che poi non è. Quindi è fisiologico. Questa è, dimmi, già ti vedo che
0: Mi hai stuzzicato.
1: Dai,
0: troppo.
1: Vai.
0: Quando la presidentessa della Corte Costituzionale, nel giustificare una sentenza di merda come quella dell'obbligo, di giustificare l'obbligo vaccinale per insegnanti, medici,
1: personale, e la sospensione dal lavoro,
0: sospensione, tutto il resto, ha detto, ha dichiarato, virgolettato e mai smentito, abbiamo seguito la scienza. E quando abbiamo già detto che la scienza è dubbio, allora il giudice dovrebbe avere il dubbio al quadrato. Se la scienza ha il dubbio,
1: sì, certo,
0: e il giudice
1: certo
0: si basa sulla scienza e deve a sua volta esercitare il dubbio,
1: Leo, deve avere
0: il dubbio al quadrato.
1: Ho capito, mi fai già rispondere.
0: E dici che era un organo collegiale, che più si va su più deve essere un organo collegiale, e io rispondo sto cazzo collegiale, sto cazzo.
1: No, quello è collegiale, molto collegiale, ma tu hai citato l'esempio della Corte Costituzionale. Allora, io ho parlato dell'impugnabilità delle decisioni come una regola, ed è una regola che, come tutte le regole, c'è un'eccezione, perché infatti riguarda tutte le pronunce di tutti i giudici meno che una, tracchete proprio là. La Corte Costituzionale, quel che decide, quel che fa e quel che disfa, le sue decisioni non sono impugnabili. È un giudice di unico grado.
0: Non è monocratico,
1: va bene. Infatti la collegialità è particolarmente ampia anche in virtù del fatto che dovrebbe fare, e siccome fa delle decisioni non impugnabili, che nessuno può correggere, non si può impugnare una decisione della Corte Costituzionale. Certo, c'è un'istanza, una Corte Europea alla quale si può anche andare, va bene anche quella, e molte volte si utilizza quello come, diciamo, come rimedio, come escamotage per andare contro una sentenza non impugnabile della Corte Costituzionale, che è più alta della stessa Corte di Cassazione, ha proprio l'unica e ultima parola. Allora, ecco, poi dopo esiste questa istanza diversa, internazionale, europea, alla quale portare il proprio caso, proprio anche in virtù di quello che ha detto la Corte Costituzionale, quando la si vuole usare come una specie di impugnazione, però guardate che non è tecnicamente un'impugnazione, perché lì si va a sollecitare il diritto europeo, quindi un'altra fonte, mentre invece la Corte Costituzionale, nel caso che hai detto tu, ha guardato tutto e interamente il diritto italiano e ha dichiarato legittimo sotto il profilo costituzionale tutta la legislazione vaccinale, ma soprattutto, cosa che mi ha particolarmente inorridito, non sorpreso, perché chi segue il mio canale ha visto che avevo già predetto 20 giorni, forse un mese prima ancora della data in cui emisero quelle tre, perché sono tre sentenze.
0: Ricordo bene.
1: Va bene? E dichiarai: guardate, la Corte Costituzionale farà così, dirà così per questi motivi. Perché lo sapevo, perché la Corte Costituzionale non poteva che spendere in quel caso lì, essendo un caso che riguardava tutte le forze politiche,
0: tutte
1: nessuna
0: non ti
1: esclusa,
0: vaccini, ti ammali, muori, non si invochi la libertà,
1: perfetto. Si invochi la libertà, ecco, dal Presidente della Repubblica alle Camere, il Senato, tutti i partiti eccetera erano tutti allineati.
0: Tu hai detto bene, me la ricordo bene, eravamo furibondi tutti, poi cosa vuoi, ma cosa li paghiamo a fare? Questi mica sono volontari. Cosa li paghiamo a fare se non a controllare i controllori?
1: Ma questo è populismo. La domanda è giusta, suona un po' retorica. Cosa li paghiamo a fare? Cosa andiamo a votare a fare? Anche ancora più radicale.
0: E qui tocchiamo un altro cavallo di battaglia.
1: Un'altra delle mie crucialità.
0: Bene,
1: tornando alla mia esperienza come tribunale minorenni. Allora, adesso tutto quello che abbiamo detto, l'impugnabilità dei giudici. Allora, lì torno a dire, insomma, in 10 anni la giurisdizione minorile tocca moltissimi aspetti della vita delle famiglie, dei minori, dei minorenni, dei bambini anche molto piccoli, e la competenza civile, perché ne ha due, una civile e una penale. La penale non voglio neanche parlare adesso perché insomma è meno interessante. La competenza civile del tribunale per i minorenni consiste esattamente nel farsi gli affari delle famiglie. Tutte le volte che arriva una segnalazione per la quale ci sarebbe, a causa di un malsesto, a causa di una cattiva conduzione della genitorialità, e guardate che di casi ce ne sono, esistono i pessimi genitori, ed esistono dei pessimi genitori che normalmente sono, come dire, vittime loro stessi per primi di situazioni molto molto particolari, per fortuna anche abbastanza rare, che possono essere, non so, tossicodipendenze, possono essere alcol dipendenze, giunte ad un livello così grave da non riuscire, da non potersi correggere attraverso tutti quegli strumenti che sono moltissimi e anche molto efficienti spesso, di reindirizzo, di correzione, di affrancamento da quella dipendenza, no? La cosiddetta disintossicazione c'è ed esiste, grazie al cielo, mettere in campo tante volte attraverso il tribunale per i minorenni quei mezzi che sono mezzi clinici, psicologici, di assistenza, che riescano a tirar fuori il genitore o i genitori, perché molto spesso la questione, il problema riguarda entrambi, da quel tipo di schiavitù che gli fa perdere di vista la loro stessa vita, figuriamoci quella dei figli, e che quindi rendono impossibile la vita, la crescita, l'equilibrio, lo sviluppo normale di bambini anche molto piccoli, però partoriti all'interno di quel tipo di famiglia. Succede, ecco, non è la quotidianità, la regola, no? Allora lì il tribunale per i minorenni allestisce obbligatoriamente tutta una serie di, come dire, di provvidenze, di supporti, di puntelli per correggere questa situazione. Non è che c'è un riflesso condizionato a portar via i bambini nel momento in cui si registra una situazione del genere, no. Tutto quel che si tenta di fare lasciando il bambino dov'è, senza che subisca però un rischio di danno irreversibile che tante volte si profila e che magari spinga anche il tribunale a temporaneamente affidare quel bambino non a una comunità, a una struttura, ma a un altro parente, a lui vicino, se disponibile. Se non è disponibile, ecco che sorge, sempre comincia meno a sorgere lo spettro del collocamento in una comunità, il quale però viene stabilito sempre comunque come qualche cosa di temporaneo fino a che la sua situazione familiare non si recuperi a livelli, diciamo, accettabili, non ideali, perché il tribunale per i minorenni, come qualunque tribunale, come qualunque persona, non ha in mente un'idea di famiglia ideale, alla quale far assomigliare tutte le famiglie finché non si raggiunge uno standard quasi codificato. No, no, no, no. Ognuno, il genitore, lo fa a modo suo.
0: Qua ti do un input che non...
1: La famiglia nel bosco.
0: No, no, no, no.
1: Non mi sottraggo. Ormai sono venuto qua.
0: Non si parla di casi singoli.
1: Tra l'altro, scusa, hai notato come il tema della famiglia nel bosco di colpo sia... svanito. Adesso c'è la bambina morta di fterite.
0: Ah sì, ma è sempre...
1: È il
0: sempre
1: chiodo che scaccia.
0: Sì,
1: chiodo.
0: Ma no, ma è, però alla fine vai a parare sempre su quel coso là. Perché alla fine... No, io ti stavo dicendo, primo, per le mie disavventure, proprio perché anch'io sono stato molto poco disciplinato, io ho trascorso i miei ultimi 15 anni di carriera al servizio per le dipendenze.
1: Ah, quello che si chiamava o si chiama ancora CERT, è possibile?
0: Adesso è CERD.
1: CERD, l'Italia, fantastico. Si cambiano le sigle, i nomi. Che figata.
0: E qua a Padova è una piazza non di poco conto. E ti posso dire che a fronte di casi nei quali veramente, parlo di mamme e papà tossici duri, in cui si erano verificati rischi per l'incolumità dei bambini, allora là siamo d'accordo. Però io a mia volta avevo sott'occhio una popolazione numerosa, non è il caso singolo, il caso così. Credo che veramente, quando tutto sommato l'andazzo economico e diciamo familiare era, diciamocela fuori dai denti, non tanto peggio delle famiglie cosiddette normali, ecco lì io ho visto e devo anche dire le nostre educatrici, le nostre psicologhe, le nostre erano veramente molto attive, molto coscienziose, però lì io ho visto, ecco, hai detto bene, abbiamo un'idea, una immagine ideale della famiglia. Lì ho visto uno stridore. E faccio un altro input: c'è una statistica micidiale sul destino, sulla come vanno a finire i bambini dati in adozione a famiglie che sono state ultra selezionate per capacità economica, per livello di istruzione, per livello di... Se tu guardi le statistiche di come vanno a finire i bambini adottati, è da inorridire. Allora, ripeto, a parte i casi nei quali c'erano stati incidenti, era andata a fuoco la cugina, i bambini vicini avevano chiamato i pompieri perché i bambini piangevano da tutta la notte, i genitori non si trovavano e via. Io stesso una volta sono andato su coi pompieri al terzo piano da una nostra paziente perché, vabbè, così insomma. A parte quei casi là, io, avendo, come dire, uno sguardo epidemiologico sul modello ideale di famiglia, sul modello reale delle famiglie che sono state ritenute così brave, così belle da poter adottare bambini, e su tanta, direi sicuramente più della metà delle famiglie con tossici, ma diciamo tossici in qualche modo adattati, io continuo ad avere tanti tanti dubbi. E ripeto, fatta salva la buona volontà, è l'andazzo della società che ha questa polarizzazione, per cui bisogna colpevolizzare qualcuno. E guarda caso, gli ultimi casi che sono andati alla cronaca erano tutti no vax. questi genitori, quella del Bosco, quella di Verona, quella di cui ci siamo occupati noi, poi ti figuri tante altre. Cioè il pretesto diventa un pretesto, perché il modello ideale che c'è sotto, confessato o non confessato, comprende sicuramente il fatto che questa famiglia deve assolutamente essere sì vax, a prescindere, senza se e senza ma.
1: Sì, Leo, sì. Allora, hai toccato molti punti, molti aspetti, tutti estremamente interessanti e che si agganciano però a quello che avevo cominciato col dire. Allora, diciamo che la regola nell'intervento del Tribunale per i minorenni, laddove c'è una famiglia che espone il o i figli a un rischio grave, addirittura all'incolumità, se non al normale sviluppo, tanto da far presagire dei danni irreversibili se qualcuno non interviene, allora il primo approccio, a meno che non ci sia già un'urgenza gravissima in atto, no? Per cui l'allontanamento lì allora è la prima scelta. Trovi il bambino di 6 mesi chiuso in casa di notte che piange, strilla, segnalato dai vicini, qualcuno va lì e i genitori non ci sono. Allora devi capire cosa, dove fare, prima di capire dove sono, chi sono, chi, qual è il problema, lo devi collocare da qualche parte, è ovvio, lì è l'urgenza che te lo comanda. Allora, fatta, tolta questa, sì, questa causa, questa, questo caso, negli altri casi il primo approccio del Tribunale per i minorenni è di mobilitare tutte quelle strutture dei settori medici e sociali per fornire supporto correttivo alla famiglia senza, come scelta iniziale e primaria, allontanare il bambino da lì tutte le volte che questo è possibile e non lo espone a un rischio immediato. Se invece la cosa alla fine si consolida in una situazione irreversibile, incorreggibile e sperimentata nel tempo, quanto tempo? Beh, un tempo compatibile alla capacità del bambino di attendere che la situazione migliori, quindi non è un tempo indicato dalla legge entro un minimo ed un massimo, è un tempo, è un compito delicatissimo questo del giudice per i minorenni, no? Trovare qual è il massimo che una creatura possa attendere prima di essere inserita e recuperare una condizione di vita familiare accettabile, non uguale o simile a una situazione, aspetta, non a una situazione di famiglia ideale, quella non esiste. La famiglia vera
0: per chi?
1: Per il bambino. Per il bambino. Quindi l'idealità non viene tirata della famiglia prototipo di benessere, non viene mai tirata in mezzo finché si sta cercando di recuperare la situazione della famiglia originaria, okay, di appartenenza.
0: Okay,
1: quando questo ed è così, però
0: sì,
1: quando questo non avviene non è più attendibile questa situazione, perché va troppo per le lunghe, oppure si accerta che con tutti i tentativi, le chance che sono state date ai genitori sono andate tutte a cattivo fine, non c'è stato niente da fare, allora cominci ad entrare in una prospettiva di adozione. E lì succede quel che dici tu. Nel selezionare la famiglia adottiva si va, io direi però necessariamente, quasi obbligatoriamente, a cercare la famiglia teoricamente più esente da problematiche prevedibili.
0: Aspetta, ti correggo il tiro, perché forse do tante troppe cose per scontate. Parlo di famiglie che non hanno figli, che si inseriscono nel percorso di idoneità per andare all'estero ad adottare minori, quindi gli vengono dati lattantini. E che sì, magari provengono da orfanotrofi, quindi chissà quali, ma insomma lattantini, e sono famiglie ideali, medici, avvocati, giudici, giornalai, e guarda l'epidemiologia di cosa, bambini che li vedi gioiellini perfetti, dall'adolescenza in poi un disastro dietro l'altro.
1: È vero, e Leo, la posso testimoniare questa proprio come esperienza mia lavorativa, professionale. Allora, hai fatto bene a fermarmi per ricordare che esistono due tipi, due canali adottivi. C'è l'adozione nazionale, dove i genitori debbono essere debbono adottare un bambino italiano, non che debbano essere italiani, debbano adottare un bambino italiano.
0: Che però a quel punto è più facile che sia grandicello.
1: Sì, certo, certo. Perché ce ne sono pochi in ecco, allora lasciami dire, quando si giunge a certificare, a dichiarare, a sentenziare, perché una sentenza di stato di abbandono di un minore, significa che sono stati fatti tutti i tentativi possibili e immaginabili per lasciarlo all'interno della sua famiglia naturale, o se non è possibile almeno di quella allargata, cioè dei suoi parenti, parenti di sangue, parenti affettivi, che però debbano avere un rapporto significativo col minore. Non si va a scomodare lo zio d'America che non l'ha mai visto, che risulta zio all'anagrafe, però è un perfetto estraneo, no. Ma se ci sono dei parenti, non si va all'adozione, no? Magari il bambino viene collocato anche permanentemente in affidamento, così si dice, no? Rispetto a dei parenti o anche dei non parenti, se questo affidamento, se questa situazione ancora la si vede come reversibile, migliorabile. Nel momento in cui poi invece i giudici si convincono in qualche modo, questo collegio di giudici che ingloba dei magistrati veri e propri e dei componenti che sono non sono dei magistrati ma sono versati nelle scienze psicologiche sociali, diciamo così, per farla breve. Allora, quando questo collegio si convince che non c'è sta più niente a fa, come direbbero a Napoli, che la situazione della famiglia non si recupera, che i parenti non ce n'è, non sono disponibili, sono peggio che andare di notte, allora quel minore viene dichiarato minore italiano, viene dichiarato in stato di adottabilità. Ce ne sono pochissimi che arrivano a quel livello in tutta Italia, e quindi gli aspiranti ad adottare, quelli che hai detto tu, no? Le famiglie, adottare bambini italiani eccetera, debbono, come dire, tra virgolette, accontentarsi di minori grandicelli, anche perché è servito molto tempo nel tentativo di recuperare la famiglia, è servito molto tempo, quindi il bambino non è più un lattante o molto piccolo. A quel punto può aver raggiunto i 5, 6 anni, 7 anni. La situazione può essere precipitata, perché succede anche questo, l'abbandono che prima non c'era può maturare per le ragioni più varie possibili, può maturare per la prima volta quando il bambino è già grande, magari si affaccia all'adolescenza, quindi un bambino pieno di vissuti, alla sua personalità, è un bambino difficile sicuramente, e quindi le adozioni nazionali sono poche. Mentre invece il mondo è pieno di infanzia in stato di abbandono, dove succede quel che succedeva una volta anche in Italia, dove i bambini vengono abbandonati per strada. Ma voi vi ricordate, ma tutti gli Esposito, no? Deriva da quello, è un cognome che viene attribuito a quello che viene lasciato sui gradini, veniva lasciato anche in Italia e non tanto tempo fa, sui gradini della chiesa, fuori da quello che si chiamava allora orfanotrofio. Ecco, benissimo. Allora, situazione lì è comunissima in tantissimi paesi del mondo, in Italia non lo è più. In tantissimi paesi del mondo, allora lì ci sono le adozioni internazionali, lì c'è questa preselezione di idoneità che dici tu, e che molto spesso si rivela fallace quando, alla prova dei fatti, quando questi bambini l'hanno già avuto. E le adozioni spesso vanno a finire non male, malissimo, con un secondo abbandono.
0: E qua, guarda, è proprio questo, perché ho riesumato apposta quella situazione là, perché è quella più vicina in pratica al modello teorico. Abbiamo coppie che non hanno figli per motivi più delle volte proprio medici, che ne hanno un gran desiderio e vengono ultra studiate, ultra selezionate, devono passare un setaccio, lo definirei di forche caudine, alla fine vengono dichiarate coppie ideali, gli vengono affidati lattantini da paesi poveri. Certo. Chiaro che quei lattantini fin dalla vita intrauterina cominciamo a segnalare problemi, figuriamoci, però sicuramente con una tara, se così vogliamo chiamarla, presumibilmente inferiore a quella del ragazzetto di 5, 6, 7 anni che dopo anni le va avanti, entri i carabinieri.
1: Quello bambino devastato.
0: E io sto parlando di queste famiglie che sono le più vicine al modello ideale, e che poi con l'adolescenza questi bambini in maniera statisticamente soverchiante vanno a finire secondo il modello sempre teorico.
1: Allora Leo, non so se soverchiante, ma sicuramente molto, sicuramente
0: allora, guarda,
1: molto
0: dobbiamo
1: molto
0: chiudere, io martedì prossimo
1: significativa
0: al telefono.
1: Babbo,
0: chi era che ti aveva acclamato?
1: Dopo ci mettiamo d'accordo sull'ora,
0: facendosi interprete. Beh, guarda, dalle 10 a mezzogiorno.
1: No, quell'ora lì non riuscirò.
0: E allora vedrò di beccarti alle 8 e mi far spostare, ma non lo so.
1: Tra le 8 e le 9.
0: Vedrò. Bene, a presto, a martedì
1: prossimo.
0: Ciao a tutti.